0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domenica alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 2.
5: It's 2 a.m.
6: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Chiunque può avere successo. Se continui a ripeterlo un bel po' di volte, puoi averlo anche tu.
1: John Lennon. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
3: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 3.
4: It's 3 a.m.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Firenze Rocks 2026 con Lenny Kravitz, The Cure e molti altri. Venerdì 12 e domenica 14 giugno ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Virgin Classics 1982.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Virgin Rock Live, speciale Lenny Kravitz. Venerdì 12 giugno, Visarno Arena. La rockstar americana torna in Italia per un'unica imperdibile data al Firenze Rocks. In un appuntamento straordinario, con una selezione delle sue migliori performance live, celebriamo insieme uno degli eventi più attesi della stagione. Virgin Rock Live, speciale Lenny Kravitz, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 4.
4: It's 4 a.m.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Quando salgo sul palco per cantare, ho completa fiducia in me stessa e so esattamente cosa fare.
1: Skin. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
5: VirginRadio.it. Stay connected.
6: Virgin Classics 1980.

0: virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
2: Virgin Classics 1980.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
7: Virgin Classics
8: 1967.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Dogstar. In palio i biglietti per le seguenti date: 11 luglio Roma, 12 luglio Bari, 14 luglio Pordenone, 15 luglio Milano e ancora The Who. Partecipa al contest. Potresti vincere il triplo vinile in edizione limitata di Live at Eden Project. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
2: Virgin Radio.
1: Sono le 6.
3: It's 6 a.m.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Bad Omens. La band che ha riscritto le regole del metal moderno arriva in Italia per un'unica imperdibile data del loro Do You Feel Love Tour. Middle, 16 giugno, Milano, Parco della Musica. Bad Omens. Info e biglietti livenation.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
15: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
16: No!
2: off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
16: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
17: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
18: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. One, two, three, è tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Firenze Rocks 2026 con Lenny Kravitz, The Cure e molti altri. Venerdì 12 e domenica 14 giugno ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
1: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso.
7: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
15: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
14: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
15: Grazie, mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
17: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti.
18: nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il Power Rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
19: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
20: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
19: E la mia ha fino a 7 posti.
20: Anche la mia.
19: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della Stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
21: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno, prezzo.

0: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
1: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 6 e 29 minuti. TGCOM 24. Breaking news.
5: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Trump annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo. Firmeremo forse nel fine settimana in Europa, sostiene il presidente americano. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran. Ottimisti i mercati. Wall Street avanza con il Dow Jones che sale dell'1,64%. Il petrolio cala di oltre il 3%. La BCE alza i tassi di un quarto di punto dal 2 al 2,25%. La decisione, ampiamente attesa dopo lo shock energetico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta dal settembre 2023. Il vice premier Tajani boccia l'Eurotower. L'aumento dei tassi non aiuta nessuno. A fondo della Meloni in Parlamento contro i vannacciani. Per 6 volte avete votato contro la fiducia a questo governo, insieme a Schlein, Conte, Renzi e compagnia. La vera destra non è mai funzionale alla sinistra, dice la Premier. Asse Meloni-Mattarella su un negoziatore europeo per il negoziato Ucraina-Russia. Bruxelles scettica. Condannata a 18 anni per aver volontariamente travolto e ucciso col SUV un uomo di 52 anni accusato di averla derubata. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito che Cinzia D'Alpino, imprenditrice 65enne di Viareggio, però sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Tra gli indagati nell'inchiesta della procura di Belluno sulla realizzazione della cabinovia Socrepes a Cortina c'è anche la dirigente del Ministero dei Trasporti, Elisabetta Pellegrini, braccio destro di Salvini. Il leader del Carroccio si dice certo della piena legittimità di tutti gli atti. Nello stesso procedimento per turbativa d'asta risultano indagate altre 3 persone. Al via il Mondiale 2026, 2-0 per il Messico nella partita inaugurale contro il Sudafrica, giocata nello stadio Azteca di Città del Messico. Sul palco per la grande apertura Shakira e Andrea Bocelli. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
4: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
6: Buongiorno, buongiorno.
7: Benvenuti alla puntata del venerdì, la più bella della settimana, la più bella della storia, la più bella del mese di Rock and Talk.
6: Hai finito di litigare con la cuffia?
7: Allora sì, perché non riuscivo a sbrogliarla. Cioè, ma quante possibilità ci sono che una cuffia chiusa in una bustina di finta pelle, perché io sono, attenzione, sono sostenibile, riesca ad incastrarsi da sola? Mi si incastra pure la cuffia nella vita, pensa io come sto disperato.
6: Guarda, manco la cuffia. Litigava con la cuffia alle 6, fino alle 6:29 e 30 secondi.
7: Vabbè. Cuffia, che vuoi da me?
6: Oh, bene, bene, venerdì, giusto? Sì, è venerdì. Venerdì. Dicevi che la trasmissione più bella della settimana, quindi hai fatto sta promessa, ci tocca sudare un po' di più oggi.
7: Le 7 camicie, io la camicia ce l'ho, anche tu manica corta, perché ti sei portato avanti con i lavori.
6: Ma il sole è già alto qua a Milano,
7: Sole è già alto, sì. Anche troppo per i miei gusti.
6: Forse sì,
7: è troppo con i miei gusti, io sai che sono un po' vampiro di indole.
6: E quando arriva il sole arriva anche lui, il nostro
7: Patrizio, eccolo qua. A Riccardo Buccero, perché il sole, vabbè, facciamogli un complimento, il sole dice che bacia i belli, quindi insomma Buccero è stato un bel ragazzo, dai.
6: Ma chi l'ha detto?
7: No.
6: Ma chi l'ha detto?
7: Vabbè, insomma, facciamogli un po' di pubblicità, e anche single mi sembra di capire o no.
6: I ragazzi sono tutti qua, sono quelli che lavorano i bei ragazzi.
7: E Antonello
6: Pirosi, che se la dorme, e Nico dov'è?
7: Nico, lo so, che cosa sarà andato all'inaugurazione dei mondiali? Chi
6: no,
7: lo sa?
6: No, ci sarà stata qualche riunione di paninari da qualche parte. Perché lui è ancora paninaro, eh?
7: Come no? Ecco, come no? Come, l'armadio come. È rimasto fermo all'86.
6: Lo zainetto, sì, gli scarponcini, sì. tutto il motorino, è tutto così. Sì.
7: Tutto vintage.
6: Sì, sì, e sta fuori dai fast food dalla mattina alla sera.
7: Sì, ma attenzione, vintage sì. di lusso, eh? Sì, beh, specifichiamo. Vintage di lusso.
6: Lui è brandizzato, ma non scherziamo davvero. Va bene, 342-4141-411 se ci volete dire, non so, come avete passato la serata, che cosa mangerete oggi, come passerete il weekend,
7: sì.
6: se ci tenete, noi ce lo segniamo,
7: con chi avete litigato,
6: ce lo scriviamo sul block notice come il tenente Colombo.
7: Esatto, se ve la siete legato al dito, sai, sì, le cose che succedono, sì, di venerdì, no? Uff.
6: Allora, andiamo con i K-pop?
7: Come no?
6: Lui,
7: proprio lui.
6: Let's go!
7: Uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, uguale, ugu

0: Beh, ma ognuno ha il suo. Prima parlavamo del nostro Nico Carminati, che è il Real Wild Vintage Child di Virgin Radio, e invece lui è il Real Wild Child del rock, Iggy Pop, qui in Rock and Talk. Cominciamo con i compleanni, anche se sono due Happy Birthday in Heaven per il bassista e, insomma, storico cantante dei King Crimson, John Wetton, noto anche per la sua militanza in altri grandi gruppi, che oggi avrebbe compiuto 77 anni. E poi, insomma, gli tiene buona compagnia sempre in paradiso, nel paradiso del rock, il cantante Brad Delp, storica voce dei Boston, che avrebbe spento 75 candeline.
1: Chissà che jam session che fanno la sua.
0: Pensa,
1: non
0: pensa.
1: Vedo l'ora di raggiungerli. I Beach Boys, ecco, anche i Beach Boys, ormai
0: pure loro, diciamo,
1: se ne sono andati quasi tutti. Vabbè, fanno i cori da lassù. Registrano il singolo Surfer Girl oggi nel 1963. Nel 71 i Rolling Stones pubblicano il singolo Wild Horses. Nell'82, ventenne il Faulisi, a Central Park oltre 450.000 persone manifestano contro le armi nucleari, suonano Jackson Browne, James Taylor, Bruce Springsteen, John Baez, Linda Ronstadt e molti altri. Se ci tenete, esiste un bootleg doppio in versione CD, ma è difficile da trovare, io non l'ho ancora trovato. Anzi, se ne trovate due, uno lo passate a me. I Blink, almeno per ricambiare la nostra generosità durante la Indovina Rockstar, mica possiamo sempre solo dare, ti pare? I Blink 182 pubblicano l'album Take Off Your Pants and Jacket, spogliatevi, dicono, nel 2001. E nel 2015, povero Dave Grohl cade, si rompe una gamba durante un live dei Foo Fighters a Göteborg, va in ospedale, torna e il supereroe finisce il concerto con la gamba scassata.
0: Come no? Me lo ricordo,
1: sì,
0: benissimo.
1: Tu ci saresti riuscito?
0: Io? Bah, guarda, non saprei. No, Dave Grohl c'ha un'altra scorza, c'ha un'altra...
1: Gli Stones, guarda, li puoi spezzare in due, ma...
0: A proposito di Stones, ma posso spoilerare Ronnie Wood? Faccio solo il suo nome.
1: Ronnie Wood, fra un po' viene in Italia,
0: Sì.

0: Ecco, avessero 20 anni, incredibili questi uomini qui, e invece ne hanno ultra ottantenni, hanno una vita e hanno passato ogni esame possibile.
1: Ma come, solo? Ma io pensavo ne avessero 25,
0: ma
1: 26,
0: davvero,
1: dai, va bene.
0: Ma davvero.
1: Parliamo allora di quello che sarà, di quella che sarà la prima prova degli esami di maturità il prossimo giovedì, siamo arrivati anche quest'anno, giovedì 18 giugno.
0: Sei agitato?
1: Io, guarda, no, a ripensare a quella prima prova di italiano, ora come ora, dopo più di 30 anni, sì. Comunque alle 8.30 saranno distribuite le 7 tracce predisposte dal Ministero, che saranno identiche per tutti gli studenti italiani. I candidati dovranno scegliere tra 3 tipologie previste. Ci sono l'analisi del testo, che riguarda generalmente un testo poetico, no? Un saggio, poi c'è un testo argomentativo in cui devi fare una riflessione, stessa cosa anche per il tema di attualità, in linea di massima. Le tracce potranno riguardare letteratura, storia, arte, scienze, economia, geopolitica, temi di attualità. Tutti si domandano su quali letterati potrebbero essere chiamati a rispondere i maturandi: D'Annunzio, Pirandello, Verga, Pascoli, magari temi sull'intelligenza artificiale. Si parlerà dell'ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana. Prova, pensa che dura 6 ore, ci sono 6 ore a disposizione,
0: una tortura.
1: E gli studenti, altra chicca, non può, per chi non se lo ricordasse, non potranno lasciare l'aula prima di 3 ore dalla consegna delle tracce. Ma attenzione, non provate a portare in classe smartphone, smartwatch, tablet e auricolari per chi non lascia l'aula prima di 3 ore dalla consegna delle tracce. Ma attenzione, non provate a portare in classe smartphone, smartwatch, tablet e auricolari.

0: Una grama volta che non ho l'ansia, me l'avete fatta venire voi, maledetti.
1: Io sarei curioso di vedere come viene svolto un tema sul rispetto reciproco delle persone e soprattutto delle donne.
2: Ecco, beh, sì. Un tema serio, sì, sì. E non è il solo.
3: Non è il solo. Al 342-4141-411, forse insomma questa degenerazione, questa perdita di valori sta colpendo un po' tutti, insomma, lo tocchiamo con mano, insomma.
2: Anche Emanuele da Busto Arsizio dice: il rispetto per me è la base di tutto, racchiude ogni minima cosa, dal rispetto delle persone, del mondo in cui viviamo, degli animali, perché le nuove generazioni secondo me non stanno andando molto bene su questo, da questo punto di vista, però non generalizziamo, cioè
3: colpevolizzare qualcuno nello specifico non so se è corretto, perché insomma è un po' anche responsabilità degli adulti, della capacità di educare, poi del sistema scolastico, insomma della società, dei media, insomma è complessa la cosa, però avete ragione, sono assolutamente d'accordo.
2: Ma per esempio c'è Marco da Monza che dice: io proporrei una traccia sul rapporto tra tecnologia e vita quotidiana. L'intelligenza artificiale sta cambiando tutto, i ragazzi sono i primi a viverne effetti e opportunità. Verissimo.
3: Certo, però non hanno un passato senza l'intelligenza artificiale, senza la tecnologia, quindi la valutazione per loro potrebbe essere diversa rispetto a noi.
2: Sì, sono già nati in un mondo così.
3: Esattamente.
2: Quindi non conoscono quello che c'è, non conoscono il nostro di mondo, capito?
3: I Dire Straits quando sono nati.

0: Il vostro rapporto con la musica. Ecco, parliamo di cose che ci competono.
1: L'album o il pezzo che vi hanno cambiato la vita. Quello sarebbe un po' troppo facile.
0: No, il rapporto con la musica, quanto è profondo, quanto è superficiale. Questo è un altro tema.
1: Sì,
0: no, che dici?
1: Potrebbe essere un tema interessante, anche perché poi gli artisti in qualche modo hanno sempre a che vedere con l'attualità, col mondo in cui viviamo, soprattutto quelli che seguono i ragazzi quest'oggi, quindi sarebbe un tema di grandissima attualità, giusto?

0: Stereophonics Caught by the Wind al 342-4141-411. Tante, tantissime lamentele per l'eccessiva serietà della trasmissione di oggi.
1: Vabbè, serietà, sono discorsi normali, no? Arriva la maturità.
0: Allora, comunque sappiate che non è farina del nostro sacco, ci è stato imposto dall'alto. Ecco.
1: Sì, sì, sì, ogni tanto ci dicono per favore siate seri.
0: Dal Ministero dell'Istruzione, sì, proprio da loro.
1: E noi stiamo rispettando la traccia, proprio come dei bravi maturandi, vedi? Esatto.

0: Ragazzi, che musica, ci stiamo superando oggi. Che scaletta, Soundgarden su Virgin Radio.
1: Ma anche che escalation, oltre che scaletta, ecco, tra poco anche le ultime sul traffico.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
6: Figurati, me ne trovano un altro.
5: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
6: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
7: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
8: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
9: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
10: Virgin Radio.
9: Sono le 7.
11: It's 7 a.m.
12: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Traffic.
13: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Bologna-Firenze ci sono 4 km di coda per un incidente tra la Complanare Firenze Nord e la variante direzione Nord viaggiando verso Bologna. Sul tratto urbano della A4 code tra la barriera di Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sul tratto urbano della A24 a Roma incolonnamenti da via Fiorentini alla tangenziale Est. E sulla 1 diramazione Roma Sud ci sono code da Torre Nova al grande raccordo anulare. Sul grande raccordo anulare di Roma segnalato un veicolo in panne nell'area di servizio 7 Bagni, direzione Casilina. Sulla statale 80, raccordo di Teramo, rallentamenti per un incidente a Villa Zaccheo in direzione della A14. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Ma che sarà mai l'ansia per l'esame di maturità a confronto della partecipazione a Indovina la Rockstar? Perché l'impulso è di chiamare. Sì, voglio quel CD, voglio le t-shirt. Sì, l'impulso è di chiamare. Poi prendi la linea e ti viene il panico. Esatto. Avete ragione, è giusto che abbiate il panico, perché vi ascolta tutta l'Italia, la vostra figuraccia la sentono tutti, anche i vicini di casa che già pensano che siete stupidi.
1: Così ne hanno la conferma. Esatto, un po' come noi, no? Nel senso, se qualcuno credeva che fossimo scemi, poi ascoltandoci sanno che è così.
0: Io non lo dico nessuno che lavora alla radio, io non lo sa nessuno, eh. Del mio vicinato non lo sa nessuno.
1: Esatto, anch'io, guarda, mantengo il totale anonimato. In tutto questo vorrei dirvi che c'è chi ha spezzato una lancia a favore della serietà, va bene?
0: Chi è?
1: Perché a fronte di tanta gente che si lamenta del fatto che si parli di esami, Luigi Potenza dice: ma chi è che si è lamentato? Era ora che facesse una puntata seria, era ora, hai capito?
0: Sì, ma sudiamo il doppio se facciamo le cose
1: si
0: seriamente.
1: Fa fatica, Luigi, si fa
0: allora,
1: fatica.
0: 800-324-330, c'è un doppio CD live at Eden Project, gli Who con tanto di orchestra. E poi una lista di belle cose:
1: t-shirt, portapass e cappellino.
0: Oh yeah. Cioè la pergamena non riesci
1: no,
0: proprio a dire.
1: Ma la pergamena no, il problema è che dare proviamoci. La pergamena vuol dire interrompere
0: oggi
1: il gioco al primo indizio.
0: Oggi si può. 800-324-330.

0: Why Do You Only Call Me When You're High. Questi erano gli Arctic Monkeys su Virgin Radio.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: Il mio nome è Bond. James Bond, vero James? Scherzando? No, si chiama James, ma come no. Bond. Pronto James?
2: Buongiorno.
0: Senti che parla come un agente segreto, è una spia lui.
3: Giacomo, non fare il pistola. Per piacere. Giacomo? Davvero James?
2: No, James.
3: Sul serio James? Ma tu arrivi dal Tennessee forse?
2: Dall'Alabama.
3: Sweet home Alabama. Senti James, Giacomo, ti batte forte il cuore, hai le palpitazioni, hai le mani fredde sudate.
0: Ma gli frega niente,
3: hai le perline
0: James,
3: sulla fronte.
0: Ma quali perline?
2: Sono tranquillo, tanto si fa sempre la figura del caprone.
0: Ecco,
3: in
0: bravo,
3: ogni caso, vai tranquillo, c'ha l'impermeabile, non ha tutte quelle cose.
0: Poi davvero, ma ragazzi, ci stiamo scherzando, emozionarsi perché parlate al telefono con noi, cioè posso capire se uno andasse in video, ma
3: ci sono 60 milioni di ascoltatori.
0: Sì, vabbè, ho capito, ma dai, ma ci si emoziona per parlare al telefono.
3: Ma guarda che quelli che fanno le brutte figure poi non escono di casa, telefonano in ufficio e dicono non ce la faccio, ci sto male.
0: Cioè noi roviniamo delle vite, mi stai dicendo questo?
3: Insomma, vanno tutti da psicologo dopo.
2: Vero.
3: Vabbè dai, da 1 a 10 la tua cultura musicale.
2: Andiamo sul 5.
3: Perfetto, come quando andavi a scuola. Andiamo!
1: Indizio 1.
3: La band di oggi viene dagli Stati Uniti, il titolo del loro primo EP pubblicato in sole 3.000 copie nel 1991 è Baghdad.
0: Sì, ma non ha niente a che vedere con loro, tra l'altro. No, cioè, nel senso... quindi... ma lui ha capito come sa James, eh? Perché lui è una spia, James. James Bond, il mio nome è Bond, James Bond.
3: Niente?
0: Niente?
3: No?
2: No, non ancora.
1: Indizio 2.
0: Come abbiamo raccontato tante volte, tante volte, il chitarrista del gruppo ha un passato da bidello, a proposito, vedi, di esami,
3: si torna a scuola,
0: e deve il suo soprannome ad una tecnica di arpeggio, il noodling.
3: Ma cos'è impossibile? Ma
0: sai che io sapevo un'altra storia invece su questo, sul suo nome,
3: malvagio,
0: però vabbè.
3: Malvagio, bucciero. Quindi?
2: Un signor,
1: indizio 4.
3: Allora, James, Giacomo, quante volte tuo padre, quando eri adolescente, ti ha urlato: ma perché non ti trovi un lavoro? Why don't you get a job? Come avrebbe detto Dexter Holland degli Spring Off.
0: Ecco, degli Spring
2: Off.
0: Mamma mia, che arguzia!
4: Hai vinto!
3: Allora.
0: Questo è il famoso film Bond indovina la rockstar. Ecco.
3: Sì. Vabbè, comunque c'è un abisso tra la difficoltà dei primi indizi e l'ultimo.
0: Anche perché una volta che gli dici Dexter Holland, il noodling, quindi si riferiva a noodle. Noodles.
3: Sì. Non quella roba che si mangia.
0: Esatto, io sapevo che avesse a che vedere con i noodles. E invece col noodling, figurati.
3: Tu cosa
0: un po'
3: pensavi quando hai sentito parlare di noodling?
0: Ma no, ma James non gliene frega niente, tu non hai capito. Lui è contento che si porta a casa il doppio CD degli Who, vero? Ecco.
3: Senti, sì. di dove sei? Di dove sei? Da dove chiami?
2: Di Sondrio.
3: Di Sondrio?
2: Valtellina.
3: Sai che non sono mai stato a Sondrio? Com'è
0: nemmeno
3: Sondrio?
2: Io la faccio il giro in moto. Cioè
3: ok. È anche motociclista.
0: Sì, ma lì sono parecchie strade in salita. Quindi, non vorrei che mi si affaticasse, che mi si deve svegliare alle 5 e mezza della mattina. Attenzione.
3: Vengo in moto, poi si pranza a casa tua. Hai un divano letto per la notte?
2: Ti tengo nel mio letto.
0: Arrivederci. Stavolta te sei proprio accollato, eh?
3: Ragazzi.
0: Come sei accollato stavolta, Feelgood.
3: Sto per arrivare. Ciao James.
0: Bene.
3: Ciao.
0: Salutiamo Bond e arriva lui invece. Arriva Dexter Holland con gli Offspring.

0: Dai, dai, che sono le Zeppelin alla prima barra Fuse, grata
1: ciao, ma se gli togliamo la licenza a questo James qua, caprone, caprone. Oh, bella Sondrio, vado a lavorare, bella, a me piace, io sono della Val Camonica, però tu sei un caprone della Valtellina, eh? Sveglia!
2: Perché tra Valtellina e Valcamonica non corre buon sangue, evidentemente. Io non sai, non conosco tutte queste storie di montagna.
3: Vado a trovare James e mi infilo nel suo letto.
2: Nel suo letto,
3: ragazzi.
2: Che storia scabrosa.
3: Passerò un weekend con un sondriano, sondrese, sondrista.
2: Mamma mia, come guarda, si sai che un po' ti invidio.
3: Ma davvero?
2: Sì.
3: Sì, ma come si chiamano quelli di Sondrio?
2: People from Sondrio. Risolviamo
3: ecco,
2: così. Ecco.
3: MCK!

0: Mamma mia.
1: Ah, oh, beh, beh.
0: James ha fatto incazzare anche MGK.
1: Hai capito? Comunque, sì, sai che tutti si domandano, sì, che cosa dice. Cosa dice a un certo punto Machine Gun Kelly alla fine del ritornello? Wish, sì, I had, sì, wish I was, wish I gave. Sembra che dica pomacione, che non è la poma, il gel che si mettono gli amici pugliesi. No, no, no. Lui è pomacione, sarebbe but I don't. Che però detto così, but I don't, ma io non. Pomacion.
0: Sarà sondriese
1: non
0: anche
1: lo so,
0: lui.
1: Sarà di Sondrio anche. No, so.
0: Comunque gli abitanti di Sondrio si chiamano sondriesi.
1: Sondriesi.
0: Io sono di Cinisello, loro sondriesi. Quindi la città si chiama Riesi, giusto?
1: Sondriesi. Vabbè, sei più raramente sondriotti. Vabbè,

0: nel 1975 con gli Aerosmith, Sweet Emotion.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: È in attesa dell'appuntamento con Lenny Kravitz questa sera a Firenze Rocks dalle 14, il palinsesto di Virgin Radio direttamente dalla Visarno Arena con Revolver, speciale Firenze Rocks insieme a Ringo, e poi Viola e Adriana dalle 16 alle 18 e dalle 18 alle 21 Virgin Generation, speciale Firenze Rocks con Andrea Rock e Melissa Greta.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta De Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi, non ci credi!
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: E quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso.
12: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
14: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
15: Tutti per Oro Cash.
16: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
18: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
19: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte, sempre.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
4: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Due leggende in un colpo solo, Ozzy Osbourne ed Elton John con Ordinary Man, Queen Rock and Talk su Virgin Radio. Comunque il vero argomento che dovremmo sviluppare ora è questo. Ci sarà un gemellaggio segreto tra commenti memorabili e il Daily Mail? Perché lui è fissato con i commenti memorabili. Io sono fissato con il Daily Mail. Potrebbe essere che le due testate collaborino, chi lo sa.
1: Ma prima di entrare nel merito, lasciate che vi dica, visto che hai fatto l'elenco delle trasmissioni fuori campo.
0: Ah, sì, a Firenze.
1: Vado a Firenze domenica dalle 16 alle 18 con Alteria da Firenze, perché ci sono i Cure, e vado a Firenze sempre volentieri perché sono ospitali fiorentini.
0: Ah, quindi ti accolli pure a Firenze?
1: Ti accolgono sempre a braccia aperte come i liguri. E allora, la piattaforma World Population Review ha stilato la classifica dei popoli più amichevoli del mondo. L'indagine annuale si propone di individuare i paesi che si distinguono per cordialità, accoglienza nei confronti dei viaggiatori, dei turisti, ma anche di chi ci vuole andare a vivere in quel paese. Ok, alla posizione numero 10 i greci, la Grecia, e poi il Kenya, e poi la Thailandia, la Costa Rica, l'Oman, il Vietnam, l'Indonesia, in terza posizione le Filippine, poi seconda Brasile e il Messico sono gli ospitali, i più ospitali del mondo. L'Italia
0: al 29esimo posto.
1: 29esimo posto, perché... i liguri al 327esimo posto.
0: Perché in Italia, beh, vale sempre la regola dell'ospite come il pesce. Dopo quant'è? Due giorni? Ma anche uno. Guarda, puzza.
1: Allora, ragazzi, la vostra personale classifica, limitatevi a tre, per cortesia. Dei paesi, dei popoli più amichevoli del mondo. Constatato di persona,
0: Constatato di parola.
1: Dai.
0: Sai che avrei dei problemi.
1: Quella
0: in merito,
1: volta che sei andato in Polonia.
0: Io non ce ne pago perché vado in albergo o affitto appartamenti, però adesso ci penso e ti dico.
1: 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1

0: Terzo posto Messico, secondo Cina, primo Thailandia.
1: Vedi, Thailandia e Messico vengono riproposti anche dagli ascoltatori.
2: Beh, sì, no, sarà vero. Proprio vero. L'accoglienza thailandese, guarda, sono gentilissimi. Sempre sorridenti.
1: Vero, buon
2: cibo, non ti negano mai una gentilezza, un aiuto, un conforto, anche se a volte, diciamo che io sono stato tanti anni fa, c'era qualche problema a volte con la lingua, però devo dire che la si supera anche col linguaggio del corpo, si parla gesti, proprio, certe volte va bene anche così.
1: Irlanda è più cordiale di tutti. Ma sei stato solo lì, Roberto, oppure lo dici perché hai girato il mondo?
2: Beh,
1: no, comunque gli irlandesi sono cordiali, in effetti.
2: Vuoi sapere invece cosa ne penso io?
1: Dai,
2: allora,
1: vai.
2: Per la mia insomma lunga esperienza di viaggio, devo dire che tutte le volte che vado a Maccarese, questa località del Lazio facente parte della città di Roma, devo dire che sono sempre ben accolto dagli amici di Ostia, Fregene, Fiumicino, Maccarese, tutti amici miei. Guarda, quando arriva una grande festa al mare, sapessi, mi stendono il tappeto rosso.
1: Se ci credi. Vediamo, Colony degli Editors su Virgin Radio.

0: 29esimo posto gli italiani, no, quando arrivano gli editor se li accogliamo a braccia aperte. Arriveranno il 3 febbraio del 2027, molto avanti, ma già li aspettiamo.
1: Saremmoci.
0: Fra poco Van Morrison.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Ora immaginate uno smartphone che si piega, sta nel palmo della mano e sparisce in tasca o nella borsa più piccola che avete. Ed è pure super intelligente. È Samsung Galaxy Z Flip 7 con Galaxy AI integrata. Lo apri e hai tutto quello che ti serve, ma il bello è che, anche da chiuso, scatti selfie in alta risoluzione grazie all'ampio display esterno, senza perdere il momento. Compatto, pratico, elegante, Samsung Galaxy Z Flip 7. La tua creatività in tasca.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Devi trovare il prezzo migliore?
8: Devi semplicemente andare su deghi.it.
11: Devi scegliere, cliccare
10: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
14: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
15: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente, con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
16: Pronto?
17: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
16: A Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
18: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
19: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
19: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: Quante cose al mondo vuoi fare?
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Ufficio cose smarrite?
4: Sì, ho perso.
6: Il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Ufficio cose smarrite?
4: Sì.

0: Portali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
1: Virgin Classics 1967.

0: Dai, dai, tutti insieme. Shalala. Shalala, ok. Van Morrison!
1: La didacche.
0: Dalla testa rossa, l'irlandese dalla testa rossa. Sì, gli irlandesi sono molto ospitali, molto gentili e simpatici. Van Morrison un po' meno, pare che sia un burbero un po' serioso. Insomma, se scendi dall'aereo a Dublino e incontri Van Morrison, magari cambi idea.
1: Come è molto probabile che ti mandi a quel paese, ma del resto, ma perché andarlo a disturbare? Infatti, è uno che ha regalato la storia del rock, pezzi memorabili, tra i quali questa Brown
0: Vogliamo
1: Eyed
0: fare
1: Girl.
0: Un altro esempio, io negli Stati Uniti ci sono andato tante volte e sono molto, davvero molto molto gentili, particolarmente nel sud. Non mi sono spinto fino a Duluth in Minnesota, perché se incontri Bob Dylan cambi idea, capisci?
1: No, Ripeto, la scena sarebbe sempre quella. Lui, per carità, a salutarti ti saluta, ma tu non devi distoglierlo nel suo porticato dalla lettura della Gazzetta di Duluth, umettandosi l'indice per cambiare la pagina, come fanno le persone per bene quando leggono il giornale. Ma la Lombardia, piuttosto, vogliamo parlare della Lombardia, che reclama a gran voce il suo posto nella classifica dei posti più ospitali del mondo, con Enrico che ci saluta e ci ringrazia dicendo che la Val Camonica è il posto dove tutti ti fanno sentire a casa.
0: Cancello l'acquisto della casa a Vimercate, vado in Val Camonica.
1: Come
0: si chiamano i valcamonesi?
1: Questa è una bella domanda. Questa è una bella domanda. Intanto interessati, perché sì, dovresti spostarti tra le province di Bergamo e Brescia, dove si trova la Val Camonica. Sì. Vabbè, ma è vicino, voglio dire.
0: Sì, un attimo. Florence Road. Non Florence the Machine.
1: Attenzione, qui casca. Stavamo per cascare nel tranello e invece
0: Florence
1: no.
0: Florence Road con Hanging Out to Dry.

0: Loro sono un quartetto femminile irlandese, amiche d'infanzia, uscite nel 2026, proprio a marzo, con un EP che si chiama Spring Forward. Questo è il loro nuovo pezzo, Hanging Out Dry, Florence Road. Pensa che sono già state inserite, hanno avuto già un posto di rilievo nella BBC Sound of 2026, che è la lista degli artisti da tenere d'occhio nel panorama musicale rock.
1: Li osserveremo con attenzione. E Camuni, si chiamano quelli
0: della Camuni,
1: quelli del
0: Val Camuni, un po' siciliano Camuni in realtà, non avrei mai creduto che si riferisse.
1: Poi c'è qualcuno che però dice no, migliori sono i trentini. No, i migliori sono i valdostani dal quarto giorno. I primi tre giorni ti annusano, ti studiano. Se gli stai simpatico si aprono.
0: Bene.
1: Ma i francesi, perché nessuno li cita? Volete dire che i francesi non sono ospitati?
0: Ma non è vero, guarda. Ricordo una cosa per esempio meravigliosa che è successa quando andai a Parigi anni fa. Affittai sempre un appartamento. Pensa che il proprietario, proprio perché amava particolarmente la socialità, mi lasciò le chiavi in un bar pur di non vedermi. Mi scrisse allora, un'email, dice: guarda, allora, trovi le chiavi in un bar.
1: In Francia sono andato in Francia, appartamento, dimentico lì un paio di jeans, gli scrivo una volta tornato a casa, me li può spedire? Non me li ha mai spediti, ce li indossa ancora lui.
0: Sì, ancora
1: maledetto!
0: Ce li ha.
1: Quindi francesi, 342 41 41 411.

0: Sympathy for the Devil, ma anche nei confronti dei francesi. Simpatia perché? Perché già hanno smentito al 342-4141-411. In tanti dicono che invece si sono trovati bene, benissimo.
1: Ma sì, che per il resto, come si dice, Parigi val bene una messa. Quindi...
0: Ah, si dice così? Ah,
1: sì. In genere si dice Parigi val bene una messa. Le breaking news del TGCOM 24.
2: On Virgin Radio. Rock and talk.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
9: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Ad Tab. Amarsi è facile. Ad Tab.
11: Virgin Rock Live, speciale Lenny Kravitz. Venerdì 12 giugno, Visarno Arena. La rockstar americana torna in Italia per un'unica imperdibile data al Firenze Rocks. In un appuntamento straordinario, con una selezione delle sue migliori performance live, celebriamo insieme uno degli eventi più attesi della stagione. Virgin Rock Live, speciale Lenny Kravitz, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
12: Virgin Radio.
13: Sono le 7 e 59 minuti.
14: It's 7:59 a.m.
13: TGCOM 24, breaking news.
15: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Abbiamo messo fine alla guerra con l'Iran, hanno accettato di non avere armi nucleari. Lo stretto di Hormuz riaprirà. Lo scrive Trump sui social dopo una giornata di alta tensione. Ho parlato con tutti i leader della regione, assicura il presidente americano. Abbiamo un'intesa e ipotizza la chiusura del negoziato già nel fine settimana, la firma in Europa. La BCE alza i tassi di un quarto di punto, dal 2 al 2,25%. La decisione, ampiamente attesa dopo lo shock energetico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta dal settembre 2023. Il vice premier Tajani boccia l'Euro Tower. L'aumento dei tassi non aiuta nessuno. Il vertice del G7 in Francia la settimana prossima rappresenterà un'occasione importante per confrontarci anche con il presidente degli Stati Uniti, ha detto la premier Meloni alla Camera, nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Asse Meloni-Mattarella su un negoziatore europeo per le trattative tra Ucraina e Russia, Bruxelles scettica. Quattro indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno sulla realizzazione della cabinovia Socrepes a Cortina. Tra loro la dirigente del Ministero dei Trasporti, Elisabetta Pellegrini, braccio destro di Salvini. Il leader del Carroccio si dice certo della piena legittimità di tutti gli atti. Incidente mortale con un monopattino elettrico a Milano attorno alla mezzanotte. Un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con un'auto. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un ventenne, e per la ventunenne alla guida della vettura. Al via il Mondiale di calcio 2026, Corea del Sud, Repubblica Ceca è terminata 2-1, 2-0 invece per il Messico nella partita inaugurale contro il Sudafrica, giocata nello stadio Azteca di Città del Messico. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
16: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
17: No, no, no, non voglio.
16: Sì, ma la nostra qualità.
17: No, diciamo, certo.
16: Beh, ma i nostri controlli.
17: No,
16: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
17: MV
16: Line. Certo, le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
18: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Traffic.
6: La situazione su strade e autostrade, sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, 4 km di coda per traffico tra la fine della Complanare e il bivio per la tangenziale est di Roma. Sulla A1 verso Milano, 2 km di coda per incidente tra la Complanare di Firenze Nord e la variante di Valico. Sulla diramazione Gallarate-Gattico verso la A8, 2 km di coda per un veicolo in avaria tra Gallarate Ovest e l'immissione sulla A8. Sulla A10 verso Genova Aeroporto, 1 km di coda per un veicolo in avaria tra l'immissione sulla A7 e Genova Aeroporto. Sulla statale 93 Appulo Lucana, rallentamenti per il fondo stradale dissestato tra l'incrocio Casello Canosa A14 Bologna Taranto e il bivio per la statale 168 di Venosa. Prudenza e buon viaggio.
12: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
11: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: È di questo che stiamo parlando, di popoli più ospitali e accoglienti del mondo, e poi siamo arrivati inevitabilmente alle regioni italiane. Ci focalizziamo Roma, l'ospitalità di Roma, ragazzi, ma non scherziamo. Se dovete andare a Roma, vi diamo l'indirizzo e il numero di civico di Antonello Piroso, lui vi ospita volentieri.
1: Sì. No, poi una cosa che contraddistingue i romani è che non è che ci girano tanto intorno, se non ti sopportano, te lo fanno capire subito che te ne devi andare. Cioè, se tu vai a casa loro e non te vogliono, i romani non è che fanno tante cerimonie.
0: Di Antonello Piroso stavo scherzando, insomma, lui, no, l'ha scritto sulla porta: andatevene.
1: Andatevene. Sul citofono proprio c'è scritto andatevene.
0: Va bene, questa era solo per introdurre lui, il giornalista, l'autorevole Antonello Piroso, che arriva alle 8:15. Ma prima andiamo a Lucca Summer Festival. Chi è?
1: Ronnie Wood. Lui? Ma quando no. Ronnie Wood
0: il 17 luglio, Piazza Napoleone, Lucca Summer Festival. Due biglietti per voi per ascoltare uno dei membri dei Rolling Stones dal 75. Passati tanti anni.
1: Comunque avete un mese di tempo per organizzarvi, quindi pensate bene con chi andrete a godervi questo grande concerto targato Virgin Radio, soprattutto 800 324 330.

0: Castle of Glass, questi erano i Linkin Park, altra grande giornata che dedicheremo loro il 26 giugno per il loro show alla Visarno Arena. E a proposito dei concerti, Jacopo! Buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Ci hanno provato in milioni e tu ci sei riuscito, mamma mia.
1: Per la prima volta in vita mia ci sono riuscito.
2: Un eletto, veramente. Bravo, bravo, bravo.
0: 17 luglio in Piazza Napoleone arriverà Ronnie Wood and His Band per questo concerto che rappresenta l'unica data italiana per lui. Tra l'altro a supporto di questo doppio album Fearless Anthology 1965-2025 che ripercorre tutta la sua straordinaria
2: grande
0: carriera.
2: Ronnie Wood, chitarrista, bassista e anche pittore. Chissà se ti porta i quadri, poi ci chiami e ce lo dici, eh?
1: D'accordo, sicuramente. Luca è vicino anche a casa mia, un'oretta di macchina.
0: Dove sei tu, Jacopo?
1: Io abito a Poppi, in Casentino, provincia di Arezzo, dove nasce l'Arno, diciamo così.
0: Bene,
2: ah,
0: bene.
2: Sei in provincia di Arezzo, guarda che a metà agosto io sarò a Castiglion Fiorentino, ecco. Ci dobbiamo incontrare,
1: Allora, Castiglion Fiorentino, se mi chiami ti mando a mangiare in un posto ottimo.
2: Perfetto. Ah, ti mando a mangiare, mica
0: manda,
2: mi dita a casa sua.
0: Bravo,
2: ti
0: bravo. Jacopo ha già capito
2: va
0: come
2: bene,
0: funziona.
2: Jacopo, va bene.
1: Se ci sono volentieri.
2: Ah, dai.
0: Se c'è.
2: Se cancella le vacanze e così ci incontriamo.
0: Se
2: dai.
0: C'è.
2: Va bene. Oh, okay. Goditi Ronnie Wood, divertiti. Con chi vai?
1: Ok. È un amico che è appassionato, io sarà l'ennesimo concerto della stagione.
2: Bello.
1: Dopo, vabbè, Noma di Metallica, Iron Maiden, Linkin Park,
0: Tu sei
2: allora, un vero appassionato.
0: È un vero appassionato.
2: Grande.
0: Quindi meritatissimi questi due biglietti. Jacopo, passa una buona estate e buon divertimento con Virgin Radio da Ronnie Wood.
1: Grazie, grazie
2: mille. Ciao, ciao.
1: Bene, ciao.

0: E questa era la nuova dei Nothing But Thieves in Rock and Talk su Virgin Radio, c'è Revolution.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: E adesso mezz'ora, quasi mezz'ora di politica, attualità, sport con Antonello Piroso e soprattutto spunti di riflessione. Ieri sono successe cose importanti, ce ne parlerà, ci dirà 3-4 cose che ci faranno riflettere per tutto il weekend.
5: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
12: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
15: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
17: Matteo!
18: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
17: Permesso? Che bel parquet!
19: Ha visto?
17: E che bel freschetto, condizionatore! Eh?
19: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
17: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
19: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
17: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
20: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
21: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
22: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
1: Rock and Talk su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
0: Chiusura di settimana con il focus sempre puntualissimo sull'attualità del nostro cavaliere nero, quindi lo accogliamo a braccia aperte in Rock and Talk, Antonello Piroso.
1: Rock and Talk.
4: Buongiorno Antonello.
0: Buongiorno.
4: Cos'è?
0: No. Dov'è? Dov'è Gianni?

0: Beh, un Gianni Morandi così di venerdì mattina, piazzato lì alla vigilia di un weekend in cui, se non ho capito male, Maurizio intenderebbe riflettere sulle cose che sto per dire. Maurizio, lascia perdere che è una fatica destinata a rimanere. Scherzavo. Senza
1: costrutto. Pensa che era serio quando lo diceva.
2: Altro che riflettere.
1: Era serissimo, io mi sono preoccupato, dico, ma cosa succede?
0: Niente, siamo partiti da Gianni Morandi, in ginocchio da te, perché a tenere banco anche, ma non soltanto, e quanto è successo ieri nelle aule parlamentari. C'è da dire che quando i politici, tutti, di destra, di centro, di sinistra, quando ti aspetti che i politici, o alcuni di loro, ripeto, di destra, di centro, di sinistra, abbiano toccato il fondo, invece è lì che alcuni di loro cominciano a scavare. Ci tocca occuparcene. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: E questi erano i Blink 182 con Edging in Rock and Talk.
1: Antonello?
2: E allora bisogna parlare di ginocchia e ginocchiere. Ringraziamo la classe politica che ci dà sempre del materiale su cui intervenire, no? Dicevo poco fa, quando ti aspetti che anche a livello verbale, lessicale, abbiano toccato il fondo, riescono sempre, se possibile, a peggiorare il quadro. Poi si lamentano se i cittadini elettori chiamati alle urne non ci vanno. Ma perché? Perché se poi quelli che vengono eletti al centro, a destra e a sinistra offrono spettacoli indegni persino dell'avanspettacolo dell'Ambra Iovinelli, allora uno dice: sapete che c'è? Ma fatela voi la politica, tanto la politica vi serve solo per distribuire le caselle, le figurine del potere, le poltrone, le poltroncine, gli strapuntini, favorendo amici, amiche, amanti, beh, uguale, perfetto. Dice: ma è un ragionamento qualunquista e popolare. Ma li sentite i politici? Vogliamo sentire cosa ha detto l'onorevole Francesco Silvestri, che non è alla sua prima legislatura, è alla sua seconda legislatura, eletto nelle file dei 5 Stelle, di cui è anche stato, ho letto nella sua biografia, capogruppo per un periodo. Benissimo. Sentiamo questo dibattito sulla politica internazionale dell'Italia in un momento in cui la guerra con l'Iran, degli Stati Uniti e di Israele, Gaza, l'Ucraina, eccetera, lui per criticare la presidente del o il presidente, chiamatelo come vi pare, Giorgia Meloni, usa il seguente filosofico brillantissimo argomento. Sentiamo.
3: Lei non ha rialzato la schiena, lei ha semplicemente indossato delle ginocchiere per stare più comoda.
2: Ora, voglio dire, sei un uomo adulto fatto e fino, lascia stare che sei un parlamentare, no? Ma nel momento in cui ti rivolgi a un avversario politico, e guardate, i lati sono due, certi modi di esprimersi, certi termini viaggiano da sinistra verso destra come hanno viaggiato da destra verso sinistra, ma c'era proprio bisogno per dire che il governo italiano non sembra autonomo, non sembra indipendente nelle scelte di politica, c'era proprio bisogno di ricorrere a questa immagine da parte peraltro di un esponente di un movimento che è quello che dice fine al patriarcato, per la parità uomini donne, il rispetto, e poi per, ci sono i femminicidi e poi la cultura maschilista, sessista. Fate le campagne, perché è qui che ti girano gli zebedei, fate le campagne che durano mesi su questi temi, la sensibilizzazione degli uomini soprattutto, perché sono gli uomini, e poi in un'aula parlamentare, in un dibattito così importante, ti rivolgi alla presidente del Consiglio, chiunque sì, non me ne frega niente se Giorgia Meloni, ma puoi dire ti sei messa le ginocchiere così stavi più comoda, devo aggiungere altro? No, ha fatto bene secondo me a quel punto Giorgia Meloni a rispondere come ha fatto, cioè così, ascoltiamo.
4: Voglio rivolgermi sempre per il tramite suo Presidente alla collega Boldrini, che prima giustamente mentre parlava il collega Vigna, si è indignata perché collega Vigna si rivolgeva alla sottoscritta dicendo signor Presidente. So che la collega Boldrini su queste materie è chiaramente molto mobilitata da sempre, rispetto il suo punto di vista che non condivido. Però mi chiedo, collega Boldrini, sempre per il tramite della Presidenza, se sia davvero questo il punto del rispetto delle donne o se il punto del rispetto delle donne sia piuttosto quello di ascoltare un collega che non mi invita a indossare delle ginocchiere, mi dice che ho indossato delle ginocchiere. Collega Silvestri, quello che voi non riuscite ad accettare è che c'è una persona che senza mai indossare delle ginocchiere è arrivata dove è arrivata, senza aiuti, senza favoritismi e senza scorciatoie. È questo che vi dà fastidio. Vi dà fastidio che la prima donna Presidente del Consiglio in Italia sia arrivata dalla destra, perché voi non siete stati capaci a proporla.
2: Ovviamente ci mette del suo Giorgia Meloni, offre questa rappresentazione, la sua chiave di lettura, va benissimo, ma su quel dato oggettivo non ci piove. Non ci piove che non puoi far scadere il linguaggio a tale livello, tant'è che poi sono arrivate le scuse anche da sinistra. Come ovvio, ribadisco, questa trivialità vede tutti complici, la destra e al centro e la sinistra. Quindi, signori politici, non vi scandalizzate se poi le persone, tra virgolette, normali, cioè il cittadino che vorrebbe semplicemente che l'Italia venisse governata in maniera decente, di fronte a queste performance dice: ma sapete che c'è? Con quello che guadagnate dovreste dare esempi differenti, no? Sedete in Parlamento a rappresentare la nazione. Se questa è la vostra concezione della politica, tenetevela. Io faccio altro. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: More Than a Feeling in Boston su Virgin Radio.
1: E siamo qui con Antonello Piroso in Rock and Talk.
2: Sì, che poi se ci fate caso i politici ormai intervengono, scrivono, prendono posizione in funzione dei social. Cioè fanno le battute anche nei discorsi parlamentari perché poi sanno che qualcuno estrarrà il cosiddetto highlight o gli highlights degli interventi che diventeranno dei video brevi che tutti noi più o meno scrolleremo sui social attraverso le diverse piattaforme, perché a questo, no? Massimizzare, oh, ma sai quante visualizzazioni ha fatto il mio video? E tu dici, sì, vabbè, ma è un video in cui si vedeva che tu stavi facendo la cacca, non capisco cosa ci sia da, no? Però, oh, ma l'hanno visto in 5 milioni! E uno dice sempre, appunto, ma sai le mosche di cosa si nutrono e sono miliardi? Ma andiamo avanti così, perché è in funzione di quella roba lì che spesso i politici ormai aprono bocca. La battuta che si trasforma in un meme sui social. Lo fanno persino gli studenti, non so se avete seguito questa vicenda di cui ancora leggo oggi sui giornali, di questi due studenti che in un liceo di Cesena hanno srotolato fuori dalla finestra della scuola uno striscione con questo slogan efficace: l'Italia agli italiani, che quanto creatività, no? L'Italia agli italiani, mazza che fantasia, l'Italia agli italiani, perché funziona così. Uno studente o due srotolano, qualcuno fa il video, lo postano, viene fatto rimbalzare, anche magari attraverso gli algoritmi, diventa virale, a quel punto c'è la reazione indignata, a quel punto interviene la scuola e ci sono gli editoriali, i giornali che adesso, oh, gli studenti, dove? Benissimo. Risultato, adesso questi due studenti sono stati sanzionati perché hanno realizzato una affissione non autorizzata, cioè hanno messo appunto fuori dalla finestra della scuola questo striscione. Ah, quindi dibattito, li hanno puniti perché hanno difeso l'italianità, che non c'entra assolutamente niente, e hanno fatto uno slogan razzista e quindi andavano puniti, ma insomma il razzismo, hanno detto l'Italia agli italiani, ripeto, semmai io li punirei per mancanza di fantasia, ma detto questo... Dopodiché loro, i due studenti, argomentano, sì, però nessuno dice che nei corridoi e nelle aule della nostra scuola su alcune porte ci sono volantini che inneggiano alla Palestina libera, addirittura, e hanno postato le foto, c'è un'aula in cui fanno lezione e su una parete c'è affissa una bandiera della Palestina. Dicono, ma come, la bandiera della Palestina in aula, sì, e io lo capite? Perché poi è una rincorsa, no? Se non intervieni subito a stroncare un fenomeno, poi i fenomeni rimbalzano. E diventano così, però tranquilli, sono polemiche in un bicchiere d'acqua, come tutte o quasi tutte le polemiche sui social durano 24-48 ore, poi la gente si annoia e ci si arrabbia o ci si indigna, sempre per qualcos'altro, ma sempre a tempo determinato. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Hipper Jam su Virgin Radio con The Fixer.
1: Su Virgin Radio Antonello Pieroso.
2: Quindi vi dicevo, no, a tutti che vogliono diventare influencer, anche gli studenti, content creator, che non vuol dire assolutamente nulla, ma fa chic e non impegna, per fare dei video brevi, perché l'attenzione deve essere non più di 90 secondi, se no non li guardano, perché è troppo sforzo e troppa concentrazione, tante visualizzazioni che poi verranno monetizzate, cioè vendute ad aziende che pagheranno, e quindi il sogno di tutti è fare soldi senza lavorare. Auguri, auguri a tutti. Nel frattempo in India e in Cina i governi no, impongono agli studenti di specializzarsi in quelle materie che in prospettiva saranno quelle più importanti nel prossimo futuro, no? Informatica, cibernetica, l'intelligenza artificiale. Noi siamo qui a fare i video dei gattini, perfetto, va bene, ottimo così, ottimo e abbondante. L'altra notizia che oggi troverete sul giornale è la condanna di questa imprenditrice, condanna a 18 anni, imprenditrice che nel settembre del 2024 a Viareggio inseguì con il suo SUV un 52enne marocchino che poco prima le aveva rubato la borsetta. Lo inseguì, lo investì, si riprese la borsetta e lasciò lì il marocchino. Dopodiché la signora il giorno dopo venne arrestata perché c'erano delle telecamere e non perché lei avesse denunciato o il furto o il successivo incidente, semplicemente aveva evitato di autodenunciarsi. Individuata, ha detto: ah, ma non avevo capito che era morto, perché il signore è morto. La richiesta dell'accusa era l'ergastolo, le hanno dato 18 anni per omicidio volontario. Lei in sostanza ha invocato la legittima difesa, ma difficile sostenere la legittima difesa, cioè che tu non volessi ammazzare quello che ti aveva rubato la borsetta, perché le telecamere, la videosorveglianza testimoniava che non solo lei lo aveva inseguito con il SUV, ma che l'aveva schiacciato e c'era passata sopra 4 volte. Insomma, un po' difficile, non mi sono resa conto. 18 anni. Pochi, tanti, adesso poi ci saranno gli appelli, per carità di Dio, vedremo. Però, lo capite, no? Se anche in presenza di un furto, che ovviamente ciascuno di noi, non esiste la microcriminalità, quando sei vittima di un furto, di una rapina, per te quello è un evento traumatico, e lo so perché io sono stato rapinato a Viale Monza con una pistola puntata alla gola, e sto parlando di 30 anni fa, e non erano extracomunitari, erano italiani, ma pazienza, va bene, quindi non esiste, però puoi reinseguire per una borsetta, inseguire, schiacciare, passarci sopra 4 volte e poi dire: non mi sono resa conto che potesse essere morto. No, pensavi di fargli un massaggio? Così parlò il Cavaliere Nero.

0: I was never there, i Leap su Virgin Radio. Francesco, a che punto siamo?
1: Siamo ai saluti, quindi chiudiamo questa settimana con Rock and Talk e anche con l'apporto del nostro cavaliere nero Antonello Piroso.
2: Beh, Elon Musk ha messo in vendita in sostanza una parte delle azioni delle sue società, di cui rimarrà il grande proprietario, però c'è la corsa a sottoscrivere le azioni di questa SpaceX, che verrà quotata in borsa, con cui Elon Musk raccoglierà 75 miliardi di dollari, e col che, visto le azioni che lui possiede, il suo patrimonio personale supererà, e sarà la prima volta nella storia, il primo trilionario, il suo patrimonio supererà i 1.000 miliardi di dollari. Auguri! E con questa bella notizia per Elon Musk ovviamente, passate bene un bel weekend sereno con le persone che amate, sempre ascoltando Virgin Radio, siete la resistenza. A lunedì, ciao!
1: Ciao, ciao Antonello!
3: On Virgin Radio, Rock and Talk.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
7: Devi fare il pieno, eh?
6: 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
7: Devi fare il piano, eh?

0: ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
3: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
5: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
8: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
9: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
8: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Hai fame?
15: Sì.
14: Molta?
15: No.
14: Hai voglia di uno sfizio?
15: Sì.
14: Fritto?
15: No.
14: Croccante?
15: Sì.
14: Dici sempre sì e no?
15: Sì.
14: Sì.

0: No, che non è Heaven's Door, questo era Bob Dylan, era il 1973 e tra l'altro c'è un motivo per cui lui è un artista che non smette mai di stupire, si dice che sia un tour infinito, una sorta di never ending tour che nel 2026 assume dei nuovi connotati, lo ha voluto chiamare Long Hot Summer Tour. La prima tappa c'è stata in Oregon qualche giorno fa e ci sono state delle sorprese perché sono almeno tre i pezzi che sono stati ritirati fuori da alcune leggendarie sessioni del menestrello di Duluth della seconda metà degli anni 60 che tutti ricordiamo come Basement Tapes, ovvero yes. I nastri quelli della cantina, chiamiamoli
1: sì,
0: così,
1: registrati i nastri nella cantina
0: registrati
1: della
0: in uno scantinato,
1: house,
0: sì. Esatto. Ve ne svelo solo uno in realtà, perché poi insomma sarebbe troppo lungo raccontarvi quello che ha fatto in questa straordinaria setlist, ma posso per esempio anticiparvi che dopo 59 anni per la prima volta Bob Dylan ha presentato sul palco Baby, Won't You Be My Baby, che è rimasto proprio per decenni un pezzo noto solamente ai collezionisti e ai fan più accaniti, insomma.
1: Dicevi registrazioni della cantina, la cantina di una casa che è denominata Casa Rosa, The Pink House, dove si sono in qualche modo ritirati lui e la band, The Band, che prima si chiamavano The Hawks, a seguito di un incidente motociclistico di Bob Dylan. Aveva conosciuto questa band durante il tour nel periodo post Blonde on Blonde e nacque un legame forte. Quella cantina era di fatto uno studio di registrazione, tra l'altro la Pink House, che si trova upstate New York, nello stato di New York, si può anche visitare se passate da quelle parti, è diventato praticamente una sorta di museo e lì ha registrato i Basement Tapes, che ne sono uscite 24 di canzoni nel 1975, ma ne avevano registrate insieme decine e decine e adesso ce le ripropone dal vivo. Bravo Bobby, bravo con le canzoni che ci farà ascoltare, speriamo anche in Italia.
0: Sì, tra l'altro poi ha fatto anche questo per quanto riguarda la prima tappa in Oregon, questo pezzo che insomma era lì da quasi 60 anni. Nello stato di Washington ha aperto il concerto con You Ain't Gonna Nowhere, che aveva fatto già nel 2012, mentre dal 2008 non faceva I Shall Be Released, l'ultima volta era stato in Oregon, assente dalla scaletta da quasi 20 anni, insomma, quindi una setlist che non finisce mai di sorprendere. Bravo Bob Dylan.
1: E chiudiamo con i Mazingers, Nobody's Heroes, l'ultima canzone dell'ultimo Rock and Talk della settimana.

0: E sembra che anche loro abbiano suonato questo pezzo in The Basement, solo che non c'entra niente con i Basement Tapes di Bob Dylan, quello è il basement personale dei Menzingers con Nobody's Heroes. Qui in Rock and Talk su Virgin Radio noi vi salutiamo perché è finita la settimana, quindi arriva il weekend e ci saranno un sacco di belle cose da fare, per esempio seguire tutte le dirette di Firenze Rocks.
1: Ci vediamo a Firenze per i Cure, al pomeriggio sono lì con Alteria che sta per arrivare qui in questo studio.
0: E noi ci sentiamo con Rock and Talk lunedì puntuali alle 6.30, grazie Patrizio.
1: Buon weekend!
2: On Virgin Radio, Rock and Talk.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco rosso. Feel different. Feel red.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Pronto?
7: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
6: A Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 9.
2: It's 9 a.m.
3: TGCOM 24. Breaking News.
8: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Trump annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e annulla i raid. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Riaprirà anche lo stretto di Hormuz, scrive il presidente americano. I media iraniani, vicini ai Pasdaran, prima smentiscono, poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran. La premier Meloni. Il Consiglio europeo rifletta sulle relazioni con Israele. La Presidente del Consiglio ha parlato ieri in aula alla Camera per le comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Asse Meloni-Mattarella su un negoziatore europeo per le trattative tra Ucraina e Russia. Bruxelles scettica. La BCE alza i tassi di un quarto di punto dal 2 al 2,25%. La decisione, ampiamente attesa dopo lo shock energetico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta dal settembre 2023. Il vice premier Tajani boccia l'Eurotower. L'aumento dei tassi non aiuta nessuno. Catturato dopo oltre 3 anni di latitanza, Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan di Lauro, l'uomo è stato fermato mentre stava effettuando attività di facchinaggio per conto di una ditta di traslochi nel centro di Napoli. Scontro frontale nella notte a Milano tra un monopattino elettrico e un'auto. Morto un 19enne che viaggiava come passeggero sul monopattino. Ferite lievi per il 20enne alla guida del mezzo e per la 21enne alla guida della vettura. Nel Foggiano invece un 17enne investito e ucciso nella notte da un'auto mentre tornava a piedi con amici da una festa. Al via i mondiali di calcio 2026, Shakira e Bocelli hanno cantato all'Azteca. La Sud Corea ha vinto 2-1 in rimonta contro la Repubblica Ceca. Messico-Sudafrica, partita inaugurale, è finita 2-0. Oggi Canada-Bosnia alle 21 e Stati Uniti-Paraguay alle 3 di notte. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
10: No, non voglio.
9: Sì, ma la nostra qualità.
10: Eh
9: beh, ma i nostri controlli.
10: Le
9: sue sono migliori, ma di che marca sono?
10: MV Line.
9: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
10: MV Line!
9: Maniaci della qualità.
11: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
3: Traffic.
12: La situazione su strade e autostrade a Roma, sulla complanare tratto urbano A24 verso la tangenziale est, un chilometro di coda tra Tor Cervara e la fine della complanare per traffico congestionato. Sulla A24 verso la tangenziale est, 4 chilometri di coda per traffico tra la fine della complanare e l'immissione sulla tangenziale est. Sulla A10 verso Genova, un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra l'inizio della complanare di Savona e Albisola. Sulla A14 verso Taranto, un chilometro di coda per lavori tra Pescara Sud e Ortona. Sulla statale 283 delle Terme Luigiane, rallentamenti per lavori tra l'incrocio Cimino, intersezione provinciale 270, e l'incrocio Altomonte. Prudenza e buon viaggio.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
13: Morning Glory. It's time to rise and shine. Buongiorno, buon venerdì, 12 giugno 2026, si comincia, questa è casa nostra, com'è che sono Alteria, buongiorno al mio super Toki in regia, carichi operativi per queste due ore in diretta che aprono anche un weekend molto particolare e molto intenso, perché avremo occasione di restare insieme anche fisicamente per quelle persone che andranno al Firenze Rocks, ma anche chi non parteciperà al Firenze Rocks avrà occasione attraverso le dirette di oggi e di domenica di vivere proprio al 100% l'atmosfera di questo primo festival, dai, che apre la stagione estiva dei concerti estivi 2026. 12 giugno, buongiorno, pronti via, vogliamo WhatsApp vocali urlati da parte di chi è in viaggio direzione Lenny Kravitz, questa sera headliner del Firenze Rocks. Poi parleremo di hobby maschili che noi donne troviamo particolarmente attraenti. Parleremo di come i ragazzi e le ragazze si stanno preparando per la maturità, spesso e volentieri attraverso l'intelligenza artificiale. E poi chi si è fatto risarcire, senti Toki, 70.000 euro perché il collega lo stressava. Questo è molto interessante. Amici, io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

0: Oh yeah, Rocker Basta ACDC per iniziare. Buongiorno, buongiorno, buon venerdì 12 giugno, ultima puntata della settimana in versione standard, ma poi ci sentiamo anche durante il weekend. Dicevamo, Firenze Rocks oggi iniziano i concerti estivi, oddio ce ne sono già stati, però così vogliamo inaugurare con questa giornata particolare. Avete preparato la mutanda tattica?
1: Buongiorno, preparate le mutande tattiche per questi concerti, sperebem.
0: Mi raccomando, abbiamo recuperato un messaggio, un ascoltatore di ieri, e vedo che oggi è stata carpita l'informazione. Quando si va ai concerti è importante portare con sé cose fondamentali, e c'è chi utilizza la mutanda tattica per infilarci dentro cose tipo il tappo della bottiglietta dell'acqua. Non si fa, non si fa, non passiamo informazioni sbagliate, caro il mio super talkie in regia. Va bene, fatemi parlare un attimo di Bruce Springsteen, che fa cose. Per esempio, ha inaugurato qualche giorno fa il Center for American Music, dedicato ai 250 anni di storia della musica americana. Ha fatto questo grande concerto, siamo nel New Jersey, inutile dire che sul palco insieme a lui c'erano tutti, c'era Jon Bon Jovi, c'era Sheryl Crow, c'erano davvero tantissimi ospiti, ovviamente super live, e noi Bruce Springsteen ce l'abbiamo qui questa mattina con Human Touch.

0: everybody. I'm Dave.
1: And Nate Mendel.
0: And we're from the Foo Fighters, and our favorite music is on Virgin Radio.
2: Oh, yeah. Foo Fighters con Window. La loro voce, tra l'altro, se non l'avete fatto, potete recuperare, o se non l'avete ancora vista, insomma, l'intervista che Ringo ha fatto proprio a Dave Grohl per l'uscita del loro ultimo lavoro discografico. Come state? Tutto bene? Tocchi, come stai tu? Ma adesso, a parte gli scherzi, tutti i giorni con me, dalle 9 alle 11. Comunque sono la persona che più vedi nella tua vita. Ed è vera sta roba. Io ogni tanto ci penso, ma non vale solo per me, Toki, probabilmente per molti all'ascolto. Se pensate ai vostri colleghi di lavoro, spesso e volentieri li viviamo di più di chi abbiamo a casa, un partner o i genitori o non so. Si passano tante ore insieme. Si è fortunati quando quelle ore sono piacevoli, cioè vai sul tuo posto di lavoro e sei felice, passi del bel tempo. Esistono sicuramente situazioni in cui invece torni a casa con i maroni martoriati, come si suol dire. Leggevo di questo tizio, siamo a Latina, quindi nel Lazio, è riuscito a ottenere un risarcimento di 70.000 euro perché i suoi colleghi di lavoro procuravano ansia, stress, insonnia notturna, e lui è riuscito a dimostrare questa cosa. Adesso noi siamo qui a scherzare, evidentemente era un caso serio, però volendo restare un pochino più leggeri, ecco, potrebbe essere effettivamente buona come idea, Toki, quella di andare a chiedere un risarcimento danni morali e fisici. quasi stai già telefonando, sono io che devo telefonare e fare questa richiesta. Ci dite che lavoro fate e se siete fortunati o sfortunati, avete un bel team di lavoro, state bene con i vostri colleghi. Dai, raccontateci un pochino com'è la vostra quotidianità. 342 41 41 411 e comunque take it easy.

0: The Eagles, Take It Easy all'interno di Morning Glory.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
0: Nel cuore del mattino, casa nostra si chiama Morning Glory. Allora, stavamo parlando di questo tizio che ha chiesto e ottenuto risarcimento di 70.000 euro perché i colleghi provocavano ansia e insonnia. Arrivano tanti messaggi, vi abbiamo chiesto voi al lavoro come state, come vi trovate con i vostri colleghi. Torniamo anche con le vostre opinioni.
1: È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Firenze Rocks 2026 con Lenny Kravitz, The Cure e molti altri. Venerdì 12 e domenica 14 giugno ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
5: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1.399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
8: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
7: E la mia ha fino a 7 posti.
8: Anche la mia.
7: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
11: La spesa intelligente!
12: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
13: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
12: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
13: Rispetto per le persone.
12: Recycle.
13: Dare nuova vita alle cose.
12: ESG.
13: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,63. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
15: Sup, beach volley oppure... yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: Non spendi Carrefour.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: Cornell era un frontman rock affascinante, pieno di talento, doveva gestire l'attenzione che aveva addosso tutto il tempo, ma era sempre pronto a fare qualcosa per la band. E aggiunge Kim Thayil, chitarrista dei Soundgarden: quel tipo di pressione non si può capire se non sei tu il frontman di una band. Chiaramente parlava di Chris Cornell, che è sempre andato molto d'accordo con i suoi colleghi, con i musicisti. Quello che succede dentro una band, beh, è potente, perché si crea veramente un legame sì di lavoro, ma anche molto molto umano, un matrimonio vero e proprio. Di questo stiamo parlando, cioè come vi trovate voi al lavoro, specialmente con i vostri colleghi. Andate d'accordo? Non andate d'accordo?
1: Io faccio il lavoro più bello del mondo, la mia passione, aggiusto biciclette e ho una ciclofficina a Milano. Non ho colleghi di lavoro, sono da solo, quindi il clima è perfetto, le biciclette non parlano e non litigo con nessuno. Paolo da Milano.
0: Beh, non fa una piega, posso dire. Ciao, sono Greta, sono educatrice, lavoro in un canile, con i miei colleghi lavoriamo insieme per il bene di tutti i cani, e poi i cani sono meravigliosi, quindi in questo caso abbiamo un messaggio super super positivo. C'è chi elogia lo smart working e dice: i miei colleghi oramai li vedo solo attraverso il PC, quindi bella lì, si va molto molto molto più d'accordo. Dai, grazie al solito per i vostri messaggi. Comunque io e Toki siamo sempre qui a fare pirla, ma in realtà andiamo d'amore d'accordo, vero? È così. Smashing Pumpkins, arriva questo brano dal titolo Perfect.

0: Kerosene, le warning, restiamo insieme, noi torniamo con belle storie di rock and roll.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria,
5: la più buona perché è mia.
7: Ufficio cose smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa, e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Parti e se ti cancellano il volo?
10: Tanto io parto con Boscolo.
11: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
12: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
13: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
14: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno, trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, Buona Spesa Italia.
15: Ciao patatina!
16: Ciao patatina!
15: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
16: E cioè?
15: Buona, ma non fritta.
16: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
17: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
18: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
19: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
20: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
19: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
20: Rispetto per le persone.
19: Recycle.
20: Dare nuova vita alle cose.
19: ESG.
20: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
21: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
22: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
23: Devi aprire la pagina deghi.it.
24: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
21: Poi devi solo cliccare.
24: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
21: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
25: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
22: Devi provare.
21: Devi fidarti.
22: Perché se non devi, non ci credi.
26: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.
27: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
28: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
29: E quella lassù?
28: È la costellazione del benzinaio.
30: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Dogstar. In palio i biglietti per le seguenti date: 11 luglio, Roma; 12 luglio, Bari; 14 luglio, Pordenone; 15 luglio, Milano. E ancora, The Who. Partecipa al contest. Potresti vincere il triplo vinile in edizione limitata.
2: Sempre ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi.

Virgin Classic 1981, canzone che è diventata ancora più famosa grazie a una serie televisiva, The Sopranos 2007. La cosa carina di questa storia è che inizialmente il curatore, il regista della serie TV, voleva un brano di Bob Dylan, poi ipotizza altre canzoni, alla fine dice vabbè dai, mettiamo i Journey con Don't Stop Me Leaving, tra l'altro in un momento della serie importante, perché è la scena finale, Tony Soprano in un bar sceglie le canzoni dal jukebox, appunto parte questo brano dei Journey. Quando stavano montando questa puntata, molti della crew, dello staff, dicono no dai, ma questa canzone no, e lì il regista pensa ecco, è il pezzo perfetto, non piace a nessuno, ma cambierà tutto grazie a questa serie. A parte che adesso non piace a nessuno, poveri Journey, mi sembra un po' eccessivo, però di sicuro c'è stata una bella spintarella. Quanto mi piace questa collaborazione tra Paul McCartney e Ringo Starr, questa è Home to Us.

0: TV, Coffee and the Radio. In questo caso restiamo insieme per la seconda ora di Morning Glory.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Per molti il futuro è solo incertezza.
6: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Virgin Radio.
9: Sono le 10.
10: It's 10 a.m.
0: Seconda ora, Morning Glory, casa nostra. Com'è che sono Alteria? C'è Toki in regia. Molti di voi in movimento, direzione Firenze per il Firenze Rocks. E questa sera headliner Lenny Kravitz. Arrivano tanti messaggi con informazioni, richieste di informazioni, orari e via dicendo. Se andate sui nostri social, Instagram, Facebook, parliamo ovviamente anche del sito virginradio.it, trovate tutte le info che servono per entrare al concerto. Noi continuiamo con le nostre belle storie di rock and roll.

You're gonna go far, kid, potrebbe essere una parte del discorso che Dexter Holland ha fatto all'università qualche tempo fa. Vi ho raccontato in Morning Glory, no? Lui, Dexter Holland, che viene invitato all'università del sud della California, fa un bel discorso perché lui ha studiato lì, lui è un mega studioso e vabbè, insomma, sostanzialmente dice che la vita non è mai una linea retta, dovete svoltare tante volte, ma soprattutto dice fate in modo di vivere una vita brillante e incasinata come voi, tenetevi vivi e non annoiatevi. Bravo Dexter Holland. Fatemi tornare invece un attimino su Firenze Rocks. Abbiamo detto oggi Lenny Kravitz come headliner, domenica 14 giugno ci saranno i Cure come headliner, ma soprattutto ricordiamo che a partire dalle ore 14, quindi con Revolver e Ringaccio, le dirette saranno proprio lì da Firenze Rocks. Abbiamo occasione di poterci abbracciare forte forte, posso dirlo Tocchi, per quanto riguarda nello specifico Toki è sempre lì, lui adesso parte e mette tenda a Firenze Rocks e noi ci vediamo fisicamente domenica, giornata dei Cure, sarò in diretta con il dottor Feelgood e quindi ci sarà da divertirsi. E rilanciamo le coordinate 342 41 41 411, se ci siete, beh, sbere bam, adesso arriva il suono degli Smiths.

Song of the Future, you two, 10:11 minuti, siete su Virgin Radio Morning Glory, casa nostra, con me che sono Alteria, Super Toki in regia, Toki che tiro sempre in ballo durante il programma, perché questo programma lo facciamo insieme. Toki, tu sei un uomo estremamente affascinante, così oserei dire sexy, sì, un uomo veramente da mille sfumature. Perché dico questo? Perché mi servi come cavia. Allora, ho letto una cosa divertente che va ad elencare quelli che sono gli hobby che vanno a rendere agli occhi di noi donne l'uomo più interessante. Ovviamente vale per ogni persona, genere, uomo, donna, nel senso, poi mi direte anche voi cosa rende, quale hobby può rendere interessante una donna. Giriamo la domanda. Parlando degli uomini, questa classifica dice che l'hobby che più rende affascinante un uomo è quando l'uomo legge un libro. E Toki tutte le mattine legge qualche pagina di un libro. Poi al secondo posto, suonare uno strumento musicale. Non suoni uno strumento musicale, però usi quella roba lì, il mixer lì, la regia, e poi in console con i dischi. Non è proprio suonare, ma ti rende affascinante. Perché mi guardi così? Al terzo posto abbiamo studiare lingue. Studi qualche lingua straniera tu? Non si sa. Poi abbiamo cucinare, lavorare il legno, e tu a livello di strutture, statue in legno ne fai parecchie, dipingere e scrivere. A parte gli scherzi, è molto interessante perché, per esempio, se guardo David Bowie, che stiamo per ascoltare, lui le aveva tutte queste cose. Scriveva testi di canzoni incredibili, leggeva, dipingeva, appassionata di cultura nipponica, studiava il giapponese, dipingeva, ora non so se faceva sculture in legno, però insomma, uomo super affascinante. Cosa vi fa smattare? Cosa vi manda fuori di testa nel vedere un'altra persona che fa cosa? Che tipo di attività, di hobby? Sono molto curiosa. Stamen.

0: parlando di hobby, abbiamo detto David Bowie faceva un sacco di cose che lo rendevano parecchio affascinante, e una cosa che lui non amava particolarmente, l'ho raccontato, era cucinare. Non aveva un bellissimo rapporto con il cibo. Noi restiamo insieme a casa nostra, Morning Glory.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con FuseTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
0: Insieme fino alle ore 11, Morning Glory, abbiamo ancora tante cose da raccontarci. Parleremo degli esami di maturità, come stanno studiando i giovani. Poi parleremo di mattino, sera, lavori particolari. E poi, lo sapete, ci buttiamo nel mondo del rock con dischi, concerti e belle storie.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
7: Ah no, io riparto con Boscolo.
8: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
9: Deghi arredare il tuo giardino?
10: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
9: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
10: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
11: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
9: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Deghi provare.
9: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta De Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
18: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
19: Tutti per Oro Cash.
20: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
21: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami. Quello

Favorite Fontaines DC, buongiorno amici, venerdì 12 giugno, tanti di voi ci stanno scrivendo perché in movimento direzione Firenze parte il Firenze Rocks dalle ore 14, lo ricordiamo ancora, le dirette di Virgin Radio si spostano proprio alla Visarno Arena per questo grande evento. Sul palco headliner Lenny Kravitz. Invece adesso che bello, becchiamo un brano degli R.E.M. che non ascoltiamo da un po', Strange Currencies, siamo nel 1994 e l'album clamoroso è Monster. Michael Stipe con questa canzone cerca di parlare di quanto può essere l'amore non corrisposto, quanto possa essere difficile, quindi gira intorno alla tematica dell'amore. C'è Peter Buck, il chitarrista degli R.E.M. in questo periodo, che sta facendo cose, ma un po' tutti sono sempre in movimento, anche Michael Stipe. Sai che Peter Buck ha messo su una band con Alan Jones, che è uno dei chitarristi dei Queens of the Stone Age, e poi insieme a un ex degli Screaming Trees, si chiama Barrett Martin, e fanno questo, beh, è un collettivo rock alternative, si mettono sul palco e improvvisano on stage e scrivono canzoni in questo modo molto molto interessante. Noi Peter Buck lo ascoltiamo con gli R.E.M., questa è Strange Currencies, siete su Virgin Radio.

0: Penso che sia una cosa bella se una canzone ha più di un solo significato. Forse quella canzone può raggiungere molte più persone.
1: Syd Barrett. Virgin Radio. Style Rock.

E Nickelback, Bones for the Crows, ossa per i corvi, crocchette per i gattini. Vi voglio così dare un suggerimento per l'estate 2026 o magari dai pensiamo al 2027. Cosa fate tra l'altro quest'estate? Oh, non ci siamo ancora aggiornati, dove andate? Cosa visitate? Io non sono mai stata in Grecia, saranno anni che dico quest'estate vado in Grecia, non mi è ancora capitato, succederà, ma leggevo una cosa bella. Intanto la Grecia è considerata il paese dei gatti, pensate che in tutta la Grecia ci sono una cosa come 3 milioni di gattini, micetti, randaci in giro liberi, curati dalla popolazione locale, spesso anche dai turisti, insomma sono trattati molto bene questi gattini, anche perché rappresentano un qualcosa di quasi mitologico nelle isole greche in Grecia, insomma sono parecchio amati. Ma tra tutte le varie zone, tra tutte le varie isole, isolette della Grecia, Siros nello specifico è proprio l'isola dei gatti. Leggevo Tokyo una cosa come, aspetta che recupero se trovo il numero, ma il rapporto uomo-gatti era veramente incredibile. Vabbè, insomma ci sono tipo liberi 30.000 gatti per questa isoletta, forse sto dicendo una cifra eccessiva ma non riesco a ripescare il numero esatto, guarda quanto mi arrabbio. Vabbè, adesso mentre Tokyo mi aiuta vi dico questa cosa: è talmente attenta la volontà di far star bene i gattini che voi potete proporvi, se avete più di 25 anni, di stare sull'isola un mese. Loro vi danno vitto e alloggio gratis in cambio di 5 ore al giorno per 5 giorni alla settimana di cura e dedizione a questi gattini. Direi che è un qualcosa di meraviglioso. Quindi che ne sai, Toki, che qualcuno vuole andare a Siros, isola dei gatti, tutto gratis, però con l'impegno di occuparsi di questi gattini. Bello, bello, bello, bello. Continuiamo. Oh, diteci dove andate, siamo curiosi. Noi continuiamo con la musica, Alanis Morissette, la sua versione di Crazy.

0: effettivamente avevo un po' esagerato. I gatti sull'isola greca di Siros sono 3.000, non 30.000. Restiamo insieme e si torna anche con i Led Zeppelin.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
0: Ragazzi, ma quanto è comodo avere uno smartphone che quando lo chiudi sparisce in tasca? È Samsung Galaxy Z Flip 7, pieghevole, super compatto e con tutta la potenza della Galaxy AI integrata. Lo apri quando ti serve, ma da chiuso occupa pochissimo spazio. Sta nella tasca dei jeans, nelle borse più piccole e persino nel palmo della mano. E quando vuoi scattare un selfie al volo non serve nemmeno aprirlo. Grazie all'ampio display esterno basta un attimo. Samsung Galaxy Z Flip 7 ti semplifica la giornata con stile.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
9: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
8: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
9: Rispetto per le persone.
8: Recycle.
9: Dare nuova vita alle cose.
8: ESG.
9: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
10: Bad Omens. La band che ha riscritto le regole del metal moderno arriva in Italia per un'unica imperdibile data del loro Do You Feel Love Tour. Middle, 16 giugno, Milano, Parco della Musica. Bad Omens. Info e biglietti livenation.it. Radio ufficiale Virgin Radio. Just gonna stay.
11: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
12: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
13: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire? Inventare?
14: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
15: Matteo!
16: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
17: Che affa! Che affa che fa! Dai, chi la soluzione ha?
18: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
19: Ehi, consulente!

0: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
1: I prezzi salgono? Polis ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
2: Quante cose al mondo vuoi fare?
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Matteo!
5: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
11: Virgin Classics 1970.

Veniamo dalla terra del ghiaccio e della neve, dal sole di mezzanotte dove fluttuano calde sorgenti, il martello degli dèi. Era Immigrant Song, gli dèi dell'Olimpo, i Led Zeppelin, adesso Great Pretender, Kasabian.

0: Great Pretender, i Kasebian a chiudere Morning Glory, ma adesso arriva Long Plane Stories con la voce di Paolo Maugeri.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Plane Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Plane Stories on Virgin Radio. Sono Paolo Maugeri e oggi vi parlo dei Cure, che nel marzo 1992 diventano una delle band più importanti del rock britannico, con una canzone di soli 3 minuti e 30 secondi. Hi.

suo album Wish, una riflessione di Robert Smith che arriva al primo posto nella classifica Modern Rock in America, al numero 8 in Inghilterra e anche al numero 5 in Italia. Una volta Robert Smith ha fatto una dichiarazione fantastica parlando con il suo stile ironico di se stesso, infatti ha detto: «Tutti si chiedono come sono nella vita di tutti i giorni e io rispondo esattamente come vi aspettate che io sia. I miei capelli sono sempre così e mi vesto sempre di nero, non vado in giro per casa con un kimono rosa di seta. Ascolto molta musica e suono, questa è la mia vita». È il mondo dei Cure dove tutto è sospeso e niente sembra reale, eppure viene percepito come profondamente personale e vero. Nessuno sa spiegare perché le canzoni dei Cure colpiscano, ma tutti si emozionano ascoltandole. Durante le sessions di Wish, Robert Smith costruisce un suono immediato ma pieno di intuizioni geniali, come quella di scordare leggermente tutte le chitarre. «Volevo creare un suono pulsante e avvolgente», ha spiegato lui stesso, «in cui nessuno, né noi né il pubblico, riesce a sentire altro». Wish esce 3 anni dopo il capolavoro Disintegration. Robert Smith immagina il futuro della band dopo l'addio del tastierista Roger O'Donnell e capovolge letteralmente il suono dei Cure. Niente più immersioni di tastiere, ma di chitarre che vanno verso l'alto tra distorsioni e feedback. E poi ci sono i testi, in cui parla del suo percorso involontario da outsider introverso a rockstar adorato dal pubblico e dei desideri che diventano frustrazione quando si realizzano, come canta nell'ultimo brano dell'album The End. «Smettete di amarmi, perché non sono quello in cui credete», e del mistero indefinibile dei Cure che lui ha descritto così: «Ci piace stare nell'ombra, e la cosa ironica è che lì c'è un pubblico per noi». Tutto questo in una canzone di 3 minuti e 30 secondi. Hi.

0: La suoneranno o non la suoneranno i Cure? Questa canzone domenica sera a Firenze Rocks, concerto firmato Verge Radio e Cure in Italia. Questa sera a Firenze Rocks e Lenny Kravitz, dalle 14 partono le dirette di Verge Radio direttamente dalla Visarno Arena. Grazie al mio super talk in regia, grazie Michele Primi, grazie a voi, ci sentiamo prestissimo qui su Verge Radio. Ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
8: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Virgin Rock Live, speciale Lenny Kravitz. Venerdì 12 giugno, Visarno Arena. La rockstar americana torna in Italia per un'unica imperdibile data al Firenze Rocks. In un appuntamento straordinario, con una selezione delle sue migliori performance live, celebriamo insieme uno degli eventi più attesi della stagione. Virgin Rock Live, speciale Lenny Kravitz, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
13: Virgin Radio.
14: Sono le 11.
15: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Julia.
14: Personal Julia.
15: Personal Julia.
14: Con Giulia Salvi.
16: Voi pensate che sia facile questa puntata di Personal Giulia, ma non lo è, amici miei. Allora, innanzitutto, buona giornata dalla vostra Giulia Salvi. Partono le nostre consuete tre ore qui su Virgin Radio e Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 di TV Sat. Darren Bassi in regia, Riccardo Buccero per la parte autorale. Perché non è una puntata facile? Perché abbiamo tante, tante cose da fare. Abbiamo il contest con i biglietti per gli Alabama Shakes e poi abbiamo tante notizie, essendo fine settimana. Oggi parte ufficialmente la nostra stagione dei grandi concerti estivi, con qualche settimana d'anticipo perché effettivamente siamo ancora in primavera, e infatti alle 14 lasceremo la linea al nostro ringaccio in diretta da Firenze Rocks. Scrivetemi se siete già lì, 342 4141 4111, come sta andando il vostro viaggio. E poi ancora tante grandissime news e sorprese all'interno di Personal Giulia. È lui il re incontrastato di questa sera, è Lenny Kravitz. Where are we running?

Non a caso è anche uno dei nostri rock ambassador, Lenny Kravitz, Where Are We Running 2004. È cominciata così quest'ultima puntata della settimana di Personal Giulia, poi ci collegheremo direttamente col Firenze Rocks, dove Lenny Kravitz questa sera suonerà. Per info, orari, tutto quello che vi serve, anche e soprattutto a chi è proprio in direzione della Visarno Arena di Firenze, vi basta andare sul nostro sito virginradio.it. Speriamo di poter annunciare presto anche un loro concerto, ma in attesa di poterlo fare, vi ricordo che il 17 luglio c'è lui da solo, Ronnie Wood, al Lucca Summer Festival. 17 di luglio, parlo dei Rolling Stones and the Stars.

Dr. Feelgood, i Motley Crue 1989, la sorpresa dei Muse in questo istante a Personal Julie. Allora, quando li ho visti qualche settimana fa, qualche mese fa ormai purtroppo, in quel di Londra, per questo super show in cui la band segnava il ritorno sul palco e ci suonava anche qualcosa dal nuovo album The Wow Signal, il live si è chiuso con Matt Bellamy che diceva: ci rivedremo il prossimo mese di novembre. Quindi avevamo presupposto che si trattasse proprio dell'inizio, il mese d'inizio del tour europeo. Ed è tutto vero. La news di qualche secondo fa è che i Muse passano anche dall'Italia per una doppia data 20 e 21 di novembre all'Unipol Dome di Milano, che è una location nuovissima, super futuristica, quindi la trovo anche molto molto adatta allo spettacolo che hanno i Muse, soprattutto per l'album The Wow Signal, che esce il prossimo venerdì 26 di giugno. Arena di Milano, quindi quella che hanno usato per l'hockey, che è stata inaugurata con le ultime Olimpiadi invernali. Tutte le info che vi servono, come sempre, sul nostro sito virginradio.it. Matt Bellamy lo ha intervistato Andrea Rocchi, il risultato lo trovate sempre sul nostro sito. E vi ricordo che The Wow Signal ce lo ascolteremo con un giorno d'anticipo il 25, giovedì 25 giugno alle 21, con uno speciale Best Rock. Me ne occupo io stessa. Florence and the Machine, questa è Hunger.

0: 3 luglio, High Days Milano, Florence and the Machine era Hunger su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Lo so, amici miei, vi ho detto che sarebbe stata una puntata tanto generosa qui a Personal Giulia. Noi ai concerti non vi mandiamo mica da soli. E allora, tra pochissimo, mi raccomando, perché apriremo le linee per darvi la possibilità di andare ad un super concerto marcato Virgin Radio.
3: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad istrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
6: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
7: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
8: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
9: È permesso?
10: Prego.
9: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
10: Merito del prodotto che ho fatto applicare, si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
9: Gliel'ho consigliato io.
10: No, il manutentore. È anche carino, sa?
9: Pure.
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Just gonna
15: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
16: 800-800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
18: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
19: Una bella gita fuori ed ecco il risultato.
13: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
19: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

to Squeeze. Loro sono i Red Hot Chili Peppers. A Personal Giulia è il momento più agognato dai fan, quello in cui vi diamo la possibilità di venire con noi ai live più belli della prossima estate, della prossima stagione. Allora, a parte che per noi la stagione parte ufficialmente oggi con l'inizio ufficiale di Firenze Rocks, ma il 28 di giugno a Pratolino, provincia di Firenze, al Musart Festival c'è un signore che risponde al nome di Ben Harper, un uomo che ha fatto del live e della sua maestria un vero e proprio marchio di fabbrica, un artista che ama immensamente il nostro paese e non ci lascia mai a bocca asciutta quando si parla di spettacoli dal vivo. 28 di giugno, Ben Harper, due biglietti alla persona più veloce che chiamerà l'800-324330. 800-324330, Ben Harper, intanto Black Moods Time Bomb.

0: Jones, Say Goodbye, Placebo 2006 a Personal Giulia, e li aspettiamo il 6 di novembre a Milano. Caro Matteo da Ravenna, ti porti a casa due biglietti per Ben Harper in provincia di Firenze a Pratolino, Mozart Festival il prossimo 28 di giugno. Ciao Matteo!
1: Ciao.
0: Oh, spero che tu sia molto contento. Non so se hai mai visto Ben Harper dal vivo, è davvero uno spettacolo incredibile.
1: Guarda, l'ho visto tanti anni fa, ma ci torno molto volentieri.
0: Ecco, chi ti porti con te a Firenze?
1: Ah, penso a mia compagna, dai.
0: E chiaramente.
1: Sono abbastanza convinto.
0: I famosissimi concerti di coppia, marcati Personal Giulia, caro Matteo più compagna, buon concerto di Ben Harper.
1: Grazie mille ancora, un
0: ciao.
1: Abbraccio a tutti. Siete bravissimi, grazie.
0: Grazie.

0: Dark and Velvet Nights, David Gilmour, A Personal Julia.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
0: E adesso, amici, se la giornata sta già raggiungendo ritmi frenetici, prendetevi una pausa di gusto con Ristora. Scoprite la varietà delle capsule compatibili Ristora, tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Tutte bevande frutto di un'attenta selezione di ingredienti di qualità. Scoprite tutta la gamma e le offerte per fare scorta dei vostri prodotti preferiti nella sezione shop del sito ristora.com e al supermercato. Ristora, capsule per ogni ora.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
5: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: devi andare su deghi.it.
7: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
8: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi devi cucinare per 16.
7: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
6: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare. Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: Non voglio essere fritto!
10: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
9: E gli altri?
10: Gli altri vadano a farsi friggere!
11: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
12: Esami uguali per tutti? O un percorso costruito su di te?
13: Tu cosa scegli? Con i Check-up Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
14: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
15: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
16: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad.
17: Passion Island. Prossimamente su Canale 5.

0: Alice Cooper, un altro dei grandi rock ambassador di Virgin Radio, torna con gli Hollywood Vampires, quindi in compagnia di Joe Perry degli Aerosmith e il mitico Johnny Depp, il 1° settembre al Parco della Musica di Milano, il 2 settembre a Est, provincia di Padova, al Music Festival. Sono date marcate Virgin Radio, ma che ve lo dico a fare, tutte le info come al solito sul nostro magico meraviglioso sito. Manca sempre meno anche la data dei Mumford & Sons, 7 di luglio, Ippodromo delle Capannelle di Roma. Questa è la loro Here.
1: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long. Here's my credit card and keys, and the reason I won't find peace. Here's a song I should not complete,

0: Calma Police, Radiohead per chiudere la prima ora di Personal Giulia su Virgin Radio. In arrivo TG Com 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
5: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
4: E la mia ha fino a 7 posti.
5: Anche la mia.
4: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
8: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
9: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
11: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Virgin Radio.
9: Sono le 12.
13: It's 12 p.m.
9: TG Com 24. Breaking News.
14: Buongiorno da Gerry Romano. Trump dichiara: abbiamo vinto la guerra da soli. G7 e leader europei irrilevanti. Teheran frena, ancora nessun accordo. Il sito Axios parla di intesa da firmarsi a Ginevra nei prossimi giorni. 4 aerei USA in Europa per preparare la cerimonia. A Milano, in zona Bicocca, macchina investe monopattino che non rispetta la precedenza. Muore un 18enne, uno dei due occupanti il mezzo a due ruote, circostanza vietata dal codice. Ferito il guidatore di 20 anni, l'automobilista negativa ai test di alcol e droga. Ragazzo di 17 anni travolto da una macchina e ucciso mentre rientrava a piedi da una festa. È successo a San Nicandro Garganico, nel Foggiano. L'investitore aveva partecipato allo stesso ritrovo della vittima. Dopo la morte del bimbo trapiantato a Napoli, i medici Oppido e Bergonzoni interdetti per 12 e 7 mesi. Il 23 dicembre scorso fallirono l'intervento sul piccolo Domenico Caliendo, morto il successivo 21 febbraio. Accolte le richieste dei PM, così il legale di parte civile, primo momento di verità. In Italia aumentano gli occupati, più 50.000 in un anno, ma sono tutti autonomi, calano i dipendenti, lo rileva Istat. Nel primo trimestre del 2026 la disoccupazione è scesa al 5,3%, mentre salgono gli inattivi. Calcio: Messico-Sudafrica 2-0, Corea del Sud, Repubblica Ceca 2-1. Il gruppo A dei mondiali mette in archivio la prima giornata, quella inaugurale del torneo. Dalle 21, Canada-Bosnia-Erzegovina. Allo stadio Azteca le esibizioni di Shakira e Bocelli, ma a Città del Messico si protesta contro il governo. Queste le breaking news di TG Com 24.
15: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
16: No, no, no, non voglio.
15: Sì, ma la nostra qualità.
16: No, diciamo, certo.
15: Beh, ma i nostri controlli.
16: No,
15: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
16: MV Line,
15: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
16: MV Line!
15: Maniaci della qualità.
17: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
18: Style Rock.

Show me how to live, Audio Slave 2002, la voce di Chris Cornell, inconfondibile, indimenticabile, non sarà mai dimenticato. Comincia così la nostra seconda ora insieme a Personal Giulia, penultima ora della settimana. Parliamo di Tom Hanks che in una recentissima dichiarazione durante la promozione di Toy Story 5 dice di non essere interessato all'introduzione di una nuova categoria agli Oscar dedicata ai doppiatori. Secondo lui però le performance vocali dovrebbero invece essere prese seriamente in considerazione nelle categorie principali dedicate all'interpretazione, cioè una performance solo vocale per Tom Hanks va considerata alla stregua di una performance canonica, appunto, così come la conosciamo. Dice: penso che le categorie siano già abbastanza agli Oscar, ma la verità è che un doppiatore potrebbe tranquillamente vincere la statuetta come miglior attore. Il criterio di giudizio è qualsiasi interpretazione che ti abbia emozionato. Quindi se gli spettatori si emozionano, significa che sono stati colpiti dalla performance di un essere umano. Questo è l'unico requisito necessario. Queste sono le sue parole. E il mio pensiero va subito ad un grande doppiatore italiano, Fabrizio Vidale, che qui abbiamo la fortuna di chiamare collega perché fa parte della squadra di Virgin Radio. È il nostro Johnny J. Douglas del Virgin Motel. Lui ha doppiato e continua a doppiare i più grandi del cinema hollywoodiano e ha vinto anche tanti premi effettivamente. Hanks ha vinto 2 Oscar come miglior attore protagonista, lo ricordiamo, per Philadelphia nel 93 e Forrest Gump del 94. Uno dei casi più vicini a rompere questo tabù negli ultimi anni è stato quello di Scarlett Johansson, che raccolse un forte consenso nella stagione dei premi per l'interpretazione solo vocale in Her, Lei di Spike Jonze. Il film vinse poi l'Oscar per la miglior sceneggiatura originale. La voce di Scarlett Johansson veniva associata ad un'intelligenza artificiale, quindi era anche un film distopico che però narra una realtà che ormai a noi è molto nota. Editors, 3 febbraio, Alcatraz di Milano. Questa è la data marcata Virgin Radio. Il nuovo singolo è Call It In.

Born to be my baby, i Bon Jovi 1988. Le performance vocali possono vincere un Oscar, secondo Tom Hanks. Purtroppo non è ancora così, tra l'altro è un argomento che a noi speaker radiofonici tocca da vicino. La curiosità è che nemmeno coloro che recitano nei film in motion picture possono essere candidati all'Oscar. Questo fa riflettere ancora di più, ad esempio, Avatar di James Cameron. I grandi personaggi, come ad esempio Zoe Saldana, che interpretano proprio questi spilungoni azzurri, ecco, chiamiamoli così, nonostante le loro grandissime performance, non possono essere candidati ad un premio Oscar. Questo appunto fa pensare, perciò le parole di Tom Hanks sono giuste, sono condivisibili, siamo ancora molto lontani dall'arrivarci. Cranberries All Over Now.

0: All Over Now, The Cranberries, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
0: Tra poco ci ascolteremo i Pearl Jam e va ad infittirsi il mistero sul nuovo batterista. La cosa che mi lascia un po' perplessa è che i vari membri della band ci stanno giocando parecchio su questo mistero, quindi sembra che ancora per qualche settimana non si saprà appunto chi ricoprirà questo ruolo, ma soprattutto si inizia già a vociferare del nuovo album della band americana.
1: È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Firenze Rocks 2026 con Lenny Kravitz, The Cure e molti altri. Venerdì 12 e domenica 14 giugno ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: meno spendi. Carrefour.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Devi aprire la pagina deghi.it.
5: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi devi solo cliccare.
5: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
9: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
10: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
11: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
12: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
13: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
14: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
15: Tutti per Oro Cash.
16: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
17: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
18: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
17: E la mia ha fino a 7 posti.
18: Anche la mia.
17: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
19: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
20: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

il mistero riguardo al prossimo batterista, colui che prenderà il posto di Matt Cameron, che si è licenziato in modo del tutto pacifico. Va detto, le strade tra band e musicista si sono divise in modo più che pacifico dopo 27 anni di onorata carriera. Ora sulla questione interviene anche Jeff Ament dopo Stone Gossard. Il chitarrista e fondatore della band aveva rivelato che era già stato scelto il batterista, ma che la band non ne avrebbe rivelato il nome fino alla prossima esibizione dal vivo. Jeff Ament conferma e rilancia: il nuovo batterista dovrà verificare la chimica col gruppo suonando non solo il 27 settembre all'Oana Festival in California, la data fissata per il ritorno. Dice: penso che dovremo fare 10 o 15 concerti con chiunque sia questo nuovo batterista e sviluppare quella parte del percorso prima di registrare un disco, una sorta di periodo di prova. Dice: la grande domanda è se sarà il futuro batterista dei Pearl Jam o solo un turnista. Sarà il primo concerto, quello del 27 settembre, quindi ci sarà una sorta di prova. Ed è emozionante, dice, ci è voluto un po' di tempo, più di quanto pensassimo, ma non abbiamo avuto alcuna pressione o fretta. Come nota al sito Pearl Jam Online, che ha rilanciato e tradotto l'intervista, la band potrebbe già entrare in studio nel corso del 2027 e pubblicare il nuovo album nel 2028. Evanescence, A Personal Julia, questa è Who Will You Follow?

0: Non seguire un sentiero. Createne uno tuo.
1: Jared Leto. Virgin Radio. Style Rock.

0: Arabella, Arctic Monkeys da AM del 2013 a Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio AC/DC.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet food.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, padella in ceramica adatta alle induzioni a 9,99 euro e trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Euronics, c'è il Black Friday! Un'estate di occasioni da cogliere al volo! Affrettati! Hai tempo solo fino al 17 giugno! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
5: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Bad Omens. La band che ha riscritto le regole del metal moderno arriva in Italia per un'unica imperdibile data del loro Do You Feel Love Tour. Middle, 16 giugno, Milano, Parco della Musica. Bad Omens. Info e biglietti livenation.it. Radio ufficiale Virgin Radio. Just gonna stay.
10: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
14: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
15: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
16: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.
17: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
18: Virgin Classics 1979.

Shot Down in Flames, AC/DC 1979, loro che continuano a girare il mondo imperterriti, non gliene importa nulla, non si fermeranno mai, speriamo di rivederli molto presto nel nostro paese, ma non ci possiamo lamentare, li abbiamo visti per 2 anni di fila, nel 2024 e nel 2025, quindi diciamo che li perdoniamo se per qualche anno non si fanno vedere, noi chiaramente speriamo il prima possibile. Stiamo per ascoltarci Machine Gun Kelly, ora si fa chiamare soltanto MGK. Proprio in questi giorni ha rivelato di essersi ammalato gravemente mentre completava il suo blackout tattoo, questo gigantesco tatuaggio completamente nero che gli ricopre quasi tutto il corpo. Lui è proprio passato sopra col nero su tutti i tatuaggi che aveva collezionato nel corso degli anni. In un'intervista molto recente ha parlato di aver sottostimato la cosa. La tatuatrice Rox gli aveva consigliato di distribuire questo processo di anneramento, chiamiamolo così tra virgolette, nell'arco di circa 2 anni. Lui ha preferito farlo nel corso di poche settimane. Cosa è successo? È successo che il suo corpo è andato completamente in tilt, tutti i linfonodi si sono infiammati, la pelle stava diventando gialla, non riusciva a muovere gli arti e ha passato settimane intere di insonni. È stato molto difficile, ma tutto questo mi ha ispirato. Innanzitutto mi ha insegnato a non sottovalutare le parole dei professionisti del mestiere, ma mi ha anche insegnato a superare il dolore in una maniera più consapevole e più matura rispetto al passato, un passato in cui magari mi sarei affidato alle pillole, cosa che tra l'altro ora Machine Gun Kelly non assume assolutamente più, è sobrio e pulito da circa 4 anni. Tutto è bene ciò che finisce bene, però soprattutto quando si parla di tatuaggi bisogna stare molto molto attenti e affidarsi alle parole di chi li fa con grande professionalità.

0: You ought to know, Alanis Morissette chiude la seconda ora di Personal Giulia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
3: Tu cosa scegli? Con i Check-up Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 13.
5: It's 1 p.m.
6: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
7: Ah no, io riparto con Boscolo.
8: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
9: Style Rock.

Naive, loro sono i Cooks, che danno il via all'ultima ora della settimana di Personal Giulia, un'ora speciale perché è l'ultima ora dallo studio 11 di Virgin Radio a Milano, e poi la diretta si sposta fino a domenica sera al Firenze Roxy. Il nostro ringaccio è già pronto, tra l'altro ho appena postato un video dove si vede la magica atmosfera della Visarno Arena, i cancelli sono ancora chiusi ma è già tutto pronto, è già allestito, c'è il nostro track, la trovate vicino alla nostra gigantesca mongolfiera nera col nostro stella rossa di Virgin Radio, quindi veniteci a trovare. Sono giornate lunghe da passare con grande calma e anche un'ottima gestione del calore, perché va detto, amici miei, il Firenze Rocks fa caldissimo. Passateci a trovare però per godere anche delle nostre dirette, dei nostri ospiti, delle nostre sorprese. Succede sempre qualcosa al nostro track quando si parla di concerti come questi. Ricordo che questa sera ci sarà Mr. Lenny Kravitz. Parliamo dei Nothing But Thieves, che dopo aver festeggiato l'anno scorso 10 anni di carriera si sono messi all'opera per il nuovo lavoro, Stray Dogs. Il nuovo tour prevede anche una data in Italia. Il disco esce il prossimo 9 di ottobre, mentre la data italiana è quella del 24 gennaio. Unipol Forum di Milano, le info sul nostro sito. Evolution, loro sono i Nothing But Thieves.

What It Takes, loro sono gli Aerosmith, Personal Giulia. Stavo dando un'occhiata alla nostra pagina social di Virgin Radio e alle dirette, chiaramente alle 14 parte Revolver con Ringo fino alle 16 in diretta dal Firenze Rocks, dalle 16 alle 18 speciale Firenze Rocks con Viola e Adriana e poi dalle 18 con un'ora extra, quindi fino alle 21 Virgin Generation, come sempre con Andrea Rock e Melissa Greta. Vi portiamo fino al live del mitico Lenny Kravitz, a Personal Giulia, la bellissima Roman Holiday 2022. Loro sono i Fontaines D.C.

0: Roman Holiday, Fontaine CC, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
3: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
2: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
3: Rispetto per le persone.
2: Recycle.
3: Dare nuova vita alle cose.
2: ESG.
3: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
0: Tra poco Personal Giulia, andiamo a New York, dove l'ennesima strada viene intitolata a Mr. Jimi Hendrix, che è cosa buona e giusta. E poi è bellissimo vedere anche nel nostro paese sempre più strade e piazze intitolate a grandi artisti del panorama rock, musicale in generale, a livello appunto internazionale. 342-4141-411, questo è il numero di Virgin Radio. Tra poco si ritorna Personal Giulia.
1: Virgin Rock Live, speciale Lenny Kravitz. Venerdì 12 giugno, Visarno Arena. La rockstar americana torna in Italia per un'unica imperdibile data al Firenze Rocks. In un appuntamento straordinario, con una selezione delle sue migliori performance live, celebriamo insieme uno degli eventi più attesi della stagione. Virgin Rock Live, speciale Lenny Kravitz, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
6: Hai fame?
7: Sì.
6: Molta?
7: No.
6: Hai voglia di uno sfizio?
7: Sì.
6: Fritto?
7: No.
6: Croccante?
7: Sì.
6: Dici sempre sì e no?
7: Eh sì.
6: Sì e no Fiorentini?
7: Sì.
8: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snack.
9: Deghi arredare il tuo giardino?
10: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
9: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
10: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
11: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
9: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Deghi provare.
9: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
14: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
15: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
16: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco rosso. Feel different. Feel red.
17: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
18: E i consumi?
19: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
20: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
21: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 2% grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
22: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
23: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
24: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

Uno di quei geni musicali un po' sottovalutati, forse non si è mai ascoltato abbastanza, secondo me, Beck. In generale lo accomuno ad altri grandi geni come ad esempio Moby. Poi tantissima la parte da producer, vale la stessa cosa anche per Moby. Ci vorrebbe un po' più musica da parte di questi grandi artisti, dei veri e propri geni che forse non a caso pubblicano anche un po' poco, proprio perché insomma non si danno troppo facilmente. Ecco, parliamo ancora di grandissimi musicisti. West 8th Street nel cuore del Greenwich Village a New York diventa ufficialmente anche la Jimi Hendrix Way. La città di New York ha dedicato una strada al chitarrista scomparso nel 70 con una cerimonia tenutasi lo scorso 10 di giugno all'incrocio tra 6th Avenue e West 8th Street, a pochi passi dagli storici studi Electric Lady Studios. L'iniziativa era stata rinviata dallo scorso febbraio a causa del maltempo e arriva dopo una precedente celebrazione organizzata 2 anni fa, quando una strada del Greenwich Village era temporaneamente stata rinominata proprio in onore del musicista. Come dicevamo poco fa, Personal Julia, anche nel nostro paese ormai siamo soliti vedere via John Lennon oppure piazza John Lennon. Ci sono moltissimi posti, moltissime vie dedicate a grandi anime della musica a livello internazionale, e questa cosa sta arrivando anche nella nostra Italia. A me piace moltissimo. Ci sono i Leap su Virgin Radio, 17 di novembre, la loro data ai magazzini generali di Milano. Questa è I Was Never There.

0: Masquerade, allora sono i Linkin Park 2014 a Personal Julia.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
4: È permesso?
5: Ah, proprio lei!
4: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
5: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
4: E risparmia sulla bolletta.
5: Posso metterlo io?
4: È meglio applicato da un professionista.
5: Come lei?
4: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
7: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
10: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
9: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
10: Rispetto per le persone.
9: Recycle.
10: Dare nuova vita alle cose.
9: ESG.
10: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
11: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
12: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
13: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99€. In negozio, app e sul sito.
15: Matteo! Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
16: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
18: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
19: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
18: Ti aspettiamo!
17: MD, buona spesa Italia.
20: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
21: Io Kamik.
20: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
21: Ma è Kamik?
20: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
21: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
22: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Virgin Classics
24: 1965.

Train, loro sono gli Who, classico del 65. Il nostro sito virginradio.it vi dà la possibilità nella sezione contest di portarvi a casa il loro nuovissimo album Live at Eden Project. A proposito di nuovi dischi, cambio di piani per gli Strokes. Il nuovo album Reality Awaits, previsto per il 26 di giugno, è stato posticipato, slitta al 24 di luglio. Gli Strokes li aspettiamo il 17 ottobre, Unipol Arena di Bologna, concerto marcato Virgin Radio, sì, ma completamente sold out. Annunciati oggi due live dei Muse, invece esce davvero il 26 di giugno il loro nuovo album The Wow Signal. Le date sono 20 e 21 novembre, Unipol Dome a Milano. Questo è il nuovo singolo, Personal Julia, si chiama Night Shift Superstar.

Nel 1991 il rock è in cambiamento, ma i Queen hanno una visione, una teatralità ed un livello tecnico che gli viene riconosciuto da tutti e affascinano il pubblico con Innuendo, che esce il 4 febbraio del 1991 e arriva al numero 1 in Inghilterra e in vari paesi europei, tra cui l'Italia. Inevitabilmente l'album è segnato dalla storia di Freddie Mercury, che sa di non avere molto tempo a disposizione ma vuole continuare a fare musica. Brian May, Roger Taylor, John Deacon e il produttore David Richards si mettono a sua disposizione. I Queen hanno comprato i Mountain Studios a Montreux, in Svizzera, dove Freddie ha anche una casa. Si nascondono dalla stampa e tra marzo 1989 e novembre 1990 registrano 12 brani in cui c'è tutto il meglio della loro musica. Sensibilità pop e maestosità opera rock, versatilità e tecnica, potenza e melodia. Come ha raccontato Brian May, in studio Freddie buttava giù un bicchiere di vodka e chiedeva una canzone dopo l'altra. Datemi qualcosa da cantare. Dall'hard rock potente di Headlong al pop di I'm Going Slightly Mad, fino alla balla toccante These Are the Days of Our Lives. Infatti l'ultimo album in studio dei Queen è la testimonianza definitiva di una band che vuole dare il massimo per entrare nella storia. La canzone che dà il titolo all'album, scritta da Freddie con Roger Taylor, è l'ultimo manifesto dello stile Queen. Una suite lunga 6 minuti in varie parti, tra cui un intermezzo flamenco, fatto prima con la chitarra acustica e poi con l'elettrica. E stupiscono letteralmente tutti. I Queen stanno improvvisando in studio, Freddie ha sentito la base del pezzo e sta pensando alla melodia. Brian May incontra per caso Steve Howe, fenomenale chitarrista degli Yes, lo invita in studio, suonano insieme e tirano fuori una cosa che nel rock non si era mai sentita. Questa è Innuendo, i Queen.

0: Innuendo, loro sono i Queen. 1991, ce ne ha parlato Paola Maugeri con Long Plane Stories, che torna con un nuovo appuntamento su Virgin Radio alle 17:50. Cari amici della vostra Personal Giulia, termina qui la nostra settimana, ma io non vedo l'ora che sia domenica per raggiungere tutta la mia squadra alla Visarno Arena di Firenze, perché tra pochi istanti per noi di Virgin Radio e per tutti voi parte ufficialmente il Festival del Firenze Rocks. Quindi c'è un ringaccio già pronto con Revolver fino alle 16 e si sta già respirando proprio l'aria di festival. 342-4141-411 per continuare a raccontare durante le nostre dirette il vostro viaggio verso alla Visarno Arena. Da Giulia Salvi è davvero tutto, grazie mille, buona continuazione, vi lascio con Ringo e Revolver in diretta da Firenze Rocks.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
6: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da 1 euro. Batte forte, sempre.
7: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
8: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Dogstar. In palio i biglietti per le seguenti date: 11 luglio Roma, 12 luglio Bari, 14 luglio Pordenone, 15 luglio Milano e ancora The Who. Partecipa al contest. Potresti vincere il triplo vinile in edizione limitata di Live at Eden Project. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
12: Virgin Radio.
13: Sono le 14.
14: It's 2 p.m.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Revolver, in diretta dalla Visarno Arena per Firenze Rocks.

0: Eccoci qua, come state là fuori? Branco di revolveriani assetati, di buona musica, di rock and roll. Qui alla Viserna Arena fa caldo perché il rock and roll scalda. Un saluto da Ringo, ragazzi, è bellissimo tornare qui, siamo all'ottavo Firenze Rocks, ne stavo parlando prima con voi. Ciao Bonzo!
1: Ciao Ringaccio!
0: Ottavo, giusto?
1: Ottavo, confermato dal 17, dal 2017 qui a Firenze.
0: E dimmi la chi ha suonato il primo Firenze Rocks.
1: C'erano stati i Guns, i Foo Fighters,
0: bravo,
1: pazzesco.
0: Sei sul pezzo, ragazzi, siamo carichissimi. È bello tornare on the road sul serio. Io voglio già ringraziare subito in apertura tutta la squadra qua presente, perché insomma per muoverci insomma dobbiamo muovere un sacco di cose, non è così facile. Molte volte voi vedete le foto, il palco, la radio, il track, non è così facile, ma noi ce la mettiamo tutta. Io direi iniziamo le dirette, poi naturalmente oggi saranno tantissime, poi ci sarà lo speciale Firenze Rocks con Viola Adriana alle 16, dalle 18 alle 21 Virgin Generation con Andrea Rock e Melissa Greta, quindi un programma bello fitto. Non vi dico, poi avremo il DJ set sul palco della Viserna Arena e poi chiaramente alle 21 e 15 circa arriva Lenny Kravitz, bello carico, perché da un po' di giorni che è già qua a Firenze, si sta godendo la Toscana. Ragazzi, io direi partiamo, non cambia nulla, soltanto un revolver on the road. E allora siamo al centro dell'arena, della Viserna Arena, in the middle of the road.

0: I Pretenders nel 1983, l'album Learning to Crawl, Chrissy Hynde, questa Middle on the Road, e poi li ricorderemo anche nella macchina del tempo, perché oggi nel 52 nasceva Peter Frampton, il bassista, il primo bassista dei Pretenders, morì a soli 30 anni nel 1983. Una band bonzo che all'inizio è stata anche un po' sfigata per quanto riguarda i fatti tragici, ricordiamolo.
1: No, sfigatissima, ma assolutamente da scoprire, perché hanno fatto dei capolavori pazzeschi.
0: Allora Bonzo, hai fatto il consueto giro con la tua macchina elettrica che subito hai rotto, sei peggio della Ferrari, no? Esatto. Chi è?
2: Bonzo, al Firenze Rock c'è stato anche il grande Ozzy Osbourne.
0: Beh certo,
1: no, beh.
0: Al primo no, però, noi abbiamo parlato del primo prima.
1: No, ci sono stati tantissimi.
0: Poi faremo la squadra e tutti quelli che hanno suonato in queste 8 edizioni che ci hanno visto protagonisti, devo dirlo, ed è con grande onore che diciamo che siamo qua dall'inizio, dal primo che, insomma, si pensava all'inizio che non si potesse fare un festival del genere, qui alla Visarno Arena invece Firenze's calling, Firenze's burning.
1: Sì, abbiamo dimostrato che si può fare.
0: Allora, hai fatto un giro, tutto è pronto, ripeto il programma, noi avremo le dirette che ho appena menzionato prima, poi il Virgin Radio DJ set 19:20, Lenny Kravitz 21:45, l'apertura porte alle ore 15. Qui a Firenze.
1: Confermo.
0: Senti Bonzo, allora parliamo anche di sport, perché tu sei l'uomo dello sport. Ieri sera il mondiale è iniziato, il campionato del mondo
1: è iniziato, due partite, e i padroni di casa del Messico hanno battuto 2-0 il Sudafrica, una partita senza storia ma caratterizzata da tre espulsioni, fatto abbastanza curioso, mentre nella notte italiana la Corea del Sud ha battuto la Repubblica Ceca 2-1.
0: Bravo, oggi in campo alle 21 Canada-Bosnia e poi nella notte USA-Paraguay. Intanto saluto Mattia Rossi che è in regia da Milano e noi siamo col track qua alla Visarro Arena. Beh, ci hanno raggiunto, diciamo, il 50% dei Beatles, due dei Beatles, Paul McCartney e Ringo Starr.

0: is Virgin Radio.
1: Che meraviglia sentire Macca tornato con il suo The Boys of Dangerous Lane e con Ringo Starr, il suo batterista Home to Us. Siete con Ringo alla diretta di Revolver on the road, perché siamo alla Visarno Arena, è qualcosa di fenomenale. Caro Bonzo,
2: sì.
1: Continuiamo a chiudere, abbiamo parlato di calcio, poi c'è il volley maschile nazionale. Ieri ad Ottawa la nazionale di Fefe De Giorgi ha vinto, no, con la Germania.
2: Sì, 3-1 finalmente.
1: Poi il tuo tennis.
2: Sì, oggi il nostro Mattia Bellucci gioca contro Fritz a Stoccarda sull'erba, partita difficile.
1: Eh no, Fritz, io avevo il trigone, Fritz di Ritz, no, lasciamo stare, non entrarmi in questo frangente. Basket, ieri gara 1, finale Scudetto Milano, ha vinto 180 su Venezia.
2: Non c'è stata partita.
1: Ma io sono così, un po' in subbuglio, perché sai che amo i motori, le moto, la Formula 1, le macchine, e abbiamo un bel weekend di motori. Formula 1 che si corre in Spagna sul circuito di Barcellona, dove insomma tutti a guardare Kimi Antonelli, no?
2: E sono in pista, stanno finendo le prime prove libere, davanti c'è Russell, Kimi un po' più indietro, ma sono le prime, quindi le non prime. Preoccupiamoci.
1: Poi ci sarà anche il weekend a Misano, italiano, della Superbike, insomma il settimo GP della stagione, domani alle 15.30 gara 1, domenica Super Pole Race, alle 14 gara 2, senza dimenticare la 24 ore di Le Mans, ok caro
2: che
1: Bond?
2: Domenica ce la seguiamo,
1: certo.
2: L'arrivo.
1: Rimaniamo in tema di colossi della musica, questa volta americana, non inglese come Paul e Ringo. Signori, lui era dei Creedence. Bonzo, ti piace John Fogerty?
2: Tantissimo!

0: Apriti!
1: Dovete aspettare l'apertura porta del Firenze Roxy, sarà alle 15, manca poco. Bonzo, che ore sono? Io ho perso il contatto con la realtà. Sono le 14:18. 40 minuti qui dal Firenze Roxy, siamo qui proprio con il nostro track firmato Virgin Radio, di fronte al palco. Poi andremo sul palco per il DJ set alle 19:20. Aspetteremo Lenny Kravitz alle 21:45 qua a Firenze, nella Visardo Arena, per il Firenze Rocks.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Deghi arredare casa?
8: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
9: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
11: E te lo porto io!
9: Deghi provare!
12: Deghi fidarti!
13: Perché se non Deghi, non ci credi!
14: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco. Just gonna
15: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
16: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
17: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
18: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
19: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
8: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente, con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
4: Inizio conto alla rovescia.
11: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto! I
0: i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
2: Revolver, in diretta dalla Visarno Arena per Firenze Rocks.
5: Virgin Classics 1976.

0: Feeling, siamo nel 1976 e oggi nel 51 nasceva Brad Delpa, la voce storica di Boston. Purtroppo se ne andò a marzo del 2007, 55 anni. Siete con Ringo, questo è naturalmente il Revolver on the Road. Siamo alla Visarda Arena per i Firenze Rocks. Come regia c'è anche il Bonzo, mi ha seguito Bonzo. Allora, grandi ricordi, noi abbiamo questo dovere di far ricordare i grandi della musica, certo, anche del passato, e lo facciamo attraverso i nostri classici, no?
1: Sempre, ed è un onore ed è un piacere riascoltarli ogni volta.
0: Senti, stiamo parlando di sport, sono iniziati i mondiali, tu mi dicevi che ai mondiali quanto costa una birra allo stadio, vabbè, quanto costerà? In America qualche dollaro, 5-6
1: no,
0: dollari?
1: No, tanti dollari, hanno cioè, fatto spiegami. Questa classifica che negli stadi americani arriva a costare anche 16 dollari
0: un
1: bicchiere di birra, mentre in Messico costa 2 dollari.
0: Quindi con i soldi americani ti fai 10 birre in Messico?
1: Praticamente.
0: Porca miseria, vabbè, perché ama la birra, te, lei, anche te ami la birra, quindi sugli spalti è l'unica soluzione è puntare, andare in Messico allora a vedere i mondiali.
1: Ti fare Messico e sperare di, che vada più avanti possibile.
0: Allora, parliamo dei grandi concerti di Virgin, noi siamo alla Firenze Rock, alla Visarda Arena, ma il 14 luglio a Milano ci sono i Pixies al Parco della Musica, l'11 luglio a Roma Auditorium Parco della Musica i Dogstar, capitanati da quel gran bel bassista che è Keanu Reeves,
1: icona del cinema mondiale ma grande rockstar.
0: Senti, ma stavo pensando, sogniamo un attimo qui a Revolver, ci sono grandi attori che suonano, sono dei grandi rock, penso a un gruppo stratosferico composto da attori. Allora, al basso abbiamo detto Keanu Reeves,
1: esatto.
0: A chitarra e voce chi possiamo mettere?
1: Johnny Depp,
0: grande degli Hollywood Vampires. Alla batteria chi mettiamo però, per esempio?
1: Potremmo mettere Will Ferrell, l'attore sosia di Chad Smith e Red Hot Chili Peppers.
0: Per me lì c'è stato un corno, qualcosa, perché sono identici. E, chi potremmo mettere la chitarra, la seconda chitarra, da una
1: Ringo,
0: mano?
1: Ma ovvio, Little Steven.
0: Ah già, chi è?
2: Ciao ragazzi, Little Steven here. You are listening to Revolver with Ringo, my good friend on Virgin Radio.
0: Non devi chiamarlo, Bonzo che arriva.
1: Non ci molla mai.
0: E perché d'altronde lui è anche attore con i Sopranos, con Lillehammer. Ma sei un grande. Va bene ragazzacci, 342-4141-411 per i vostri messaggi alla Visarda Arena.
3: Attenzione, dopo il numero selezionato è iniziato.
0: Mattia, quando torna Milano ti spezzo le dita, le falangi. Arrivano i Death Rocks, Fall Together.

0: Fino ad oggi mi sono innamorato soltanto di un boccale di birra e di uno specchio.
1: Sid Vicious. Virgin Radio. Style Rock.

0: is Michael Stipe from R.E.M. The music we all love is on Virgin Radio.
1: Il mitico Michael Stipe su R.E.M. è uno dei miei album preferiti, questo degli anni 80. Stiamo parlando di Green 1988, questa è la Pop Song 89.
2: Revolver Cover Experience.
1: È il momento della Cover Experience a Revolver. Noi siamo qui a Firenze, alla Visarno Arena, al Firenze Rocks. E chiaramente non cambia nulla, siamo solo on the road, caro Bonzo. Fa caldo, ma è bello il caldo del rock and roll. E aspettiamo che alle 15 aprano i cancelli per vedere i nostri amici, no?
3: Ci siamo, ormai è pronto, si sta animando tutto il prato della Visarno Arena. È bellissimo, il rock and roll è una figata. È
1: allora andiamo all'inizio, così all'inizio di quella che è la storia del rock and roll americano, che è quello che poi l'ha fatta da padrone nei decenni a venire. Per esempio, oggi nell'89 a Graceland veniva inaugurato l'Elvis Presley Outland Museum. Sai che Elvis, il re del rock and roll, oltre a essere un rocker, un teddy boy, era, posso dirlo, mi lascia andare, uno sì, col cazzo duro, scusate ma il termine hai capito perché lo dico.
3: ha reso l'idea.
1: Aveva 20 vetture veramente speciali, tutte di Elvis, vetture, Zoppin, Cadillac, la Stutz Black Hawk, una Ferrari di 1975, una Cadillac Eldorado rosa convertible, sai cosa vuol dire, no?
3: Sì, convertibile.
1: Capricabile 56, insomma, per forza di cose uno che ama il rock and roll, chissà perché, ma deve sempre amare i motori. Ricordalo, Bonzo, tu sei una perla rara che ami solo le biciclette.
3: No,
1: sì,
3: amo tutto, amo la competizione.
1: Vabbè, c'è un vecchio pezzo rock and roll 50, vai partiamo, Mattia Rossi, facciamo sentire l'originale. Two for the show. Questo naturalmente il 56 è il grandissimo Carl Perkins con Blue Suede Shoes. Lo stesso anno, poche settimane dopo, si faceva negli anni 50, adesso sarebbe una pazzia, Elvis Presley usciva con questo 45 giri la sua cover di Blue Suede Shoes. Well, it's one for the money.

0: Blues Shoes, Elvis Presley nel 56, stesso anno dell'uscita dell'originale di Carl Perkins. Questa è la versione forsennata, caro Bonzo, eh?
1: È la più bella.
0: Chi è?
2: Oh, I'm DJ Fontana and music I love comes from Virgin Records. I mean Virgin Radio. Sorry,
0: oh, che regalo. Allora, nel 2007, all'inizio dell'avventura di Virgin Radio, noi invitammo DJ Fontana, il batterista originale dei Jordans, la band di Elvis Presley. Poi lui è scomparso qualche anno dopo. Suonò con i Dragons in radio e ci raccontò degli aneddoti. Un giorno, Mari, sai cosa facciamo, Monzo? Facciamo uno speciale Elvis e raccontiamo gli aneddoti che ci raccontò DJ Fontana, il batterista di Elvis Presley.
3: Revolver, Virgin Radio.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su lexus.it.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a €9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Parti e se ti cancellano il volo?
10: Tanto io parto con Boscolo.
11: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi. Accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Just gonna
12: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
13: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
14: Allora la risposta è MG.
15: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da €16.990 con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
17: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
18: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
20: Crema di caponata o salsa di fichi?
19: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
21: La Piadineria.
20: La più buona perché è mia.
22: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a €8.000. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Su Virgin Radio, Revolver. In diretta dalla Visarno Arena per Firenze Rocks.

0: Foo Fighters con Window, il singolo che avevamo già scelto in quelli che erano gli Abbey Road Studios. Quando siamo andati, caro Bonzo, a conoscerli, a sentire l'album in anteprima a Londra qualche settimana fa, qualche mese fa ormai.
1: Ormai sì.
0: E beh, ricordiamoci che loro arriveranno il 5 di luglio e l'Hay Days di Milano, il Podomo Snella Maura, e sarà un Hay Days molto caldo, come fa caldo qui al Firenze Rocks, alla Visarna Arena, è da qui che stiamo trasmettendo On The Road Revolver. Caro Bonzo, allora, intervista che potete rivedere, quella dei Foo Fighters, sul nostro sito virginradio.it.
1: Certo, ci sono tutte, ci sono tutto, giochi, concorsi, informazioni, news, podcast, tutto il nostro mondo.
0: Ma ci sono anche dei biglietti a disposizione, no? Ricordiamo i Pixies 14 luglio Milano Parco della Musica, Dogstar 11 luglio Roma Auditorium Parco della Musica e poi tante altre date. Vi consiglio sempre di andare su Virgin Radio e di scaricarvi la webzine dedicata a Firenze Rock, che non è male pure questa, Bonzo.
1: Bellissima.
0: Bellissima. Allora, stiamo parlando di grandi eventi, di grandi personaggi. Dave Grohl è stato il nostro Rock Ambassador. Rock Ambassador è stato colui che stasera suonerà per il Firenze Rock. Stiamo parlando di Lenny Kravitz, no? Chi è?
2: Hi, I'm Lenny Kravitz and the music we all love is on Virgin Radio.
0: Allora, al Rock Ambassador ci sei andato tu, Bonzo, sì, a fare tutti i filmati, e tu mi dicevi che lui è un perfettino, uno preciso proprio. Perché mi dici questo?
1: È uno che tiene molto alla sua immagine, ma in prima persona, durante l'intervista che abbiamo realizzato con Paolo Amaugeri, io ho fatto immagini da backstage.
0: Da tu quindi cazzeggiavi col telefono, facevi foto, ne hai fatti una quarantina se non sbaglio.
1: Esatto, no? Poi finita l'intervista, a un certo punto mi si avvicina e mi chiede, scusa, posso vedere le foto,
0: cioè,
1: che
0: hai scattato? Cioè, Lenny Kravitz è venuto da te e fa, dammi il telefono?
1: Esatto.
0: E tu ti sei cagato in mano, chiaramente.
1: Un pochino sì, perché non pensavo che si fosse accorto che mentre era intervistato c'ero io che facevo le foto.
0: Non ti ha detto non fare il furbo con me? Allora che è successo dopo?
1: No, me le ha guardate e poi me ne ha scelte due, le ha sistemate con dei filtri
0: e te le ha ridate.
1: E mi ha detto, queste due le puoi usare.
0: Io vorrei un applauso a Lenny Kravitz e la sua precisità, no? Perché è proprio uno, beh, è giusto, bisogna essere così. Io mi innamorai di lui all'inizio, al debutto, siamo nel 1989, ero a New York, vedo questo video di questo rocker con i dreadlocks che gira per un taxi per New York, litiga col tassista, lo manda a fanculo proprio perché nella canzone dice fuck you, no, I'm a survivor, Mr. Cab Driver. Beh, mi innamorai naturalmente di quel singolo, fu il suo debutto, l'album era Let Love Rule 89, signori, Mr. Lenny Kravitz.

0: Driver, Mr. Lenny Kravitz stasera dal vivo, naturalmente qua alla Firenze Arena, alla Visarno Arena, Firenze Rocks. Hai visto che pezzo? Un po' rockabilly, un po' country, era il debutto Lenny Kravitz.
1: Spettacolare.
0: Ti faccio un'altra sorpresa, caro Bonzo.
1: Sì.
0: È arrivato il Revolver Cult, voglio scomodare Lemmy, qui c'era anche Dave Grohl in questo progetto chiamato Probot. Shake Your Blood!
2: DJ Ringo, Revolver Cult, Ringo.

0: Mr. Lennig, naturalmente Lemmy Kilmister dei Motor, della batteria, dei Grohl, che potenza, questa, quella, questa è una canzone adatta, caro Bonzo, quando ti alzi al mattino, ti fai la barba, per riprenderti subito ti arriva un sacco di energia.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 15.
5: It's 3 p.m.
4: Revolver, in diretta dalla Visarno Arena per Firenze Rocks.

0: primo singolo per il Blink 182 nel 2001, l'album che si chiamava Take Off Your Pants and Jacket usciva proprio oggi nel 2001, caro Bonzo, e questo era il singolo che lanciava l'album. Poi c'era il secondo che era First Date. Siamo in diretta dalla Visana Arena al Firenze Rocks, apertura questa sera con Lenny Kravitz, e poi noi ci torneremo con i Cure domenica sera, anche la diretta di Revolver tornerà alle 14.
1: Alle 14, perfetto.
0: Bene, non cambia nulla, se volete. Chi è?
2: Bella Ringo, noi si sta arrivando, siamo caldi!
3: Oh Bonzo, com'è la situazione top a Firenze?
0: No, situazione che alle 15 si aprono i cancelli, quindi arriveranno un sacco di amici e di amiche a trovarci.
1: Ma promette bene.
0: Promette bene. Ritorniamo sul mondiale di calcio. Tu sei in fermento, ma le prove della Formula 1 come sono andate, Bonzo?
1: Niente, Russell primo, secondo Piastri, e Kimi a riposo, entrerà in gioco alle prossime.
0: Vabbè, diciamo che hanno iniziato con calma, si stanno studiando. Mentre dicevo, è arrivato il mondiale di calcio, Germania, chi è sto taglio, il formichiere che prova a battere il polpo Paul? Ti ricordi il polpo Paul dei mondiali? Cosa faceva il polpo? Sceglieva...
1: aveva fatto 8 indicazioni di partite
0: e le aveva azzeccate tutte 8.
1: 8 su 8 aveva fatto il polpo Paul
0: e non è diventato poi una insalata di mare, no? Dico che
1: probabile.
0: E quindi invece adesso Taio chi è, questo formichiere?
1: Allora, Taio è un formichiere che sta in Germania a Münster,
0: sì,
1: allo Zoli Münster, e adesso dovrà debuttare con Germania Curaçao e decidere, scegliendo tra 3
0: bottiglie
1: dove c'è dentro il suo cibo preferito, dove lui andrà. Se nella 1 vincerà la Germania, se andrà in mezzo sarà un pareggio, se andrà nella terza vincerà Curaçao.
0: Va bene, vedremo. Adesso ci mancava pure il formichiere Taio, comunque per lui va bene, perché comunque vada, magna sempre in tutte le bottiglie, caro signor Bonzo. Parliamo ancora di concerti di Virgin Radio, andate su virginradio.it per saperne di più. Stanno per arrivare 23 di giugno a Milano al Carro Ponte. Bonzo, le piacciono i Social Distortion?
1: Tantissimo.

0: Hey, we're Greta Van Fleet, and we listen to Revolver with Ringo on Virgin Radio.
1: Che voce che ha Joshua Kicks, Andrea Rock, come stai? Ben arrivato?
2: Bene, bene, bene, benissimo.
1: Hai fatto un giro per l'arena, come sta andando a Firenze Rock? Tutto sotto controllo?
2: Direi assolutamente benissimo, fra poco si apre e ci sarà il grande entusiasmo del grande pubblico.
1: Ricordiamo che poi tu arriverai questa sera come Lissa Greta, naturalmente a che ora arrivi?
2: Dalle 18 fino alle 21 stasera, fino all'inizio del concerto.
1: Dicevo, The Greta Van Fleet tornati con questa Play Your Games, lui ha una voce per me eccezionale.
2: Assolutamente.
1: Forse in questo nuovo lavoro li ho definiti, sono un po' avvicinati verso il mainstream americano, verso, non dico popettizzati, ma quasi, no?
2: Per certi versi sì, le strutture sicuramente sono un po' meno sperimentali, un po' meno figlie di quelle Zeppelin che tanto loro amano, però devo dire che il risultato è efficace, le airplay lo guadagnano.
1: Adesso ti metto in difficoltà, ti faccio questa domanda, Andrea Rock. Secondo te il nuovo lavoro di Greta è perché loro vanno su una richiesta ben precisa del mercato americano, o perché loro magari da un punto di vista, tu che sei anche un artista, suoni e canti, a volte magari vorresti prendere una pausa, vorresti cambiare completamente suono, sei insicuro, allora per non rischiare dici no, vado sul mainstream americano.
2: Il mercato chiede un po' quello, abbiamo visto che tanti artisti addirittura dell'ambito urban, pensiamo a Jelly Roll o MGK, hanno scelto alcune sonorità di chitarra per alcune loro produzioni, quindi secondo me seguono un po' un flusso, giustamente, poi loro derivano dal rock, quindi ovviamente è un percorso un po' più coerente rispetto ai nomi citati.
1: Mi piace, chi stai seguendo questo periodo di nomi nuovi lì con Melissa?
2: Allora, stiamo seguendo anche i Softs, questa band che verrà oggi ospite, che si esibirà
1: a che ora li intervistate?
2: Noi appunto vediamo quando c'è 18:15. Ah, 18:15, perfetto,
1: lì, lo sai che sei nelle mani del Bonzo, te li porta lui con la macchinetta elettrica. Io ringrazio Andrea Rock, ragazzi, non
2: grazie,
1: dimenticatevi, ore 18 Virgin Generation dalla Visarno Arena.
3: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente!
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora! Capsule per ogni ora.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Devi trovare il prezzo migliore?
7: Devi semplicemente andare su deghi.it.
10: Devi scegliere, cliccare
9: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provarti.
9: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
12: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad istrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
14: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
15: Che affa! Che fa, Daikin, la soluzione a...
16: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
17: E i consumi?
16: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
17: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
18: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
19: Tutti per Oro Cash.
20: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
21: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
20: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
21: Rispetto per le persone.
20: Recycle.
21: Dare nuova vita alle cose.
20: ESG.
21: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
22: Per molti il futuro è solo incertezza.
23: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
24: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno, prezzi

0: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
1: Revolver, in diretta dalla Visarno Arena per Firenze Rocks.
2: Virgin Classics 1971.

0: Hello, this is Ronnie Wood, man. Do me a favor.
1: Give me a favor, Rolling Stones, un album incredibile, ragazzacci di Virgin Radio, questa era Sticky Finger 71, siamo alla Visano Arena, per un revolver speciale On The Road. Bonzo, ti metto alla prova, hai sentito Ronnie Wood che suonava il 17 di luglio qua vicino a Lucca Summer Festival, suonava in questo pezzo secondo te?
2: No, secondo me...
1: Andrea Rock, che anno è arrivato Ronnie Wood?
3: No, è arrivato un paio d'anni dopo.
1: 74-75, io mi metto alla prova, ragazzacci, attenti Andrea, attenti Senti, ma quanto era bella questa canzone, Andrea?
3: Meravigliosa, Wild Horses, che fu suonata dai Social Distortion che hai mandato prima nel 2015 nel tour che fecero.
1: Ma quindi potrebbero suonarla anche a Milano, Bonzo?
2: Potrebbero.
1: Quanto manca, ma Andrea Rock, nel panorama mondiale del rock, canzoni come Wild Horses e Rolling Stones?
3: Con quella struttura un po' lunga, dilungata, noi a Virgin Radio possiamo passare questa musica perché ce ne sbattiamo di quello che è il mercato e le leggi.
1: Ma sono pezzi, Bonzo, sono pezzi incredibili.
2: Sono i nostri capisaldi.
1: Adesso ti faccio godere, perché ho sempre pensato, questa è una canzone che potrebbe cantare e con, nel suo modo, anche Springsteen. Cioè io pagherei miliardi per sentire Springsteen ricantare Wild Horses. No?
2: Sarebbe bellissima.
1: Bellissima. Senti, allora abbiamo parlato di prove, c'è la Formula 1, c'è Rock and Roll stasera, poi avremo naturalmente Andrea Rock, noi avremo un DJ set. A che ora andremo sul palco?
3: Alle 19.10, giusto?
1: Sei caldo, sei potente?
3: Assolutamente, abbiamo una playlist abbastanza importante.
1: Vuoi già dirmi qualcosa passeremo sul palco?
3: D'altronde c'è una quota crossover, ci sarà.
1: Immaginavo. Senti, Bonzo, notizie interessanti che arrivano dal mondo là fuori, puoi dirmi qualcosa?
2: No, volevo darti delle notizie su Lenny Kravitz.
1: Dimmelo al volo.
2: Fare un po' al volo, che quello di stasera sarà il 1419esimo concerto della sua carriera.
1: Quanti album all'attivo?
2: 12.
1: 12 album all'attivo.
2: E la canzone che ha cantato più volte live è Let Love Rule, che l'ha cantata 696 volte.
1: Love, lui si impappina sulla rule, no?
3: Ma è un po' la sua filosofia di vita.
4: Ringo, tenete un posto per due sotto il palco. Alice e Veronica, grazie, a dopo.

0: Sponsor. God's Lonely Man con Iggy Pop, lei Anna Calvi a Virgin Radio Revolver. Anna Calvi a che ora arriverà sul palco naturalmente della Visarna Arena? 18:30, giusto? Confermi?
1: Confermo.
0: Ma passa anche a trovarci?
1: Ci stiamo lavorando.
0: Chiedi a Rudy, vai da Rudy, vieni qua, dici qualcosa.
1: No, ci stiamo lavorando, la porteremo qua nel nostro, nella nostra postazione. Anna Calvi, londinese di Twickenham.
0: Twickenham.
1: Vicinissimo allo stadio del rugby.
0: Te, quando c'è birra e calcio, arriva lui col Twickenham. Anna Calvi sul palco della Visarna Arena a Firenze Roca alle 18:30. Naturalmente alle 21:45 arriva lui, Mr. Lenny Kravitz.

Mr. Lenny Kravitz a Virgin Radio Revolver, anche qui on the road della Visarna Arena, aspettando il concerto di stasera, arriva la macchina del tempo. E allora? Eccola qui la sigla della Time Machine, ringaccio, pronto a dirvi che il 12 giugno del 41 nasceva Reg Presley, voce storica dei Trogs. Reg se ne andò a febbraio 2013, 12 giugno del 51 nasceva Brad Delp, la voce storica dei Boston. Brad se ne andò nel 2007, 12 giugno del 52 nasceva Peter Frampton, bassista storico dei Pretenders di Chrissy Hynde, scomparso giovanissimo a 30 anni ad aprile dell'83. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo a Virgin Radio, non possiamo sbagliarci. 12 giugno del 72 John Lennon e Yoko Ono pubblicavano l'album Sometime in New York City, purtroppo la città che ce l'ha portato via. Questo era il primo singolo, Woman is the Nigger of the World. 12 giugno dell'89 a Graceland viene inaugurato l'Elvis Presley Outland Museum con le 20 macchine appartenute al re del rock and roll Elvis Presley. 12 giugno 98 John Fogerty nel 98 è costretto a annullare il suo concerto previsto per quella sera a Chicago perché in contemporanea con la gara 5 delle finali di basket NBA, insomma, sarebbero stati dei problemi, c'erano i Chicago Bulls. 12 giugno 2001 i Blink-182 pubblicavano l'album Take Off Your Pants and Jackets. 12 giugno 2015 Dave Grohl durante un concerto di Foo Fighters a Göteborg in Svezia cade e si spacca la gamba, il concerto continua con Taylor Hawkins alla voce. 12 giugno 2023, salutiamo ieri sera grande festa a Mediaset per il nostro mega presidente Silvio Berlusconi di Radio Mediaset, se ne andava oggi nel 2023, 86 anni. Chiudiamo la macchina del tempo. 12 giugno 2005 i Pink Floyd annunciavano un reunion tour, la prima data, insomma la prima dal 1981, chiaramente c'era Roger Waters in occasione dell'evento Live Aid a Londra 2 luglio dello stesso anno.

0: Evolver, in diretta dalla Visarno Arena per Firenze Rocks.
1: Quanto è comodo avere uno smartphone che si piega e sta nel palmo della mano? Beh, allora vi innamorerete di Samsung Galaxy Z Flip 7 con Galaxy AI integrata. È lo smartphone pieghevole che quando lo chiudi scompare letteralmente in tasca o nel palmo della mano. E la cosa pazzesca è che se vuoi fare un selfie al volo non serve nemmeno aprirlo. Grazie all'ampio display esterno basta un attimo. Samsung Galaxy Z Flip 7. Tascabile fuori, incredibile dentro.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, Scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
11: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
12: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
13: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
12: E la mia ha fino a 7 posti.
13: Anche la mia.
12: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
14: Just gonna stand there.
15: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
16: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
17: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
16: MD, buon viaggio Italia!
18: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
19: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
20: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99 TAG 5,63. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane. Esclusa, offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Casebia, oggi Radio Great Pretenders, Sergio Pizzone e la sua band arriveranno, ma manca poco, 24 di luglio a Napoli, Noise Naples Fest. Bonzo,
1: sì.
0: Io non vedo l'ora di essere a Napoli per il Noise Naples Fest.
1: Il 23 di...
0: Ci saremo
1: col DJ set, proprio appena prima dei Franz Ferdinand e dopo Skank & Nancy.
0: Noi siamo in diretta a Visano Arena, sentite del caos sotto perché sono già iniziati i concerti. Bonzo, ultime novità prima di partire con il nostro DJ set e poi tutti i concerti?
1: No, non pensiamo solamente a Lenny. Sai, ringrazio quando è stato il primo concerto di Lenny Kravitz in Italia. Fu il 15 dicembre del 1991 a Rolling Stone di Milano.
0: Quello leggendario, lo so. Invece in Inghilterra, lei le notizie che mi manda dalla redazione se le inventa per lei. In Inghilterra uscire con due amici due volte alla settimana allunga la vita. Ma è vero? Chi ha fatto? Oxford, hanno studiato.
1: L'università di Oxford ha detto che...
0: Ma che cacchio di studio è?
1: Due serate tra amici a settimana per mantenere equilibrio fisico ed emotivo.
0: Sì, perché io me l'immagino. Lei è Satana col putantur a Milano, i bar... tutti i pub a bere, e grazie che gli allunga la vita, gli allunga qualcos'altro anche lei, signor Bonzo. Sia sincero, cioè, è chiaro che ci sono delle endorfine che arrivano perché il miglioramento dell'umore porta a quella sensazione di piacere con gli amici, no?
1: E lo dice la scienza.
0: Ma vale anche per le donne quando escono con le amiche?
1: Sicuramente.
0: Lei è più esperto di me in queste cose. Beh, la devo portare, prima quando parlavamo degli storici Firenze Rocks, abbiamo nominato delle band, tra queste c'erano loro. Le piacciono i Guns N' Roses?
1: Tantissimo!

0: quando un ragazzotto compare la cassetta dei Wings.
1: Bellissimo.
0: Di Paul McCartney, perché tu sai di questa canzone di
1: certo.
0: Ah, mi raccomando.
1: Macca.
0: Macca, poi devo dire che la versione dei Guns N' Roses, tanto di cappello, molto rock and roll, molto molto molto bella. Siamo in diretta dalla Bisarna Arena e ora di presentare le nostre girls. Bonzo.
1: Facciamo come una staffetta, come la staffetta del rock, dalle 16 alle 18 in onda. Adriana e Viola.
0: Ciao ragazze.
2: Eccoci, ciao a tutti. Ma che bello, che carica noi per questo speciale del Firenze Rocks. Davvero siamo super super cariche. Ringrazio, quindi
0: brave.
2: Non vediamo l'ora di entrare in diretta e accompagnare tutti gli ascoltatori, insomma, fino alle 18.
3: E anche di stare un po' sotto il palco per Lenny Kravitz, perché comunque
0: cosa vuoi vedere di Lenny Kravitz? La tartaruga?
2: Tutto.
0: Allora, dovete sapere una cosa, che in questi mesi io ho voluto cercare di caricare Bonzo a dimagrire e a fa... Perché ridete?
2: No, siamo curiosi.
0: Bonzo deve arrivare da Lenny Kravitz uguale a lui, con la tartaruga, perché voglio fare una foto a te, Lenny Kravitz. Secondo voi ci sei riuscito?
2: Sì, secondo me sì, alla grande. Certo. Bonzo, stai informissima, davvero.
0: Viola, come la...
3: Bonzo Kravitz lo chiamavo.
0: No, Bonzo Kravitz, vedi che la Viola è subito entrata. Allora ragazze, come tornare qui sul prato? Oggi c'è il prato, l'ultima volta c'era un po' di terra, oggi c'è il prato. Com'è rivedere un po' i nostri ascoltatori, che sono molti, sono già arrivati qua davanti alla radio.
2: Li salutiamo. Ciao, è sempre bellissimo, un'emozione pazzesca, perché poi i concerti, cioè, ci caricano sempre, davvero, ovunque noi siamo, quindi anche se siamo, ecco, sulla terra, sul prato, Ringo, è sempre bellissimo.
0: E Viola?
3: Io mi ricordo, abbiamo appena ascoltato i Guns, effettivamente l'anno scorso ero qua per loro e mi ero emozionata tantissimo. Firenze mi piace un sacco.
0: Tantissimo non puoi dirlo, perché quello c'è un copyright da parte del Bonzo. Tanti, no, è il suo copyright. Provate a chiedere una cosa, dire: Bonzo, ti piace? Provate, dai.
3: Bonzo, ma quanto ti piace il soprannome Bonzo Kravitz?
1: Tantissimo.
0: Vabbè ragazzi, allora il prossimo Duncan Jones me lo presentate voi due. Dai, forza, rock and roll.
3: Allora, dal 2008 Duncan Jones qui su Verge Radio, in diretta dalla Bisarno Arena. Viola, Adriana e Super Ringaccio, Code of the Road. DJ Ringo, Revolver, Cult Ringo.

0: questo Cold on the Road va a chiudere il mio appuntamento di Revolver speciale on the road. Vi mollo qui dalla Bisarna Arena in buonissime mani, perché sono arrivate Viola ed Adriana. Ragazzi, volume sempre a palla qua dalla Bisarna Arena. Grazie al Bonzo, grazie a Mattia Rossi, e ricordate che ringrazio anche da Firenze. Vi vuole bene!
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatina!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Firenze Rocks 2026 con Lenny Kravitz, The Cure e molti altri. Venerdì 12 e domenica 14 giugno ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 16.
11: It's 4 p.m.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Speciale Firenze Rocks. Virgin Radio in diretta dalla Visarno Arena.
15: No more waiting, finalmente ci siamo, l'attesa è finita, siamo in diretta dal Firenze Rocks Visarno Arena. Questa sera su quel palco ci sarà lui, Lenny Kravitz, ad infiammare praticamente tutto. Ma nel frattempo, fino alle 18, ci saremo noi a tenervi compagnia. Io sono Adriana.
16: Io sono Viola, che bello essere in diretta qui con te, Adriana, Firenze, fa
15: troppo
16: caldo. Sì, ci piace, sì,
15: sì,
16: ci piace.
15: Assolutamente.
16: Anche questo,
15: sì.
16: Abbiamo un sacco di cose di cui parlare, abbiamo un sacco di cose che abbiamo preparato noi con Michele Primi.
15: Aiuto. Che ringraziamo assolutamente, ciao Michele.
16: Ringraziamo e salutiamo. Direi che possiamo iniziare dando il nostro numero di telefono della radio, così ci mandate un po' di messaggi. Se state arrivando qua, lo vogliamo sapere. Se anche siete in giro, state lavorando, state facendo sport, questa giornata direi che è di tutti.
15: Qualsiasi cosa, 342-4141-411, diteci un po' la vostra. Ecco, appunto, se siete per la strada, se state arrivando qui alla Visarno Arena, fateci sapere un po' come la situazione, se avete conosciuto delle persone, se già, perché poi i concerti ci aiutano anche a fare questo, a fare amicizia, a condividere
16: Adriana,
15: questa grande cosa. Sì, sì.
16: Già lanciata. Allora, direi che partiamo con la prima canzone. Ci sono gli Arctic Monkeys. Questa è la loro Fluorescent Adolescent.

0: Adolescent, sono gli Arctic Monkeys per questo speciale Firenze Rocks su Virgin Radio. Adriana e Viola con voi fino alle 18. E insomma, noi aspettiamo Lenny Kravitz,
1: sì,
0: 21:45 salirà su quel palco, lo infiammerà, diciamo così, in questa giornata calda. Però Viola, ci sono anche altri artisti che noi aspettiamo, perché alle 17:15 saliranno
1: il programma, io voglio sapere.
0: Sul palco questa band bella, loro vengono da Los Angeles, si chiamano The Softs e noi li abbiamo ascoltati, non vediamo assolutamente l'ora di ascoltarli live. E poi ci sarà Anna Calvi, sì, alle 18:30, grandissima cantautrice inglese, insomma,
1: sì,
0: non vediamo l'ora, anche non vediamo l'ora oggi, questo è il leitmotiv.
1: Potremmo fare anche un piccolo spoiler, non siamo sicurissime, però se dovessero passare di qua,
0: sì,
1: Anna Calvi e The Softs,
0: sì,
1: chiaramente sono invitati e benvenuti ad entrare qui nel nostro track di Virgin Radio della Pisarno Arena per fare delle belle chiacchiere, per chiedere com'è stare sul palco prima, dopo, insomma, assolutamente.
0: Ma certo, sicuramente faremo un sacco di domande, anzi invitiamo anche, ecco, tutti voi ascoltatori, tutti coloro che sono qui alla Pisarno Arena, passate a trovarci.
1: Assolutamente. Allora Adriana, a che ora suona Lenny Kravitz? Io voglio sapere questo.
0: 21:45.
1: Pronti tutti con l'orologio?
0: Preciso, assolutamente sì.
1: Tra l'altro questa è la prima data del tour europeo di Lenny Kravitz e lui ha detto: tra tutte le città europee io scelgo Firenze, voglio venire in Italia oggi, venerdì 12 giugno, al Firenze Rocks.
0: Assolutamente, tra l'altro lui molto anche attivo sui social, infatti ha postato un video dove racconta un momento fondamentale, quasi catartico, nella vita di ogni artista rock, e cioè l'ingresso dal palco, sul palco, insomma, cioè immagina che adrenalina, anche se lui è rodato, Lenny Kravitz ha fatto tantissimi concerti, però secondo me quell'emozione lì resta, prima di entrare sul palco, adrenalina pazzesca.
1: Pensate invece all'adrenalina mentre ascolteremo Lenny Kravitz con American Woman dopo sul palco, ma adesso qui su Virgin Radio.
2: I'm Lenny Kravitz and the music we all love is on Virgin Radio.

0: i Mumford & Sons, questa canzone stupenda che si chiama Here, ascoltata adesso qui in diretta su Virgin Radio. Ci sono io, Viola, c'è Adriana qua con me insieme fino alle 18, e anche i Mumford & Sons sono protagonisti dell'estate targata Virgin Radio, perché saranno il 7 luglio a Roma all'Ippodromo delle Capannelle. Super data, super
1: bellissimo
0: data.
1: E a proposito di concerti, Marcus Mumford ha detto una cosa molto bella, perché lui dice: la gente oggi cerca connessione umana, spero che le persone vengano ai nostri concerti e si sentano benvenute. Ecco, questo è un pensiero bello, perché il concerto è un'esperienza un po' collettiva. E a tal proposito, Viola, vogliamo chiedere a chi ci ascolta qual è il concerto, che proprio quel concerto che è rimasto nel cuore, indimenticabile per chissà quale motivo, chiaramente per la band che si stava ascoltando, anche perché è successo qualcosa durante quel concerto.
0: Magari ci sono degli incontri, ci sono delle amicizie che nascono, ci sono anche, non lo so, dei litigi sotto il palco, delle sbronze colossali, possiamo dirlo?
1: Ma raccontatecelo, 342-414-1411, parlateci di esperienze assurde.
0: Tra l'altro, io adesso vediamo se mi viene in mente una. L'anno scorso, proprio qua a Firenze, ho visto i Guns N' Roses, non li avevo mai visti dal vivo ed era la mia prima volta al Firenze Rocks, e devo dire che è una cosa che mi ha fatto impazzire.
1: Immagino. A me sai cos'è che fa impazzire? Il pezzo che stiamo per ascoltare, sono i Doors.

0: Wow, i Doors, Roadhouse Blues, sono loro qui su Virgin Radio e ci siamo anche noi, Viola Adriana, in diretta fino alle 18. Voi rimanete qui, torniamo fra pochissimo anche con gli Offspring.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
10: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
1: Bad Omens. La band che ha riscritto le regole del metal moderno arriva in Italia per un'unica imperdibile data del loro Do You Feel Love Tour. Giugno, Milano, Parco della Musica. Bad Omens. Info e biglietti livenation.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
11: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
12: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 €. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
13: Matteo!
14: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
15: Permesso? Che bel parquet!
16: Ha visto?
15: E che bel freschetto, condizionatore,
16: eh? No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
15: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
16: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
15: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 € e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 €. Lidl, vale davvero.
19: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
20: Ok, e quindi?
19: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
20: Allora la risposta è...
4: MG.
13: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
21: Ti aspettiamo negli MG Store.
22: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Virgin Radio, speciale Firenze Rocks. In diretta dalla

0: Death, sono gli Offspring qui su Virgin Radio, speciale diretta Firenze Rocks. Adriana e Viola con voi fino alle 18. Parliamo di concerti, ovviamente, perché l'area è assolutamente quella lì, e vi abbiamo chiesto di raccontarci un po' i vostri concerti, cioè se è successo qualcosa che per voi rimarrà nella storia, un concerto in particolare che ricorderete per sempre per qualche motivo.
1: Allora, è arrivato un messaggio che a me ha fatto molto sorridere, perché è una di quelle belle storie che poi per forza ti rimane. Augusto da Napoli era andato al concerto dei Siouxsie Siouxsie and the Banshees a Milano e lui ha detto: wow, mi ero intrufolato con la mia macchina fotografica. Un addetto poi sotto il palco voleva sequestrargliela assolutamente, e invece Siouxsie Siouxsie gli ha dato una bastonata con l'asta del microfono, gli ha detto di scattare e si è messa in posa. Cioè, lei
0: incredibile, incredibile. Vedi che poi totale. Succedono delle cose incredibili ai concerti, quindi continuate assolutamente a raccontarcele. Tra l'altro, sempre restando sì, in questo tema, noi tra pochissimo ascolteremo i Black Keys, e Dan Auerbach, voce dei Black Keys, dice proprio che la sua educazione musicale è questa qui, cioè suo padre che lo ha portato ad un sacco di concerti blues, quindi lui ha imparato tutto dall'Ohio, sono andati fino a Nashville, e che poi il luogo in cui si è trasferito, e insomma, ecco, educazione musicale, questa è la cosa più importante.
1: Beh, devo dire, è bello quando i genitori ti prendono, ti caricano, tu ancora incosciente, forse sei piccolo, non sai dove stai andando, dormi in macchina, poi ti svegli,
0: esatto,
1: e sei sotto il palco a un grandissimo concerto, quella roba ti rimane veramente
0: e
1: tutta
0: intanto,
1: la vita.
0: Esatto, è un genitore che ti sta facendo un regalo pazzesco, perché poi Dan Auerbach con i Black Keys, ecco, hanno pubblicato un album, Peaches, proprio quest'anno, qualche mese fa, dedicato a suo padre, quindi
1: sì,
0: è un grande gesto di gratitudine che un figlio ha fatto al suo papà.
1: No, è vero, anche perché continuando a parlare appunto di questa famiglia, di questo rapporto, insomma, il padre è scomparso nel 2025 ed è per questo che Dan ha voluto omaggiarlo con l'album Peaches, che è un album di cover blues, appunto, per ricordarlo. Allora direi che ci ascoltiamo un pezzo, si chiama Where's There Smoke There's Fire, i Black Keys, che fa parte di questo album, però noi siamo qua adesso, ascoltiamo questa canzone
0: sì,
1: per tutti quelli che sono in giro a
0: sì,
1: casa, in macchina, a correre, e invece per tutti quelli che si trovano, stanno arrivando alla Visarno Arena a Firenze per il super concerto di Lenny Kravitz, ho venuto a salutarci.
0: Assolutamente, noi siamo qui, vi aspettiamo.

0: Ma Adri, perché stavi urlando come una pazza questa Living on a Prayer, scusami?
1: No Viola, non puoi capire, perché c'è una cosa molto bella che fanno i Bon Jovi. C'è un concorso aperto a tutti che offre la possibilità di far parte del Forever Tour della band dei Bon Jovi, che inizia poi tra l'altro con 9 date al Madison Square Garden a New York.
0: Certo, la città.
1: E John Bon Jovi ha annunciato, l'ha annunciato lui con un video sui social, ha detto: dovete venire, dovete, la vostra occasione per diventare una star, cosa dovete fare? Mandare un video in cui cantate il più forte possibile il ritornello di Living on a Prayer. Perciò stavo cantando, mi stavo esercitando.
0: Certo,
1: un
0: però quelli intorno a te ti ascoltavano.
1: Chiedo scusa a tutte le persone a cui hanno sanguinato le orecchie in questo momento.
0: Sicuramente urleremo anche stasera sotto il palco per Lenny Kravitz, che porta in tour il suo album di 3 anni fa, Blue Electric Light, un album che lui ha scritto e fatto da solo, nudo alle Bahamas. Per forza. È un bell'album, ha detto: è positivo, sensuale, ha tutte le cose che mi piacciono da sempre, ma soprattutto è un disco divertente. Bravo Lenny Kravitz. Adesso però ci sono i Rolling Stones, uscirà il loro album il 10 luglio, questa canzone ne fa parte, ce la godiamo tutta, si chiama

0: Stars, loro sono i Rolling Stones. In questo speciale Firenze Rocks, restate con noi qui su Virgin Radio. Torniamo tra pochissimo anche con un Virgin Classic dei Beatles.
1: Virgin Radio Style Rock.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
9: Deghi aprire la pagina deghi.it.
10: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
7: Poi deghi solo cliccare.
10: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
7: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
11: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
12: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
13: La pubblicità sembra durare per sempre.
14: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
15: Poche cose sono per sempre.
14: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
16: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
17: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
18: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
19: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
20: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
21: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
22: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
23: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
24: La spesa intelligente.
25: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: speciale Firenze Rocks. Virgin Radio in diretta dalla Visarno Arena.
1: Virgin Classics 1968.

0: 28, questa è Lady Madonna. Tra l'altro, Adri, si avvicina a questa giornata mondiale dei Beatles, Official Global Beatles Day, che è il 25 giugno di ogni anno, perché proprio il 25 giugno del 67 è il giorno in cui nello studio 1 di Abbey Road a Londra loro hanno trasmesso via satellite il video in cui suonano All You Need Is Love. E da quel giorno tutti i fan dei Beatles, tra cui anche noi, ci possiamo ritrovare e cantare All You Need Is Love 25 giugno. Segnatevelo in agenda, che magari
1: quello che faremo quel giorno, cantare questa canzone a squarciagola.
0: A proposito di amore, però, c'è un messaggio vocale che è troppo carino, sentiamolo.
2: Ciao ragazzi, sono Manuela di Carugate. Allora, il concerto che ho più nel cuore è quello del 9 di giugno degli Offspring a Rock in Roma, dove ho vinto i biglietti con Ringo, con voi, e ho avuto l'opportunità quindi di portare anche mio figlio di 14 anni, che si è dimenato come un pazzo insieme a me e anche mio marito. Quindi viverlo con lui è stata veramente un'emozione pazzesca. Grazie ancora.
0: Piango.
2: Ciao.
1: Ciao, ma che bello, vedi? Ecco, a proposito di genitori e figli, noi stiamo per ascoltare un nuovo brano di Tom Morello insieme a Sergio Tankian dei System of a Down, e una delle chitarre che suona in questo, in questo brano, in questo pezzo, è quello di, è quella di Roman Morello, il figlio di Tom. Ed è una cosa carina, c'è una cosa carina che ha detto Tom Morello circa questa situazione. Ha detto: beh, lui è diventato un ottimo collaboratore, tecnicamente è impeccabile, ecco, tale padre, tale figlio, e se non sono d'accordo con quello che dice posso sempre mandarlo in punizione in camera sua. E beh, che dire, ecco, hai sbagliato, hai detto qualcosa che non dovevi dire, vattene in camera tua. Direi che possiamo assolutamente ascoltarlo insieme su Virgin Radio, si chiama A Journey.

0: con Don't Go Away ci portano incredibilmente alla fine della prima ora di questo speciale bellissimo del Firenze Rocks.
1: Io sono Viola insieme ad Adriana con voi in diretta fino alle 18, ovviamente qui su Virgin Radio.
2: Virgin Radio Style Rock.
3: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile, è Maxi Bon.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Dogstar. In palio i biglietti per le seguenti date: 11 luglio, Roma; 12 luglio, Bari; 14 luglio, Pordenone; 15 luglio, Milano. E ancora, The Who. Partecipa al contest. Potresti vincere il triplo vinile in edizione limitata di Live at Eden Project. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
13: Virgin Radio.
9: Sono le 17.
14: It's 5 p.m.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
16: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 9 km a causa di un incidente tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Napoli. 2 km di incrollamenti per veicolo in fiamme invece sull'A13 tra Ferrara Sud e Ferrara Nord viaggiando verso Padova. Sulla A14 1 km di coda per lavori tra Pescara Sud e Ortona in direzione Taranto. Infine sulla statale 372 Lesina si segnalano rallentamenti a causa di un incidente all'altezza dell'incrocio Pietra Vairano. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
9: Speciale Firenze Rocks, Virgin Radio in diretta dalla Visarno.

0: Station, sono i Muse, 4 minuti dopo le 17. Questa è la seconda ora dello speciale del Firenze Rocks. Siamo alla Visarno Arena, bellissimo. Siete in compagnia di Adriana e Viola. E Viola, tra pochissimo, sì, tra 10 minuti circa, su quel palco saliranno i The Softs.
1: Noi ci siamo innamorate di questa band. Ma sono, sì, molto giovani, sono from LA, California, quindi so cool. E hanno fatto uscire da poco, a marzo, il loro primo album, che si chiama Gold Star.
0: Certo, quindi saranno belli freschi sul palco, vedranno assolutamente l'ora di suonare, ecco, il loro primo disco di debutto. Dopodiché ci sarà Anna Calvi, 18:30,
1: cantautrice britannica, stupenda, artista eclettica, ha fatto delle grandissime collaborazioni, l'ultima con Iggy Pop, e quindi anche lei veramente imperdibile.
0: E poi c'è il DJ set di Virgin Radio, quindi assolutamente dobbiamo sempre rimanere sotto al palco, anzi ci vediamo lì proprio per caricarci, perché poi fino alle 21:45 noi dobbiamo restare carichi, perché poi sale Lenny Kravitz,
1: certo, lui.
0: E quindi dobbiamo essere prontissimi. Che dire, allora, voi dovete assolutamente continuare a seguirci anche attraverso i nostri social.
1: Sì, su Instagram, su Facebook, abbiamo anche il nostro sito super virginradio.it, abbiamo tanta bella musica qui su Virgin Radio. Adesso ci sono i Placebo, questa è Every You, Every Me.
2: Hi, this is Brian from Placebo, and I love rock and roll on Virgin Radio.

0: Face, MGK, Fred Durst qui su Virgin Radio. Tra l'altro, Viola, loro si sono conosciuti proprio ad un festival 10 anni fa e da lì sono rimasti super amici. E quindi ecco, speriamo che restino amici a lungo e non invece come Youngblood. Insomma, cioè, perché sappiamo che MGK e Youngblood non hanno un bellissimo rapporto, anzi MGK proprio nella canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Virgin Radio ha fatto un dissing, cioè lui lo accusa proprio di essere un fighetto falso, anzi ci va giù pesante, dice: un ragazzo di Topolino che vuole fare la rockstar, lascia la scuola privata, cerca di essere un fuorilegge, insomma la butta giù pesante.
1: Allora è un peccato perché i fan secondo me di MGK, tra cui me, sono anche molto fan di Youngblood, certo. Quindi io non prendo parte di nessuno.
0: Esatto, si resta neutrali in questa circostanza.
1: Ma a proposito di belle esperienze ai concerti, continuano ad arrivare tanti messaggi vocali al 342 41 41 411. Direi che ne ascoltiamo uno molto carino.
2: Ciao, sono Claudia. Il concerto che mi rimarrà per sempre nel cuore è quello dei Metallica del 3 giugno a Bologna. Era un desiderio che avevo da quando avevo 14 anni. Mm. Beh, diciamo che dopo 34 anni si è realizzato. Ho visto i miei idoli dal vivo, è stato bellissimo. Sono super felice. Non lo dimenticherò mai.
1: Grazie, ma Claudia, cioè, ci stai facendo venire da piangere.
0: Esatto, emozionante. Tra l'altro è stato davvero un concerto incredibile, targato Virgin Radio dall'area di Bologna. Dai, speriamo che veramente lo ricordi per sempre.
1: Sì, ma sicuramente. Altro concerto bellissimo che abbiamo visto l'anno scorso era quello degli AC/DC. Li ascoltiamo in gaso, Rock and Roll e Noise Pollution.

0: roll, yeah!
1: Rock and roll ain't noise pollution. Yes, ACDC continua la diretta di Virgin Radio in attesa di vedere sul palco del Firenze Rocks alla Visarno Arena Lenny Kravitz. Restate con noi, torniamo tra pochissimo anche con Bruce Springsteen.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
5: Devi arredare il tuo giardino?
6: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
5: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
6: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E devi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi,
5: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
9: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
12: Figurati, me ne trovano un altro.
11: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
13: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
14: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
16: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti,
17: tutti per Oro Cash.
18: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
19: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
21: Ok, e quindi?
20: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
21: Allora la risposta è MG.
22: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale, salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
23: Ti aspettiamo negli MG Store.
24: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
0: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
2: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Su Virgin Radio, speciale Firenze Rocks. In diretta dalla Visarno Arena.

0: Clips con Radio Nowhere qui su Virgin Radio.
1: Bruce Springsteen, una canzone bellissima dedicata proprio alla radio, alla nostra amatissima radio, uno strumento di comunicazione che supera ogni distanza, che ci arriva dritto al cuore. Vedi, voglio essere poetica.
0: Romantica, con,
1: assolutamente.
0: Tra non l'altro, è romantica nella verità, però in diretta sì.
1: Però sì, in diretta, soprattutto se si parla di radio. E tra l'altro Bruce Springsteen ha scritto anche lui delle parole bellissime sulla radio nella sua biografia Born to Run, ricordando la radio che sua madre sua madre si chiama Adele, teneva sempre accesa nella cucina della sua casa nel New Jersey.
0: Questa storia mi fa un po' emozionare, perché io, che sono cresciuta in casa con mia madre, avevamo in ogni stanza della casa, tre stanze comunque, non un castello, ecco, una radio, quindi tre radio diverse e con stazioni diverse, perché ovviamente avendo gusti differenti
1: musicali,
0: io adolescente, mia mamma si litigava, però c'era un casino in radio, quindi da lì mi è nato questo guilty pleasure, cioè io voglio sapere le persone se hanno in casa una radio, dove
1: esatto,
0: ce l'hanno,
1: sì,
0: che tipologia di radio hanno, se ce l'hanno in bagno, in cucina, in camera, cioè proprio io mi immagino le case così.
1: No,
0: curiosa.
1: Io voglio proprio sapere, ecco, chi ha la radio in bagno, Viola?
0: Cioè,
1: voglio capirla questa cosa e il perché soprattutto, magari è uno stimolo, una cosa bella. Va bene, allora 342-4141-411, noi l'apriamo questo argomento. Avete delle radio magari antiche in casa, bellissime, degli oggetti d'epoca che non butterete mai via, ovviamente, e soprattutto dov'è che ce l'avete?
0: Sì,
1: cucina,
0: esatto,
1: salone, bagno, insomma, nel garage, diteci di più.
0: Io vi dico, non siate timidi, cioè qua non c'è giudizio, assolutamente in queste 2 ore insieme non c'è giudizio, c'è una canna però.

0: 1987 su Virgin Radio, stiamo parlando di un argomento bellissimo, la radio.
1: È vero.
0: E vi abbiamo chiesto, ecco, nelle vostre case ci sono delle radio, ma soprattutto dov'è che le avete, in quale parte della casa, e sentiamo un po' le vostre voci, i vostri messaggi.
2: Ciao ragazze, ciao stelline. Bene, io sono una di quelle che ha la radio in bagno, ecco. Una in camera, una in,
1: certo,
2: cucina,
1: e
2: in bagno non deve mancare.
1: E
2: un
1: ride.
2: Bacio ragazze, siete splendide. Ciao da
0: Rosalba.
2: Ciao, Rosalba.
0: Grazie mille.
1: Che
0: ciao,
1: carina, ma
0: grazie.
1: Sono arrivati un sacco di messaggi, sì, che mi fanno molto ridere. Qualcuno scrive: vi sto ascoltando dal bagno mentre, beh, mi faccio la tinta. Oppure qualcun altro dice: io a casa ho il vecchio giradischi di mio nonno, compreso di amplificatore e casse. Allora, devo dire, tanti messaggi sul radio in bagno, cioè,
0: sì,
1: assolutamente,
0: sì,
1: in bagno. Ma vuoi mettere, fare la doccia cantando Welcome to the Jungle a squarciagola?
0: Beh,
1: squarciagola.
0: Momenti assolutamente incredibili, anche perché in bagno, insomma, ci si rilassa, quindi bisogna avere una radio, comunque la musica giusta. Comunque mi fa molto piacere che noi teniamo compagnia gli ascoltatori, le ascoltatrici, mentre fanno le cose più disparate, ecco, come appunto la tinta ai capelli.
1: Sì. Andrea è appena uscito dalla doccia, ci sta ascoltando in bagno. Vabbè, mi piace, così era una curiosità che avevamo.
0: Dai, ci fa molto piacere. Noi adesso che cosa facciamo assieme? Ascoltiamo gli Editors qui su Virgin Radio. Tra l'altro è un concerto che aspettiamo il 3 febbraio 2027 Alcatraz di Milano. Direi che possiamo assolutamente ascoltare

0: Valerin, gli Editors, qui su Virgin Radio. Rimanete con noi, fra poco un Virgin Classic anno 1976.
1: Virgin Radio Style Rock.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente!
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: NH Collection Hotels and Resorts, hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
8: Non voglio essere fritto!
9: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
8: E gli altri?
9: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
10: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
11: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
12: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
13: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
12: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
13: Rispetto per le persone.
12: Recycle.
13: Dare nuova vita alle cose.
12: ESG.
13: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
14: Pronto?
15: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma chi lo devo dare il 5 per 1000?
14: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
16: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
17: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99€. In negozio, app e sul sito.
18: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
19: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19€, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79€. Lidl vale davvero.
21: Su Virgin Radio, speciale Firenze Rocks, in diretta dalla Bisarno Arena.
22: Virgin Radio.
23: Virgin Classics. 1976.

0: con la loro Blitzkrieg Pop qui su Virgin Radio in diretta dalla Visarno Arena. Questa canzone veramente carica e Joey Ramon umile, cioè non lo so perché, però lui di lui stesso ha sempre detto: io sono la dimostrazione che tutti possono diventare delle rockstar. Non lo so, un po' i miei dubbi, però ha detto: il punk è un sentimento vero. Su questo, Adri, proprio non ci sono assolutamente, non ci piove
1: assolutamente, no, non c'è alcun dubbio. Tra l'altro tutti parlano di Joey Ramon quest'anno perché il 2026 è il 25esimo anniversario della sua scomparsa.
0: È vero.
1: E noi lo ricordiamo, ecco, ci sono un sacco di aneddoti su di lui, su questo grandissimo artista. Uno lo ha raccontato proprio Bobby Gillespie dei Primal Scream. Lui dice: nel 2000 stavano registrando un album.
0: Sì.
1: Mentre suonavano si è aperta la porta dello studio ed è entrato così all'improvviso Joey Ramon, che ha detto: ah, però è bello vedere che c'è ancora qualcuno che suona vero rock and roll. E poi se n'è andato.
0: Basta.
1: Cioè lui entra, dice quello che deve dire, bello, secco, preciso, e poi se ne va. Giustamente loro sono rimasti un po' sconvolti, sembrava la scena di un film. Non riuscivamo più a suonare o a dire niente.
0: Ci credo.
1: Cioè, hai uno dei tuoi idoli davanti, che cosa fai?
0: No, ma infatti è una domanda che mi faccio spesso, perché io penso sarei pietrificata, cioè
1: sì,
0: non sarei in grado di dire né di fare nulla. Però magari chiedo a qualche ascoltatore o ascoltatrice più coraggioso se vi è mai capitato di trovarvi davanti ai vostri idoli e poi effettivamente fare qualcosa o anche non fare nulla, perché va bene anche quello, assolutamente.
1: Certo, restare assolutamente immobili davanti ai propri idoli. Tu chi vorresti vedere?
0: No, allora io penso che se dovesse palesarsi Lenny Kravitz davanti a me a meno di un metro di distanza, io svengo, va bene? Svengo.
1: Va bene, Viola, io non posso aiutarti perché secondo me svengo con te. Praticamente sì.
0: Però sotto il palco ce la potremo fare, ce la possiamo fare. Ricordiamo Lenny Kravitz alle 21:40. 45 Firenze Rocks, Visarno Arena, noi cariche come delle volte.

0: Capo Cutie, sono tornati finalmente, questo era Stone Over Water.
1: E adesso su Virgin Radio arriva anche Paolo Mogeri con il Long Plain Stories dedicato agli Smashing Pumpkins.
2: Virgin Radio apre i suoi archivi.
3: Long Plain Stories.
2: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
4: Long Playing Stories.
5: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo degli Smashing Pumpkins, la band che ha segnato il rock anni 90 con la malinconia, la rabbia e le visioni oniriche di Billy Corgan, personaggio complesso, frontman magnetico e autore sensibile, che nel 1993 racconta se stesso e conquista il mondo con una canzone, Today. Abbiamo dovuto lottare per farci notare, perché siamo strani, siamo diversi, siamo disturbanti, ma questo non mi ha mai fermato e non mi fermerà mai, ha detto Billy Corgan a proposito della splendida realtà alternativa indie chiamata Smashing Pumpkins. Nascono nel 1988 quando Billy Corgan lascia il suo gruppo gotico i The Marks e incontra James Hia nel negozio di dischi in cui lavora a Chicago. Nasce un'intesa musicale basata su distorsione e melodia, trascendenza e inquietudine, con la potenza ritmica della batteria di Jimmy Chamberlain e il basso di Darcy Wresky. Diventano la band da vedere al Club Cabaret Metro di Chicago. Nel 1991 esordiscono con Gish, vanno in tour con i Pearl Jam, poi entrano in studio in Georgia con il produttore di Nevermind, Butch Vig. Suonano in equilibrio tra l'abisso e le stelle, dolcezza e furore, e creano Sammy's Dream. Eravamo soli, distrutti e pieni di rabbia, ha detto Billy Corgan, raccontando le difficoltà personali da cui nasce un album perfetto come Sammy's Dream, che debutta al numero 10 in America. Gli anni 90 sono stati carichi di energia, ma stanno per finire. La disillusione e la solitudine stanno spegnendo una generazione, ma c'è ancora il desiderio di comunicare. Questo è il messaggio di Billy Corgan, gridato attraverso un muro di chitarre distorte o fatto passare in una cascata di melodie scintillanti nelle tracce di Siamese Dream. Oggi è il giorno più bello che abbia mai visto, ma non posso vivere fino a domani. È troppo lungo, mi brucerei gli occhi prima di uscire fuori, canta Billy mischiando ironia e disperazione in un pezzo che diventa l'inno di una generazione confusa e creativa, e cioè Today. Ho suonato il primo riff e ho capito che avrebbe lasciato il segno, ha detto Billy Corgan. Today esce il 13 settembre del 93 ed è una delle canzoni più importanti degli anni 90.

0: Pumpkins con Today. E proprio Today, Adri, abbiamo finito la diretta.
1: Che peccato, un po' sono triste, però continuano assolutamente le dirette di Virgin Radio. Infatti sono prontissimi per Virgin Generation Andrea Rock e Melissa Greta.
2: Eccoci, ciao.
3: Eccoci pronti, ciao, ciao ragazzi, ciao, prontissimi, ha detto bene.
1: Bene, bene, siamo felici, però noi vogliamo sapere una cosa,
4: sì.
1: Vero Viola?
4: Sì.
1: Avete ascoltato i Softs?
2: Sì, sì, sì, sì, sì, devo dire esattamente la fotografia di quella che è Los Angeles oggi a livello musicale, quindi tantissime influenze. Chiacchiereremo con loro fra poco, quindi un motivo in più per ascoltare anche Virgin Generation.
3: Devo dire che io avevo grandi aspettative nei loro confronti e non le hanno assolutamente deluse, perché il loro ultimo disco mi piace moltissimo.
1: Sì.
3: Ero molto, come dire, in attesa di vederli sul palco e di ascoltarli. Secondo me sono stati bravissimi.
1: Hanno spaccato,
3: sì,
1: spaccato.
3: E sono molto giovani, quindi
1: sì,
3: hanno tutta la carriera davanti e sono già molto in alto.
0: Wow, grazie raga. E noi abbiamo finito,
1: Adri. Abbiamo finito, dobbiamo andare via. Grazie mille, Viola.
0: Grazie, Adriana. E questa è Virgin Radio.
1: Noi andiamo sotto al palco. Ciao.
3: Ciao, ciao, ciao. A dopo.
5: Virgin Radio. Style Rock.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
13: Ecco la refurtiva McDonald's.
14: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
13: E ci sono anche i McFits irresistibili.
14: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Virgin Radio.
15: Sono le 18.
16: It's 6 p.m.
15: TGCOM 24. Breaking news.
17: Buona serata da Federica De Boni. Teheran si metta in riga. L'intesa fatta tra Pelare non ha nulla a che vedere con l'accordo. Parole del presidente americano Trump in una intervista al Corsera. I paesi europei non sono stati d'aiuto adesso, ma potranno esserlo dopo. Per i media il memorandum potrebbe essere firmato domenica. Probabile sede Ginevra. Papa Leone XIV chiude oggi il suo viaggio apostolico in Spagna da Tenerife. Durante l'incontro con gli ospiti di un centro d'accoglienza, il monito del Santo Padre ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi, siamo tutti migranti. La compagnia di Elon Musk, SpaceX, debutta a Wall Street. L'operazione ha raccolto 75 miliardi di dollari attraverso la vendita di più di 555 milioni di azioni. Porterà la società al settimo posto tra quelle quotate negli Stati Uniti per valore di mercato. Un'amica stretta della famiglia Di Vita è stata denunciata per favoreggiamento nell'ambito delle indagini sulla morte per avvelenamento da ricina di madre e figlia a Pietracatella, in provincia di Campobasso. La donna, più volte sentita, avrebbe negato tensioni e liti all'interno del nucleo familiare, per essere poi smentita dalle chat. Arrestato per omicidio stradale il 18enne che ha investito un amico dopo una festa a San Nicandro Garganico nel Foggiano. La vittima camminava sul ciglio della strada quando è stato travolto dall'auto guidata dal giovane neopatentato, risultato positivo all'alcol test e agli esami tossicologici. I mondiali di calcio alle 21 a Toronto, in campo Canada Bosnia-Erzegovina. Migliaia di emigranti italiani allo stadio avevano acquistato i biglietti in anticipo, sperando che gli azzurri vincessero lo spareggio di fine marzo. Il presidente FIFA Infantino ironizza sull'Italia: prossima Coppa a 208 squadre, così magari si qualifica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
18: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
18: No,
4: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
18: MV Line,
4: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
18: MV Line!
4: Maniaci della qualità.
19: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
20: Traffic.
21: Questa la situazione su strade e autostrade. Lungo la A26 c'è un incidente tra Ovada e Masone verso Genova Voltri sulla 4, code causate dal traffico intenso allo svincolo di Bergamo per chi proviene da Milano. Una perdita di carico invece segnalata sulla A16 tra Avellino Est e Avellino Ovest verso Napoli. Coda per un veicolo fermo invece sulla A12 tra Genova Est e Allaccio con la 7 verso il capoluogo ligure. Incolonnamenti a tratti sulla 8 tra la barriera di Milano Nord e lo svincolo Legnano per chi procede verso Varese. Ultima segnalazione che ci porta nelle Marche: sulla statale 3 via Flaminia c'è un incidente tra 4 km dopo l'incrocio Furlo di Acqualagna e 1 km 200 metri prima dell'incrocio Calmazzo, statale 73 bis di Bocca Trabaria verso l'incrocio Fano. ANAS ricorda: la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione. Il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo quando sei al volante, viaggia in sicurezza.
20: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Virgin Generation, in diretta dalla Visarno Arena per Firenze Rocks.
2: 18 e 3 minuti, amici del rock and roll, ben ritrovati venerdì 12 giugno. Questa la diretta di Virgin Generation, esattamente come tutti gli altri programmi di questo pomeriggio incredibile, in diretta dal Firenze Rocks 2026, la prima data, quella con protagonista Lenny Kravitz, Andrea Rock e Melissa Greta.
3: E saremo con voi in diretta qui da Firenze fino alle ore 21 dalla Visarno Arena, in attesa di vedere sul palco Lenny Kravitz. Sono appena stati sul palco i The Sops, invece, una band di Los Angeles che apprezziamo. Siamo molto, sono stati molto bravi. Magari tra poco, Andrea Rock, ci sarà anche una sorpresa.
2: Assolutamente sì, quindi mi raccomando, ascoltateci, seguiteci. Se siete per strada, scriveteci al 342-4141-411. Ovviamente nelle tre ore, oggi arriviamo fino alle 21, quindi grattiamo proprio quella che sarà la scaletta di Lenny Kravitz. Vi racconteremo tutto quello che succede qui, ovviamente anche sul palco. E poi tante notizie, perché oggi è una giornata molto interessante anche a livello contenutistico, questo 12 giugno.
3: Direi allora di iniziare a ascoltando il nostro headliner della giornata, Lenny Kravitz, Dig In.

0: Gigani, Alebni, Kravitz, questa è la diretta di Virgin Generation dalla Visarno Arena, Firenze Rocks, giorno 1, sarà proprio lui il protagonista di questa prima giornata, polistrumentista incredibile, sex symbol perché no, diciamolo.
1: Beh, certo.
0: Sempre terribilmente attivo a livello musicale, poi c'è questa sua bellissima filosofia del Let Love Rule che mai quanto oggi è terribilmente importante.
1: È vero, tra l'altro sarà, possiamo dirlo, uno dei brani della scaletta, almeno io sono andata a vedere le scalette delle date precedenti, non dovrebbe assolutamente mancare questo brano, non sappiamo poi qual è la posizione, ma lo vedremo dopo. Lenny Kravitz per la prima volta sul palco del Firenze Rocks e tra l'altro sta attraversando una nuova fase creativa, pensa che sta vivendo quello che molti media stanno ribattezzando l'Renaissance, una sorta di rinascita artistica legata al suo ultimo album Blue Electric Light e ovviamente una rinascita legata anche al suo nuovo tour mondiale di cui noi oggi siamo testimoni.
0: Assolutamente sì, abbiamo spinto i brani di questo nuovo album così come stiamo dando spazio ai Leap, formazione decisamente più giovane, il 17 di novembre saranno ai magazzini generali di Milano, questo è il singolo I Was Never There.

0: Loro sono i Softs e fra pochissimo torniamo a fare quattro chiacchiere con loro qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
3: State ascoltando Virgin Radio, siamo in diretta dalla Visarno Arena per il Firenze Rocks, prima data di questo festival. Con stasera sul palco salirà Lenny Kravitz. Noi siamo qua con i The Softs, vi aspettiamo tra pochissimo su Virgin Radio.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAI 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Petto di pollo a fette a 9,99 euro al chilo. Da 3 kg in su 7,99. Più prendi, meno spendi.
10: Carrefour. Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti,
11: tutti per Oro Cash.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
16: deghi andare su deghi.it.
17: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
18: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
15: E poi deghi cucinare per 16.
17: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
16: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Deghi provare. Deghi fidarti.
15: Perché se non deghi, non ci credi.
19: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
20: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAIG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
21: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Virgin Generation, in diretta dalla Visarno Arena per Firenze Rocks.

0: Jam, singolo del 2024, siamo in diretta dal Firenze Rocks, ancora per qualche istante con una delle band che è salita sul palco, The Softs, con noi.
1: Che apprezziamo moltissimo, gli facciamo ancora un'ultima domanda. Guys, your last album is called Gold Star. Many songs on Gold Star talk about bad thoughts and difficult feelings. Why do you like writing about these topics?
2: Well, it's a lot easier for those bad thoughts and difficult feelings to exist outside of yourself in the form of art than it is to let them fester inside of you. So I figure the album works best as an act of catharsis. And I don't really think that those, maybe the specific scenarios, but the thoughts themselves that are at the core of the scenarios aren't really that different from thoughts that everybody has, you know?
1: Yes.
2: Rather than talking about wanting to kill a dog, talk about what's at the root of it, which is of the feeling of a lack of control and wanting to assert control over anything that you can.
1: Praticamente, you know? Ho chiesto ai ragazzi, il loro ultimo album si chiama Gold Star, e molte canzoni di questo album parlano di pensieri intrusivi, così si chiamano, perché vanno a toccare questi argomenti, e mi hanno detto perché sono temi che toccano ognuno di noi e fanno esattamente quello che dovrebbe fare l'arte, cioè la funzione catartica, tirano fuori questi pensieri per poi riuscire a vivere meglio.
0: Assolutamente la giusta filosofia per affrontare l'arte. Noi auguriamo ai The Softs tutto il meglio. Guys, enjoy the rest of your festival, enjoy the rest of the summer, enjoy the rest of this killer lineup at Firenze Rocks. It's been a pleasure to have you here with
2: us. Grazie, thank you so much.
0: Grazie a voi, ciao.

0: Preferisco essere odiato per ciò che sono, piuttosto che essere amato per ciò che non sono.
1: Kurt Cobain. Virgin Radio. Style Rock.

0: Oh yeah, Blur con Song 2. Questa è la diretta di Virgin Generation, 18:39 minuti, venerdì 12 giugno, Firenze Rocks. Noi siamo alla Visarno Arena, Andrea Rock, Melissa Greta, per portarvi buona musica anche che arriva dalla California. Abbiamo parlato con i The Softs, ma c'è una band con un po' più di esperienza che sta producendo un film.
1: Esatto, i Green Day, stiamo parlando di Green Day, ne abbiamo parlato tante volte. Nimrods, film che è già stato presentato a diversi festival, adesso arriverà nelle sale. Nel frattempo è stato pubblicato il trailer, questo film commedia di formazione ispirata agli inizi della carriera dei Green Day, con la storia di questi tre giovani musicisti pieni di entusiasmo che sognano di sfondare con la loro band e quindi iniziano il viaggio e poi succede un po' di tutto. L'atmosfera, Andrea, è quella tipica delle commedie on the road, no? Tanta musica, tanta amicizia, tanto casino, tanti disagi, eccetera, però tanto divertimento e crescita.
0: A proposito di divertimento, questi sono proprio i Green Day di Holiday, brano del 2004, American Idiot. Lo trasmettiamo da Firenze.

0: Box, tutta l'energia dei Green Day, questa era Holiday. State con noi qui su Virgin Radio. Virgin Generation.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Pronto?
6: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
5: All'Unice, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unice.it.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
11: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
10: E la mia ha fino a 7 posti.
11: Anche la mia.
10: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
12: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
13: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
14: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
15: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
17: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
18: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
19: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
20: Su Virgin Radio, Virgin Generation. in diretta dalla Visarno Arena per Firenze Rocks.
21: Virgin Classics 1977.

0: Life in the Fast Lane, la vita nella corsia di sorpasso degli Eagles del 1977, diretta di Virgin Generation, speciale fino alle 21 venerdì 12 giugno. Perché è speciale? Perché siamo al Firenze Rocks Visarno Arena 2026, prima serata, giornata incredibile. C'è Anna Calvi sul palco.
1: Sì, c'è Anna Calvi, che tra l'altro magari, chi lo sa, potrebbe anche passare da noi, ma questo lo vedremo dopo. Non soltanto musica dal vivo, non soltanto Firenze Rocks in questa puntata speciale di Virgin Generation, ma anche nuova musica, perché pur sempre venerdì, Andrea Rock, e dobbiamo adesso lasciare spazio agli Interpol, che hanno annunciato il loro nuovo album, si intitola This Mirror Waits a Ton, uscirà il 28 di agosto, e questo disco, dice il cantante Paul Banks, è stato affrontato con uno spirito diverso rispetto al passato. Dopo di essere diventato padre, tu ne sai qualcosa, sì, Andrea, ha sentito l'esigenza di realizzare un album davvero importante per la sua vita, qualcosa di cui essere orgoglioso a lungo termine.
0: E allora ci andiamo ad ascoltare il singolo, loro sono gli Interpol, See Out Loud.

0: per gli Interpol, si chiama See Out Loud, è il ritorno della band in New York City.
1: E noi adesso dal Firenze Rocks vi raccontiamo tutto quello che succede in attesa di vedere sul palco Lenny Kravitz subito dopo il TG Com 24 e le info sul traffico.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa. Nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Firenze Rocks 2026 con Lenny Kravitz, The Cure e molti altri. Venerdì 12 e domenica 14 giugno ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 19.
7: It's 7 p.m.
8: TGCOM 24. Breaking news.
9: Buona serata da Federica De Boni. Alberto Stasi condannato in via definitiva per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi della 2007 va verso l'affidamento in prova ai servizi sociali con il parere favorevole della Procura Generale di Milano. La decisione non ha a che fare con la revisione del processo. Il 42enne era già in semilibertà. Il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla sua conclusione, così il ministro degli esteri iraniano Araghchi, e invita i media ad astenersi dal fare speculazioni sul contenuto. I mediatori del Pakistan confermano raggiunto un testo concordato dell'intesa per la pace. Le borse europee chiudono ai massimi, puntando sulla fine della guerra in Medio Oriente. Milano conclude in rialzo dell'1,97%. A Wall Street il debutto di SpaceX, società di Elon Musk, centra subito una capitalizzazione oltre i 2.000 miliardi di dollari. Il volo di rientro di Papa Leone XIV da Tenerife a Roma è stato rinviato a causa di una avaria tecnica all'aereo. Il pontefice, che era già a bordo, è sceso accompagnato dal re di Spagna. Sbarcati anche tutti gli altri passeggeri, circa 80 giornalisti. I tecnici del volo Iberia sono al lavoro, annunciati però tempi lunghi. Il Santo Padre rientrerà con il jet privato del sovrano. Il caso di madre e figlia avvelenate con la ricina a Pietracatella in provincia di Campobasso. Un'amica denunciata per favoreggiamento. Dalle conversazioni recuperate dagli smartphone sarebbero emersi elementi in contrasto con alcune sue dichiarazioni rese agli inquirenti. Aveva negato liti e tensioni all'interno della famiglia delle due vittime. Calcio: Italia fuori dal mondiale e beffata dal presidente FIFA Infantino. Valutiamo se allargare la coppa a 64 squadre o a 208, così magari si qualifica, alle sue parole. Questa sera a Toronto si gioca Canada-Bosnia-Erzegovina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
11: No, no, no, non voglio.
10: Sì, ma la nostra qualità.
11: No, diciamo, certo.
10: Beh, ma i nostri controlli.
11: No, le mie sono migliori.
10: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
11: MV Line.
10: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
11: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Traffic.
13: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente in Campania lungo la tangenziale di Napoli tra Italia 90, comune di Napoli, Agnano in direzione Pozzuoli. Code sulla 1 per traffico congestionato tra Piacenza Nord e Allaccio Fiorenzuola verso Bologna. Un incendio invece segnalato sulla stessa 1 tra Allaccio con la 14 Bologna Borgo Panigale, Allaccio Ramo Casalecchio per chi procede verso Firenze. Code a tratti sulla 1 nel Lazio tra Allaccio diramazione Roma Sud e lo svincolo di Valmontone in direzione Napoli. Un'ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 3 via Flaminia, con un incidente all'altezza dell'incrocio Calmazzo statale 73 bis di Bocca Trabaria in direzione incrocio Fano statale 16 Adriatica. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
14: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
15: Virgin Generation, in diretta dalla Visarno Arena per Firenze Rocks.

Offspring, Chrissy, are you doing okay? Su Virgin Radio per iniziare questa seconda ora di Virgin Generation in diretta da Firenze, dalla Visarno Arena per il Firenze Rocks. Appena ancora sul palco Anna Calvi, sono stati con noi i The Softs e poi stasera l'headliner Lenny Kravitz. Siamo qui ad aspettarlo live e poi saranno tre giorni di festival, perché continueremo a raccontarvelo anche domenica con i The Cure, quindi saranno tre giorni indimenticabili. Passiamo adesso dalla California degli Offspring a Oslo, dove i Foo Fighters, californiani anche loro però sono in tour, Oslo, perché si sta parlando di una cover che hanno fatto, hanno realizzato recentemente. Si tratta di Invincible, un brano pubblicato nel 1997 dai No Use for a Name nell'album Making Friends. La scelta non è stata casuale, perché il chitarrista dei Foo Fighters, Chris Shiflett, faceva infatti parte dei No Use for a Name e aveva contribuito anche alla registrazione proprio di questo brano. Per questo motivo l'esecuzione ha avuto un forte valore personale e nostalgico, insomma un omaggio alle radici punk rock di Shiflett, ricordando una fase importante della sua carriera che l'ha portato poi adesso ad essere sul palco con loro in una serata così ricca di sorprese. Insomma, questa interpretazione di Invincible è stata uno dei momenti più emozionanti, ma anche noi avremo modo di vederli dal vivo, i Foo Fighters, in Italia, quando il 5 di luglio agli Ideas Milano, ippodromo Snaila Maura, in una data targata ovviamente Virgin Radio. Allora ascoltiamoli subito, i Foo Fighters, questa è Window.

Billy Idol, Flash for Fantasy, su Virgin Radio, qui in diretta dalla Visarno Arena per il Firenze Rocks. Siamo in attesa di Lenny Kravitz sul palco, per lui la prima volta tra l'altro come headliner al Firenze Rocks. La fantasia, come diceva Billy Idol, quella autentica quando si tratta di arte, ragazzi, è molto importante. La pensano così anche gli Shinedown, band della Florida che si schiera apertamente, come tanti altri artisti, contro l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella scrittura delle canzoni. Il chitarrista della band, Zach Myers, non ha proprio usato mezzi termini, definendo terribile l'idea di affidarsi all'intelligenza artificiale per creare melodie, testi e armonie. Secondo lui le canzoni dovrebbero nascere dalle esperienze vissute, dalle emozioni, dalle difficoltà reali delle persone e non da un algoritmo. E infatti nel nuovo album 8, che hanno pubblicato il 29 di maggio, c'è anche uno speciale sul nostro sito virginradio.it che potete andare a riascoltare, realizzato dalla nostra Katie Passa. Insomma, per questo album non è stata utilizzata alcuna forma di intelligenza artificiale, loro lo vogliono rimarcare, ne vanno sempre molto fieri. Un album che nasce dall'interazione tra esseri umani, dall'energia che si crea quando persone reali condividono una stanza, suonano degli strumenti e trasformano emozioni in suoni. E allora ascoltiamoli questi suoni dei Shinedown nella loro Young Again.

0: Avete appena ascoltato su Virgin Radio Young Gain, loro gli Shine Down.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Virgin Generation in diretta da Firenze per la prima giornata del Firenze Rocks. Vi raccontiamo tutto tra pochissimo, in attesa di vedere sul palco Lenny Kravitz su Virgin Radio.
4: Ciao patatina.
5: Ciao patatina.
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
6: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAI 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
9: Pronto?
10: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
9: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
11: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
12: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
13: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
3: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
2: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
3: Rispetto per le persone.
2: Recycle.
3: Dare nuova vita alle cose.
2: ESG.
3: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
10: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1.399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Virgin Generation, in diretta dalla Visarno Arena per Firenze Rocks.

Busty Sound su Virgin Radio in questa seconda ora di Virgin Generation, diretta speciale dal Firenze Rocks, dalla Visarno Arena, in attesa di vedere sul palco Lenny Kravitz. Nel frattempo, sentite, Virgin Generation di solito si compone di due voci, Melissa Greta con voi in questo momento ed Andrea Rock, che però è salito sul palco perché è il momento del DJ set di Virgin Radio, sempre presenti durante i concerti migliori in assoluto in Italia. E prima parlavamo di Busty Sound, degli Stereophonics, che abbiamo appena ascoltato. A proposito di Town, della sua città, ha parlato tanto Paul McCartney nel suo ultimo album, che è uscito proprio pochi giorni fa, si intitola The Boys of Dungeon Lane, e ha lanciato, e nelle interviste che sta facendo in questi giorni, ha lanciato un messaggio chiaro alle nuove generazioni di musicisti. Ha detto: non affidatevi troppo alla tecnologia quando fate musica. Ha ricordato anche come ai suoi tempi, insomma, registrare fosse ovviamente più complicato, vecchi registratori a quattro tracce, lo spazio era limitato, bisognava prendere delle decisioni precise su cosa tenere, cosa lasciare. Proprio queste limitazioni, secondo lui, stimolavano la creatività, costringevano gli artisti a impegnarsi di più, a impegnarsi fino in fondo. Per questo Paul McCartney consiglia, dà un consiglio alle giovani band, dice di imparare a suonare, scrivere canzoni e sviluppare le proprie capacità musicali. Allo stesso tempo però è sincero, lo ammette, dice che alcune innovazioni hanno giustamente portato vantaggi enormi, ad esempio dice di utilizzare spesso lo smartphone per registrare le idee e le bozze di canzoni appena gli vengono in mente. Capita a tutti, no, di abbozzare delle idee nelle note del telefono. Paul McCartney uno di noi, solo che poi non vengono fuori canzoni come succede proprio a lui e a Ringo Starr, come questa Home to Us.

Blink 182, Adam Song, su Virgin Radio, in diretta dalla Visarno Arena di Firenze per il Firenze Rocks. Abbiamo visto sul palco i The Sovs, abbiamo visto sul palco finora Anna Calvi, il nostro DJ set di Virgin Radio, e ora siamo in attesa del grande headliner di questa prima giornata del Firenze Rocks, per lui la prima volta qui in questo festival. Sto parlando di Lenny Kravitz. Mentre abbiamo appena ascoltato i Blink 182, una giornata importante anche per loro perché celebrano il 25esimo anniversario di Take Off Your Pants and Jacket con una nuova ristampa speciale che farà felici molti fan storici, noi compresi ovviamente. La nuova edizione contiene 13 brani originali dell'album e per la prima volta in assoluto riunisce in unica sola pubblicazione 6 canzoni bonus track, che nel 2001 invece erano sparse tra diverse versioni fisiche del disco, insomma non erano state mai raccolte tutte insieme nello stesso album, e quindi questa ristampa diventa una pubblicazione importante e particolarmente interessante per i collezionisti e per chi vuole anche riscoprire quel periodo della band. E poi non lo dico perché sono particolarmente fan di questo disco, ma l'album resta uno dei lavori più importanti della carriera dei Blink 182, grazie a brani come The Rock Show, Stay Together for the Kids, ascoltati e riascoltati ancora oggi a 25 anni di distanza. Nel frattempo i ragazzi hanno già annunciato alcuni importanti concerti per il 2027, Rock and Ring, Rock and Park e cos'altro ci sarà, non lo so, ci sono già delle indiscrezioni online, speriamo, incrociamo le dita. Chi di sicuro non ha intenzione di tornare sul palco, almeno per il momento, sono gli R.E.M., Man Size Breath.

0: Bad's Breath. Noi torniamo tra pochissimo in diretta dalla Visarno Arena per il Firenze Rocks. Virgin Generation.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
7: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
7: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
13: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
16: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
17: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
18: E i consumi?
17: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
18: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
19: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
21: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
20: E la mia ha fino a 7 posti.
21: Anche la mia.
20: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
22: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
23: Su Virgin Radio, Virgin Generation. In diretta dalla Visarno Arena per Firenze Rocks.
24: Virgin Classics
25: 1967.

0: Light My Fire, Doors 1967. Rientro anch'io in diretta, cara Melissa.
1: Dove
0: dopo
1: sei stato?
0: Sono stato sul palco della Firenze Rocks con Ringo e Toki per il nostro DJ set targato Virgin Radio.
1: E com'è andata?
0: È andata molto bene, è andata molto bene. Il pubblico è caldo, adesso sul palco è salito Salmo. Abbiamo creato la giusta atmosfera, no? Quel crossover rock che serviva per questo live.
1: Beh, devo dire che già era abbastanza calda sia la temperatura che l'atmosfera del Firenze Rocks. È sempre così, lo sai, non è la prima volta per noi in questo meraviglioso festival. Anche questa edizione possiamo confermare alta, alta temperatura, come succede a me quando penso a Jack White.
0: Sì, lo so, sarà difficile tenerti a bada la prima estate, ma intanto parliamo del suo nuovo attesissimo disco.
1: Ha finalmente annunciato il suo nuovo album solista, il settimo della sua carriera, arriverà il 10 di luglio, stessa data dei Rolling Stones, tra l'altro.
0: Esatto, rivaleggiano.
1: Sì. Seguirà il precedente No Name, conterrà 13 canzoni. È arrivato in modo piuttosto creativo questo annuncio, come sempre succede a Jack White, perché aveva iniziato a disseminare indizi anche con una serie online realizzata dalla sua etichetta. Beh, insomma, la buona notizia è che arriva un suo nuovo lavoro, ed è tra l'altro, diciamo, anticipato da un singolo che è un bluesettone, si dice così?
0: Assolutamente sì, uno di quei power blues in chiave Jack White. Ce lo andiamo ad ascoltare in questo venerdì 12 giugno. Il nuovo singolo del talentuoso Jack White si chiama Dollar Bill.

0: Il nuovo brano di Jack White si chiama Dollar Bill, suona qui su Virgin Radio. Virgin Generation.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad istrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
4: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Virgin Rock Live, speciale Lenny Kravitz. Venerdì 12 giugno, Visarno Arena. La rockstar americana torna in Italia per un'unica imperdibile data al Firenze Rocks. In un appuntamento straordinario, con una selezione delle sue migliori performance live, celebriamo insieme uno degli eventi più attesi della stagione. Virgin Rock Live, speciale Lenny Kravitz, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Virgin Radio.
1: Sono le 20.
3: It's 8 p.m.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Virgin Generation. In diretta dalla Visarno Arena per Firenze Rox.

0: Song of the Future, U2, il nuovo lavoro targato 2026 per la band di Bonovox. Sono le 20:04 minuti, venerdì 12 giugno. Siamo in diretta dalla Visarno Arena con Firenze Rocks, Andrea Rock, Melissa Greta.
1: Prima giornata di questo, di questa nuova edizione del Firenze Rocks, in attesa di vedere Lenny Kravitz sul palco. Abbiamo visto The Sofs, abbiamo visto Anna Calvi, e poi c'è stato il DJ set di Virgin Radio. Adesso sul palco c'è Salmo, l'atmosfera è caldissima, lo abbiamo già detto, e poi l'headliner Lenny Kravitz. Lenny Kravitz che all'età di quasi 60 anni è diventato un fenomeno social. Andrea Rock sta vivendo un momento d'oro, è un grande artista da sempre, ma questo
0: per
1: è veramente...
0: Per i pantaloni di pelle in palestra?
1: È vero, cioè nel senso, i suoi video dell'attività fisica che fa in palestra con una determinata, diciamo, come dire, un determinato outfit, fanno scalpore, fanno centro. Infatti non so se hai notato come mi sono vestita io questa sera, è chiaramente un tributo al nostro Lenny Kravitz. Ho un corpetto di pelle che si può utilizzare, è la mia proposta, in palestra.
0: Madonna, io avevo paura stessi dicendo che si può utilizzare se sei Lenny Kravitz.
1: No. Sai che quando parlo è sempre paura, Andrea, sei tranquillo.
0: Allora, facciamo così. Andiamo indietro all'album 5, album pazzesco nel quale lui praticamente suonava tutto, e lo andiamo ad ascoltare con un singolo che ha riportato lo slap bass in tutte quelle che erano le band. Questa è Fly Away, lui è Lenny Kravitz.

0: Il nuovo singolo dei Muse si chiama Night Shift Superstar, dal nuovo album The Wall Signal. Cari amici del rock and roll, da Firenze Rocks, attenzione perché portiamo un altro beef, ovvero un altro momento nel quale qualcuno si arrabbia con qualcun altro, che tra l'altro purtroppo non può rispondere.
1: No, infatti stiamo parlando dei Jesus and Mary Chain, che hanno fatto alcune dichiarazioni decisamente provocatorie sul compianto Eddie Van Halen, perché durante un'intervista hanno parlato del loro approccio alla musica, soprattutto all'approccio alla chitarra, sostenendo che a volte conoscere troppe regole tecniche può addirittura limitare la creatività. Prima, Andrea, tu non c'eri, ma parlavo di creatività, dell'utilizzo della tecnologia, di che cosa può stimolare, che cosa meno. Questo è il punto di vista di Jesus and Mary Chain. Hanno dichiarato di non aver mai apprezzato addirittura lo stile di Eddie Van Halen, perché moltissimi musicisti hanno iniziato a copiarne il virtuosismo esasperato.
0: Allora, nel senso che ha portato la gente a estremizzare il guitar playing. Allora, non è stato il solo, perché certo uno può dire Steve Vai è figlio di Van Halen, certo.
1: Darkness.
0: Sì, no, non solo, cioè effettivamente
1: ce ne sono tantissimi.
0: Questa cosa c'è, però devo dire che sono tante realtà differenti e c'è spazio per tutti, per fortuna, nella musica
1: ma
0: rock.
1: Ma poi ognuno sceglie la propria creatività, non è che è obbligato a seguire determinati diktat, ognuno segue il proprio flow. E questo è quello dei Van Halen, Top of the World.

0: virgin generation.
1: Virgin generation.
2: Okay, real good.

0: AC/DC con Money Made. Fra poco, amici del rock and roll, torniamo dal Firenze Rocks.
1: E torniamo con una sorpresa. Restate con noi su Virgin Radio.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
10: La pubblicità sembra durare per sempre.
11: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
10: Poche cose sono per sempre.
11: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Matteo!
16: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
17: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco-rosso. Feel different. Feel red.
18: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
19: Ecco la refurtiva McDonald's.
20: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
19: E ci sono anche i McFits irresistibili.
20: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
21: È permesso?
19: Prego.
21: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
19: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
21: E gliel'ho consigliato io.
19: No, il manutentore. È anche carino, sa?
21: Pure.
22: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
23: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
24: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Su Virgin Radio, Virgin Generation. In diretta dalla Visarno Arena per Firenze Rocks.

0: qui Rolling Stones 2023, non c'è niente da essere arrabbiati, c'è da essere grati nell'ascolto di Virgin Radio e di Virgin Generation. Perché? Perché abbiamo qui con noi in diretta dalla Visarno Arena Firenze Rocks Anna Calvi. How's it going?
1: I'm good, thank you.
2: Anna, welcome on Virgin Radio. You played at Firenze Rocks just few minutes ago. You were on stage right before Lenny Kravitz. How does it feel to be part of such a big rock festival in Italy?
1: Well, I mean, it's an honor to be here, and it's such a huge stage. And when we were driving up, I couldn't believe how huge it was, you know. And I mean, Lenny Kravitz is, you know, I've been listening to him since I was a teenager, so he's a great guitarist, so it's great to share the stage with him.
2: Ok, ho chiesto ad Anna, che è appena scesa dal palco, perché si è appena esibita Anna Calvi sul palco del Firenze Rocks, gli ho chiesto com'è prendere parte a un festival così importante, così potente in Italia come quello del Firenze Rocks, e lei dice, beh, insomma, ma non riuscivo a rendermi conto di quanto fosse massiccio il palco, di quanto fosse grande, un'emozione molto forte, soprattutto suonare prima di Lenny Kravitz. Io sono fan da quando ero bambina, un grandissimo chitarrista, quindi è sicuramente un onore.
0: What's your comfortable thoughts when you have to perform and you have to concentrate? What's the mindset that you keep to, you know, get along with the performance? Doesn't matter the stages, doesn't matter the size, doesn't matter the crowd.
1: It's just about, I suppose, centering yourself and just thinking about the music. And once I have a guitar on me, I feel very calm in a way, even though I can be explosive. There's a calmness inside.
0: Allora, ho provato a chiedere ad Anna, no, perché ha detto questo stage enorme, qual è il pensiero che ti mantiene tranquilla, che ti mette in una zona di comfort. Ha detto la mia chitarra. Avere una chitarra addosso mi aiuta a mantenere il centro, e nonostante io magari faccia un live molto esplosivo, mi dà una tranquillità interiore.
2: Eh sì, è come la copertina di Linus, no, per i musicisti che vivono di arte, che vivono di musica. Con lei in un brano anche Iggy Pop, lo ascoltiamo subito, God's Lonely Man.

0: E non poteva ovviamente mancare nella setlist live di Anna Calvi anche questa God's Lonely Man l'ha portata sul palco della Firenze Rocks ed è qui con noi.
1: Ecco noi Anna Calvi, a cui voglio chiedere: on March you released Is This All There Is, the first chapter of a trilogy. There's some great featuring Iggy Pop, Laurie Landerson, Perfume Genius. You're working on the other parts of the trilogy. What can we expect from the War Project, the main theme?
2: Yeah, well, I think it's about sort of the change, how you can change throughout your life, and just asking big questions of what really is the point of life and what really can make you happy. And so that was the first part, is this all there is? And the next part is the really big part, which is coming up soon.
1: Yeah, ok, ho chiesto ad Anna Calvi del suo ultimo album che ha pubblicato a marzo, che si intitola Is This All There Is. Nel primo capitolo, è una trilogia, ci sono tante collaborazioni, e ho chiesto che cosa dobbiamo aspettarci dalla seconda parte. Allora dice che sarà una parte importante. Lei sta, diciamo, ragionando su quello che la rende felice nella vita, la ricerca di identità. È un lavoro che crea, cioè che percorre proprio questa strada, questo sentiero della ricerca dell'identità e della propria felicità.
0: You said asking questions, how many times your favorite music artist gave you answers with their music?
2: I think music's more about the asking the question rather than giving you the answers, but that's the way it kind of opens you up, is it doesn't give you an answer to difficult questions, but it makes you feel more alive when you're listening to it.
0: Allora, ho voluto chiedere quante volte i grandi artisti, come ad esempio, non so, Iggy, con i quali ha collaborato, che ha ascoltato, hanno dato a lei delle risposte, no? Perché diceva: nel mio disco ci facciamo tante domande sulla vita. Ha detto: l'arte non deve dare risposte, deve porre le giuste domande e farti sentire bene quando ascolti quella musica.
1: Beh, saggezza questa, Andrea Rocca. Anna Calvi con noi a Virgin Radio qui al Festival Firenze Rocks. Il tempo vola, quindi ti ringraziamo.
0: Thank you so much for being with us.
1: And come soon on Virgin Radio. Thank you. Adesso noi continuiamo con la musica qui dal Firenze Rocks. Arrivano i Bon Jovi, Keep the Faith.

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
9: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
10: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
14: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
15: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, Buona Spesa Italia.
16: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
17: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
18: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
19: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
20: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: Ad Tab. Amarsi è facile. Ad Tab.
21: Long Playing Stories.
22: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
0: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
22: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio. Virgin Generation, in diretta dalla Visarno Arena per Firenze Rocks.
1: Virgin Classics
2: 1977.

1977, i Ramones con Rockaway Beach, di uno dei nostri prestigiosi rock ambassador, Marky Ramone. A proposito di rock ambassador, noi devo dire che ormai cominciamo ad avere una sfilza di nomi pazzeschi che hanno supportato il nostro progetto, tra i quali ovviamente il signore che...

0: Cioè, oltre a 4 Grammy vinti in carriera, ha ricevuto anche una stella sulla Hollywood Walk of Fame e il Fashion Icon Award, giusto per ricordare il discorso che facevamo prima sul suo stile, che ormai è diventato virale dappertutto. Chissà stasera come salirà sul palco.
1: Secondo me c'è un tot scommesse anche quotato, tipo le Finals NBA, c'è l'outfit di Lenny Kravitz questa sera. A proposito di tanti sono i concerti targati Virgin Radio, noi saremo molto in giro nelle prossime settimane, seguiremo i nostri artisti preferiti. Voi, per essere aggiornati e fare un check sulle vostre agende, c'è il nostro sito virginradio.it con tutti i concerti assolutamente da non perdere. E non perdete però anche i nostri programmi, perché quante volte vi diamo quel momento magico nel quale tanti ragazzi sono passati a trovarci oggi.
0: Sì.
1: Ragazzi e ragazze che hanno portato a casa il biglietto per il concerto del Firenze Rocks proprio ascoltando Virgin Radio con i nostri momenti free ticket che arrivano in tutti i programmi.
0: Sì. Assolutamente, dalla mattina alla sera, quindi dovete stare sempre pronti perché il momento free ticket arriva sempre, tutti i giorni, ed è una soddisfazione poi condividere con voi dal vivo questi momenti. Continuiamo con la musica e poi ci salutiamo. Prima di vedere Lenny Kravitz sul palco, arrivano le Warning con Kerosene.

0: Warning con Kerosene, e se non mi sbaglio le abbiamo viste proprio su questo palco le Warning qualche tempo fa. D'altronde Virgin Radio è sempre presente quando c'è la musica migliore in circolazione.
1: È proprio vero, questa giornata dedicata al Firenze Rocks, la prima su Virgin Radio in diretta con voi da questo pomeriggio, dalla diretta di Ringo fino alle 21, sta per concludersi, ma rimanete con noi per

0: Che ci sarà uno speciale dedicato a Lenny Kravitz in questa serata così speciale, la prima volta di Lenny Kravitz sul palco del Firenze Rocks. È iniziata ufficialmente la stagione dei festival e dei live targati Virgin Radio, in cui li condividiamo insieme e li ricorderemo per sempre.
1: Assolutamente sì, mi raccomando, domenica programma pienissimo, perché ci sono i Cure, ci sono i Mogwai, è una giornata importantissima del Firenze Rocks 2026. Noi facciamo un ringraziamento a tutti i colleghi che erano qua con noi, a tutto lo staff tecnico, ad Ale Fiore in regia. Grazie mille a te, Melissa Greta.
0: Grazie mille ad Andrea Rocca, grazie mille a tutti voi per essere stati con noi. Continua la musica su Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
10: VirginRadio.it. Stay connected.
11: Virgin Radio.
9: Sono le 21.
12: It's 9 p.m.
9: Si aprono i cancelli. Virgin Rock Live.
10: Virgin Rock Live.
9: Speciale Firenze Rocks.
10: Virgin Rock Live.
9: I musicisti sono ai loro posti. Si accendono le luci sul palco. Lo show può iniziare. Oggi Lenny Kravitz.

0: Olgi.
1: Su Virgin Radio, Virgin Rock Live, speciale Firenze Rocks.
2: Virgin Rock Live.

0: Resta sotto il palco. Virgin Rock Live speciale Firenze Rocks torna tra poco su Virgin Radio.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano, 500 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi!
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
13: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
12: E la mia ha fino a 7 posti.
13: Anche la mia.
12: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
14: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
15: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
16: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
17: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
5: Virgin Rock Live.
6: Oggi Virgin Rock Live, speciale Firenze Rocks su Virgin Radio. One, two, three, oh, two, three.

0: festa sotto il palco. Virgin Rock Live speciale Firenze Rocks torna tra poco su Virgin Radio.
1: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
3: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
2: E la mia ha fino a 7 posti.
3: Anche la mia.
2: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
4: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no.
6: E sì?
5: Sì e no Fiorentini?
6: Sì.
7: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
9: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
10: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
11: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
14: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
15: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
16: La spesa intelligente.
17: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
18: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride. Just gonna
19: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
20: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
21: Virgin Rock Live.
0: Oggi Virgin Rock Live speciale Firenze Rocks su Virgin Radio.

0: Finisce qui Virgin Rock Live, speciale Firenze Rocks.
1: Virgin Radio, Style Rock.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
7: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
8: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Dogstar. In palio i biglietti per le seguenti date. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. E ancora, The Who. Partecipa al contest. Potresti vincere il triplo vinile in edizione limitata di Live at Eden Project. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
12: Virgin Radio.
13: Sono le 22.
14: It's 10 p.m.
13: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
4: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. Just gonna
7: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
8: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: È permesso?
11: Ah, proprio lei!
10: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
11: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
10: E risparmia sulla bolletta.
11: Posso metterlo io?
10: È meglio applicato da un professionista.
11: Come lei?
10: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
13: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
14: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
15: Devi trovare il prezzo migliore?
13: Devi semplicemente andare su deghi.it.
16: Devi scegliere, cliccare.
15: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Devi provare.
15: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: Bad Omens. La band che ha riscritto le regole del metal moderno arriva in Italia per un'unica imperdibile data del loro Do You Feel Love Tour. Stay, 16 giugno, Milano, Parco della Musica. Bad Omens. Info e biglietti livenation.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
17: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
18: Ok, e quindi?
17: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
18: Allora la risposta è...
19: MG.
20: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
21: Ti aspettiamo negli MG Store.
22: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: Il rock è trovare chi sei. Non è necessario saper suonare uno strumento molto bene. Si può essere uno che tira appena avanti e si può stare in una rock band.
1: Gene Simmons. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Just gonna stay.
2: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
5: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
6: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
5: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
6: Rispetto per le persone.
5: Recycle.
6: Dare nuova vita alle cose.
5: ESG.
6: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
7: Bad Omens. La band che ha riscritto le regole del metal moderno arriva in Italia per un'unica imperdibile data del loro Do You Feel Love Tour. Middle, 16 giugno, Milano, Parco della Musica. Bad Omens. Info e biglietti livenation.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
8: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
9: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
10: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
11: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,63. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
14: Virgin Classics 1971.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.

0: Non riesco a capire. Sono persone.
1: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
0: Cosa vuoi fare?
1: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Firenze Rocks 2026. Con The Cure. Domenica 14 giugno, ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 23.
6: It's 11 p.m.

Rock Party. Anche questa notte è una buona notte per far festa su Virgin Radio. Lasciati travolgere da Rock.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi i biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso.
2: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Devi aprire la pagina deghi.it.
8: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
5: Poi devi solo cliccare.
8: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
5: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
9: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non ci credi.
10: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
11: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
12: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
13: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
14: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
15: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
16: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
17: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
18: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
19: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
20: E i consumi?
19: Abbiamo un Daikin. È super efficiente. E con il cashback tutto diventa leggerissimo. Anche le bollette.
20: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
21: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette.
22: Nen.
21: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it.
23: Nen, gruppo A2A.
24: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio. Just
1: gonna stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
2: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Permesso? Che bel parquet!
5: Ha visto?
4: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
5: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
4: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
5: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
4: Ma che fa, mero bel mestiere?
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
7: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
14: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
15: Matteo!
16: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
17: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
18: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
0: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
3: Bad Omens, la band che ha riscritto le regole del metal moderno, arriva in Italia per un'unica imperdibile data del loro Do You Feel Love Tour. Il 16 giugno, Milano, Parco della Musica. Bad Omens, info e biglietti livenation.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
0: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
5: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
6: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
1: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Dogstar. In palio i biglietti per le seguenti date: 11 luglio, Roma; 12 luglio, Bari; 14 luglio, Pordenone; 15 luglio, Milano. E ancora, The Who. Partecipa al contest. Potresti vincere il triplo vinile in edizione limitata di Live at Eden Project. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
1: È l'una.
3: It's 1 a.m.
0: Rock Party. Rock Virgin Party. Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Firenze Rocks 2026. Con The Cure. Domenica 14 giugno, ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Best Rock speciale Placebo. La band britannica pubblica una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate ed arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto di incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Placebo, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: un nuovo rock party vi aspetta domani su
1: Virgin Radio.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
0: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
0: Sono le 2.
3: It's 2 a.m.
1: Style Rock.